0: listening to Extra, the freshest hits.
1: Check out.
2: You.

0: You're listening to Poly Radio Extra.
1: Sì, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

Yes, I am entranced with you. Yes, I am entranced with you. Yes.

pernottando fra gli squali, ma per arrivare qua ho una canzone nella testa, la canzone fa

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
4: Apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: E quando guarda la torre, ripensa a Milano.
12: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
11: Per sentirsi a Pisa.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.
17: My name's Pink and I'm really glad to meet you. You're recommended to me by some people. Hey, ooh, is this illegal? Hey, ooh, it feels illegal.
16: The best music in town.

Anche questa sembrerà la solita risposta alla domanda. Ciao, come stai? Non ci si incontra mai. E forse è proprio questo che ci manca.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital humanities. Fundamental of communication networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building design for tropical climate series.
1: Ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci iscrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Poli sveglio c'è anche stamattina. Buongiorno a tutti quanti.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Buongiornissimo caffè.
1: Non si dicono certe cose.
3: No, non si dicono certe cose. Ciao Luciano.
0: Ciao Matteo. Ciao Clea.
1: Buongiorno, persone, buongiorno.
3: Io devo comunque dire ciao.
1: Ci vogliamo presentare? Chi sei tu?
4: Sono Karil. Ciao. Buongiorno.
0: Ciao Karil.
4: Sono
0: buongiorno.
4: Nuovo. Buongiorno. Sono nuovo da Karil. Queste parti.
3: Sei arrivato solo per mangiare,
4: mi
3: di la verità.
4: Mi hanno offerto la colazione, quindi sì, sono polisvegliato in
3: perfetto,
4: questo momento.
3: Perfetto,
0: se volete
3: perfetto.
0: Vedere in cosa consiste la colazione, chiocciola poliradio su Instagram. E quindi
3: è vero, abbiamo fatto la storia, quindi se
0: abbiamo
3: volete mangiare la colazione, via Celoria 7.
0: Ma te l'ho detto bene, abbiamo fatto la storia, noi in generale proprio la storia. E questa è forse, sì, credo di sì, l'ultima puntata di Polisveglia per il semestre.
3: Sì. Confermo.
0: E quindi poi adesso ci divertiamo tutti quanti assieme, recupereremo poi magari l'anno prossimo, con l'anno prossimo accademico.
4: Ma
0: intendo.
4: Quindi come farò a svegliarmi?
0: Vero?
4: No, non mi sveglio
0: più. Perché ci sono gli esami.
4: Infatti dormo e basta adesso, no? Dovete svegliarmi, se no come faccio a passare?
0: Guarda, registriamo i podcast e li mandiamo in DM.
4: Ok, va bene. Allora così va bene.
3: Li registro tutti stasera e te li programmo una settimana.
0: Questo si potrebbe fare. Questo è carino.
3: Però tipo di podcast di un minuto.
4: 10 minuti. Da 10, dai.
3: Da 10?
4: Buongiorno, come va? Tutto bene? Poi
0: è un normalissimo audio di WhatsApp su quello. Non ti
3: chiamo buongiorno, come va? Per 10 minuti.
0: Ah, guarda. Qua sappiamo fare tante cose. Qua sappiamo occupare 10 minuti di audio di WhatsApp.
1: L'arte dell'eloquenza.
3: Sì, in effetti. In effetti io lo faccio spesso. Sì. Vedi? Ok, si può fare.
4: Sì, infatti se conoscete uno della radio, di Poliradio, non chiedete, cioè ditegli non fate audio, di non fare audio, perché qua incomincia il podcast, è terribile.
3: No, vabbè, dai.
0: Infatti gli amici non li stanno più ascoltando, mi sto vendendo malissimo.
3: No, quando gli amici non ti ascoltano gli audio sono dei bastardi.
0: Sì, ecco Martina.
3: Così. Io lo dico
0: Martina,
3: così.
0: Martina, Matteo te lo sta dicendo.
3: Ecco, okay. Ecco Martina, mi raccomando, ascolta gli audio di Luciano e

0: Chiamaci, così puoi fare anche tu un talk di 10 minuti a Luciano, che sarà obbligato ad ascoltarti, perché mica ti può mettere giù se lo chiami in radio al 0223992475. Basta, ho fatto il mio pezzo.
1: Perfetto. Allora iniziamo questa bellissima giornata.
0: Sì,
1: qui
0: io inizierei la giornata con un pezzo che ho scelto appositamente. Abbiamo già passato più volte, ma
1: c'è tutta una backstory sul perché si inizia con questo qua.
0: Sì, perché è proprio uno, cioè, dei miei pezzi proprio preferiti, tipo top 10. Basta.
1: Va bene.
0: Lo passiamo.

0: Mitico, mitico pezzo, incredibile, incredibile pezzo.
1: Bellissima, brava Katy Perry. 2008 questa, la data di questo bellissimo pezzo.
0: 2008?
1: Hot and cold. Oh. Hot and cold.
0: Sembra ieri.
1: Vero, esatto. Ti ricordi il video di questo bellissimo pezzo?
0: Sì.
2: Lo
0: sì,
2: guardavi su MTV? Bellissimo.
1: Dai, vediamo.
2: Il matrimonio, esatto, di lei che arriva lì e poi iniziano tutti quanti a correre via, insultano tutti quanti lo sposo. E io adoravo, esatto, il video di Katy Perry.
1: È vero.
0: Ma fa dei video bellissimi. Ma avevamo parlato di questo, ma forse a Brindisi, secondo me, di questi video di Katy Perry, di quel periodo storico in cui praticamente era più importante il video della canzone.
1: Sì,
0: e in cui si mettevano un sacco di soldi nel video, si metteva un sacco nel video.
1: Sì, sì, sì, è verissimo, è molto vero.
3: E piccola chicca videoludica, questo videoclip fa parte della lore di Just Dance, perché Just Dance, cioè, non è solo un gioco di, cioè il gioco in cui si balla tutti insieme.

0: della Wii, della Ubisoft. In pratica aveva questa canzone che poi hanno ripreso gli stessi personaggi in varie canzoni e si creava tutta una storia di tradimento con il tizio di Rasputin, della canzone Rasputin, e se lo sono tirati dietro vari giochi, vari anni, varie generazioni di console, questa storia d'amore tra la tizia di Katy Perry, la, quella che si sposava, e questo qua di Rasputin. È divertentissimo.
1: Bello.
2: Cioè nel gioco c'era la...
0: Nel gioco c'era questa storia che continuava da gioco a gioco, da edizione a edizione.
1: Bellissimo.
3: Adoro.
1: Bellissimo, non ci ho fatto caso.
3: Quando mi dicono Just Dance, io penso ai video che mi facevano vedere alle medie, alle feste del doposcuola, con il panda e la ragazza in gonnellina.
1: Era Timber, no? Quello col panda, la ragazza.
4: Sì, confermo.
1: Sì, era Timber.
4: Tipico di qualsiasi festa tra ragazzini e bambini.
3: No, ma anche gli altri video avevano il panda. No?
1: Sì, ma credo che specificatamente
3: nasca da Timber.
1: No? Io anch'io ricordo
4: io
1: che
4: fosse Timber, magari.
3: Che abbiamo passato qui a Poli Sveglia.
1: Vedi, ne abbiamo passato un sacco
3: solo
1: di cose.
3: Musica di qualità. E niente, basta.
1: Qua fa caldissimo.
3: O
1: meglio, non tanto quanto ieri, perché stanotte ha piovuto un po'.
3: Non solo fa caldissimo, ma fa più caldo che in Sicilia.
1: Questo è vero. È vero, mi è capitato un video ieri che diceva che qua al nord c'è l'anticiclone molto forte e quindi 33-34 gradi, mentre al sud 25-26.
3: Più caldo
0: si sta ribaltando la situazione.
3: Si sta ribaltando la situazione. Io ero in Sicilia questo weekend, si stava bene, c'era venticello, freschi. Atterro con l'aereo a Milano, scendo, dove cazzo sono finito? Volevo tornare indietro. Una vita a dirmi, ah, in Sicilia fa caldo, in Sicilia c'è il mare, in Sicilia si schiatta. Non è vero, cioè
1: soprattutto
3: sta
1: benissimo. Perché poi era entroterra.
3: Soprattutto perché era entroterra, sì. Ma sono andato anche fino al mare. Comunque faceva meno caldo che qua. Fatto la gita al mare. Poi se vuoi ti racconto qualche dettaglio. Oggi dove ti porto invece, Luciano? In un posto forse un po' più fresco di Milano, ma neanche troppo. Ci sono 26 gradi, quindi...
1: Ok, quindi non
3: così
1: male,
3: così. Siamo in Umbria, vicino a Perugia.
1: Ok.
3: E ti porto a Cascia. Ti dice niente, Cascia?
4: No.
1: Cascia?
3: Zero?
1: Sì. Boh.
3: No, sì,
1: c'è qualcosa di Acascia? Da Acascia? Boh.
3: Da Acascia, sì.
1: C'è qualcosa da Acascia, vero?
3: Sì, qualcuno.
0: Il miele da Acascia?
3: No. Beh. Non posso neanche togliergli il microfono perché è incondivisibile.
1: No,
3: è terribile.
1: Vedi, io mi ricordo qualcosa da Acascia, ma...
3: Da Acascia, Santa Rita.
1: Ok.
3: Santa Rita da Cascia.
0: Proprio lei.
3: Ciao mamma. Mia mamma si chiama Rita. Santa Rita da Cascia, 22 maggio. È la festa, quindi era venerdì scorso. Ho visto la processione andando al paese di mio nonno con le trombe, tutta la pompa magna. Perché è importante Santa Rita da Cascia? Perché era una persona che riusciva a far pacificare la gente, tipo.
4: Cioè? Okay. Cioè, nel senso, litigavano e lei arrivava e
3: riusciva nei miracoli impossibili.
1: Far pacificare la gente.
3: Sì, tipo, lei si è sposata a quest'uomo che era una persona molto scorbutica, violenta. Basta, poi è diventato un agnellino.
1: Ok.
4: Ma si sa perché?
3: Perché è stato con lei.
1: Lei sapeva fare la session manager.
4: Ok, capito.
3: Esatto, l'ha bonificato.
0: È tipo Maria De Filippi.
3: È tipo Maria De Filippi. Per te. Poi il marito è morto. Allora i figli volevano vendicarsi perché gliel'hanno ucciso il marito.
1: Okay.
3: E i figli volevano vendicarsi e lei ha pregato Dio che i figli non si vendicassero, perché ha detto
1: certo.
3: Non voglio che si macchino di questa cosa,
1: di questo peccato,
3: giusto, no?
1: Vero.
3: E la soluzione che Dio ha trovato per questo problema è stata che i figli sono morti.
4: Ed
3: effettivamente ha funzionato,
1: ma per mano di altri o per...
3: No, sono morti, sono malati.
0: Hai presente quando chiedi a ChatGPT di far qualcosa e ti cancella tutto da solo? Cioè, più o meno credo che abbia fatto così.
1: Tu dici aggiustami questa cosa qua, perfetto.
3: Ma lei era contenta.
4: Come?
3: Era contenta perché ha detto meglio morti che assassini.
1: Vero, vero, vero, è giusto. Scusami.
4: Ma i suoi figli, cioè non...
3: Meglio morti che assassini.
4: Ma hanno ucciso suo marito.
3: Ma niente, lei ha perdonato gli aggressori, gli assalitori e infine...
1: anche il nome dei figli, no?
3: Sì, ce l'ho segnato qua, aspetta, ce l'ho i figli, dov'è? Gian Giacomo e Paolo Maria.
0: Te li sei appena inventati.
1: No, figurati.
3: Facciamo come domani a luna, me li sono inventati o no? Vediamo.
1: Beh, palese.
0: Sì, sì, dai.
3: Sì, sì.
4: Beh, ha letto il telefono, però sì, te li sei inventato.
1: Ma okay. No, che non ha letto il telefono, ma figurati.
3: In diretta, leggere, leggere.
4: Non ci leggo così lontano, sono mio pezzo.
3: Vieni qua a leggere.
1: Siamo in tre con gli
3: occhiali. Vieni, vieni, vieni, vieni.
4: Vediamo, attenzione.
3: Leggere, leggere. Prego. No, è chiuso il microfono, devi venire qua.
0: Più lontano il vai, microfono, no. L'unione viene benedetta dalla nascita di due figli, forse gemelli, forse.
4: Forse.
0: Gian Giacomo e Paolo Maria.
4: Wow. Cioè,
1: allora, dai, la fonte di informazione qual è?
0: Comitato santamaria.it.
1: Cazzo, Santa Rita, non è manco Wikipedia. Quindi è anche un
3: No, è il sito della chiesa di Santa Rita che si occupa di gestire la sua storia, le sue cose.
1: Allora, ragazzi,
3: basta.
1: Cavolo.
3: Finisce che Rita diventa suora. E il miracolo più, cioè miracolo, insomma, viene ricordata come una rosa Santa Rita perché in pieno inverno, prima di morire, dice alla sua amica: voglio due fichi e una rosa. A dicembre l'amica va nel giardino e trova la rosa fiorita.
1: I fichi?
4: E due ragazzi fichi.
3: E i fichi? No. No.
1: Sono quelli che portano.
4: Un succo al fico è la mia frase.

0: bella questa canzone.
1: Mamma, questa canzone
2: l'abbiamo passata anche questa un sacco di volte qua.
1: È incredibile. No, un sacco di volte no.
2: Sì, dai, bacioni, bacioni, l'abbiamo messa un po' di volte a Polisveglia.
1: Un po' di volte a Polisveglia. Una sì, perché ce l'avevo già.
2: Ah, mi piace, mi piace, bravo Fulminacci. È bravo, bravo. Però non mi è piaciuta la cover che ha fatto con la come si chiama? Con la Fagnani.
3: Come
2: a Sanremo.
3: Come no?
2: Perché la Fagnani
3: era bellissima.
2: Ma perché la Fagnani non sa fare quelle cose là?
1: No,
3: a parte, mi è piaciuta un sacco, non è vero.
1: L'idea era bella, ma
2: l'idea sì, ma la Fagnani non c'entrava.
1: Lui era molto bravo.
3: Sì.
1: Lei no.
3: Esatto. Ma perché no?
2: Ma no, lei non è un'attrice da poter interpretare in questo modo la canzone.
3: Ho capito, però ci stava. Comunque è una donna molto intrigante.
2: Sì, però
1: una donna intrigante.
3: Non lo so,
1: la Fagnani.
3: Sì,
2: che però non sa recitare.
3: Cosa avete contro la Fagnani? Vabbè, ok, ci stava comunque. Ho visto di peggio. A me piace.
1: No, ragazzi.
3: Vabbè, sarà che fu la parte di Fulminacci mi è piaciuta moltissimo. Ma poi parole di Mina mi piace troppo. Quindi.
1: Ma lei era un tronco. Era un tronco, doveva essere più suadente.
3: Ma opinioni, vabbè.
2: Sai che è molto suadente, eh? No, Kylie Minogue. Infatti oggi è il compleanno.
3: Chi è?
2: Come chi è Kylie Minogue?
3: Non
2: scusami.
3: So chi sia.
1: Ma sì, lei, quella lì.
3: Quella con i capelli, gli occhi.
1: Lei.
3: No, non so chi è.
2: Ma davvero?
1: Ma c'è Miele.
3: Giuro.
1: È arrivato Miele.
2: Ma davvero?
3: Ciao Miele.
2: Non so chi è. No, non ci siamo.
4: No, mi aggiungo anch'io nella quota troppo giovane per conoscerla.
2: Filippo, aiutami. Filippo De Pantelion, aiutami.
1: Ma Filippo non c'è. Miele, conosci Kylie Minogue?
2: Ma certo, tutti quanti conoscono Kylie Minogue.
1: Kylie Minogue.
2: Scusatemi, can get you out of my head?
3: Can
2: get you out of my head.
3: My band, adesso la conosco.
1: Prego, prego. Conosce Kylie Minogue?
3: Ritiro, ma non sapevo chi fosse lei. No. Cioè, conosco solo quella canzone.
2: Neanche. Ragazzi, ma
1: in redazione, quanti conoscono Kylie Minogue?
2: Che pena che fate, ragazzi.
1: Kylie Minogue, la conosci?
2: Ma certo.
1: Così, ok.
4: Così, ok. Che...

0: Gaia.
1: Magari la conosco, ma il nome no.
2: Conosci Kylie Minogue?
3: Nata a Melbourne,
2: capito,
3: in
2: non
3: Australia,
2: nessuno,
3: australiana di Melbourne, maggio 28 1968, del segno dei gemelli. E lei è appunto famosissima per quella canzone che vi dicevamo prima, ovvero Can Get You Out of My Head. Ma poi ovviamente ci saranno molte altre canzoni anche qui a Poliradio, anche qui a Polisveglia. In particolare dopo ci sarà una bellissima canzone, In Your Eyes. Ma ce l'ascoltiamo tra un po'. Tra gli altri compleanni che voglio ricordare è anche il compleanno di una bellissima canzone di Fibra, che è, anzi, più che di una canzone, dell'album di Fibra del 2006. L'album è Tradimento. All'interno di questa canzone c'è una bellissima, bellissima, bellissima scrittura che ascolteremo tra poco. Insieme poi al compleanno di qualcun altro.
4: Esatto, sorpresa.
2: Così.
3: Vabbè,
4: vabbè, lo diciamo, lo volete dire. Vabbè, uno particolare è, ma particolare, insomma, Blur, che non so se conoscete. Grande streamer che fa video eccetera. Io me lo ricordo perché veniva confuso con un altro youtuber che era Human Safari, perché erano identici. Adesso
2: lui
4: non
2: lo conosco.
4: So. Esatto, Human Safari.
3: È di Fara. È di Fara Giradadda, attaccato a Treviglio. E ha un ristorante a Treviglio.
4: Human Safari.
2: Ah, sì, sì,
5: sembra anche buonissimo.
2: Ma ci andiamo. Andiamo.
3: Sembra buonissimo, ma sembra anche carissimo.
5: È davvero pettinato, sì.
2: Esatto. Vabbè, una volta nella vita.
3: Sembra buonissimo, ma carissimo. Beh, se volete, Treviglio è qua vicino. Vabbè. Sono 28 km.
2: È proprio dietro l'angolo.
4: Ma in bicicletta, io sono andato andiamo in bicicletta.
3: Si può, guarda, mi trovi d'accordissimo.
4: Andiamo. Lungo
2: la mi trovi d'accordo perché tu sei lì.
3: Lungo la Martesana. Ti giuro, sì. Tu parti da Casciola dei Pom, che sta sopra Centrale, ti fai tutta la Martesana, arrivi, sì, fino a Gessate, Inzago,
4: Cassano d'Ad.
3: Esatto, poi Treviglio.
4: Sì, lo so.
5: Ragazzi, io ho caldo a respirare.
2: Oppure 43 km.
3: Oppure sali fino a Trezzo e scendi
2: perché
3: canonica.
2: È lunga 43 km la Martesana. Qua adesso.
3: Beh, dipende dove sali,
4: facile,
3: però.
2: E dopo hai anche un altro pezzo, perché Treviglio è oltre l'Ad.
3: Esatto, e quindi o passi Castano d'Adda così in qualche modo strano, anche solo col treno, o vai su fino a Trezzo, Trezzo Canonica, scendi.
2: Hai capito? Saranno almeno 50 km in bicicletta.
3: Ma si può, facile, fare, è molto bello.
2: E poi devi tornare, cosa fai?
5: Lo si può, torni, fare, ma non per questo lo farò.
4: Cioè, torni al massimo,
5: ragazzi,
4: prendi.
5: Ci vediamo in mare.
2: Io vi aspetto là, sotto casa di Luciano, con la macchina. Pronto per mangiare. Quando arrivate vi do dell'acqua.
5: Ma mi passi a prendere,
4: grazie,
5: prima?
2: Sì,
5: grazie.
4: Posso avere anche un gelato?
2: Posso, ma sì, ti do un gelato e faccio anche un bel applauso, ragazzi. Via.

0: Questa è forse la canzone più famosa dell'album Tradimento del 2006 di Fibra. E mi piace un sacco perché all'inizio, cioè proprio inizia con: io mangiavo lucertole aperte del ragazzino, tornavo a casa e vomitavo in mezzo al giardino. Ok, nice. Ci siamo. Ecco, io quindi mi sono chiesto: chi è che mangia lucertole da ragazzino? E poi ho pensato: cos'è che facevate? Domanda così generica: cosa facevate alle elementari quando andavate in giardino? Che malattie strane avevate? Vi racconto i miei aneddoti.
1: Ah, ok.
0: Ah, poi voglio sapere i vostri, ovviamente. Quando andavamo alle elementari, voi sapete che c'era, ti facevano comprare, soprattutto qua in Lombardia, almeno perlomeno, il temperino con il contenitore. Il temperino contenitore per quando dovevi andare a temperare.
1: Cioè, era obbligato dalle maestre? Sì. Ah, cazzo, non pensavo.
0: Da noi sì.
1: Ok, da noi no, però.
2: Ah, no, da noi no, ma era consigliato. Non ti devi alzare.
0: Io era obbligatorio avere il temperino contenitore.
2: Perché così sotto almeno un po' non si fa perché si perde tempo, si bighellona.
0: Perché non dovevi alzarti e dare fastidio. Ok, quindi c'era una schiera di ragazzini, appunto, delle elementari con questi temperini contenitore. Perfetto. Cosa facevamo io e i miei amici quando c'era poi la ricreazione in giardino? Andavamo in giardino, riempivamo per metà il barattolino di terra, di terra. E poi l'altra metà veniva riempita con insetti, ovvero lombrichi, cavallette, mosche, formiche, le forbicette. Ma e poi avevamo quindi il nostro vivaio.
2: Era
0: in classe.
2: Almeno era trasparente il temperino?
0: Sì, sì, sì. Poi adesso ti trovo la foto, però sì, era a forma di uovo, per intenderci, il culo. E poi era piatto sopra dove c'era la lama. E sì, noi riempivamo metà di terreno e poi l'altra metà o lombrichi o forbicette o formiche, eccetera. E niente, ce le portavamo in classe.
3: Beh, quindi a un certo punto
0: noi non temperavamo, ovviamente, le matite.
3: Ah, ok. No, perché a un certo punto li fai morire.
0: Capito? Era tutto
3: tempo
0: pieno. No. Noi
1: la
0: ci
1: matita finiva
0: lì
1: e dici: va bene, ne compro un'altra.
0: Ok, userò l'altra. E finisce. Infatti, quando finiva la matita, tu e non avevamo più la matita in sé, usavamo il pastello nero per scrivere al posto della matita.
1: Sempre provavo, a una certa sempre ci provavo e sempre rimanevo deluso.
0: E tu dici: in qualche modo devo farcela, in qualche modo devo prendere appunti sulla scheda, no? Ok? Di scrivere le cose della scheda. Quindi invece che farlo con la matita, con la matita normale, pastello nero.
3: A quel punto una penna, dato che tanto anche il pastello nero non si cancella.
0: Però che ne sa, cioè, scriverlo ai bambini. E quindi questa era la nostra malattia.
3: Anch'io avevo una fissa un po' strana.
0: Sì.
3: Noi tutti delle elementari, la scuola aveva tre classi per anno, e noi avevamo tutte e tre le sezioni del mio anno, facevamo un orto di cipolline. Cioè, praticamente abbiamo trovato nel giardino della nostra scuola delle tipo cipolline selvatiche. E quindi ci eravamo divisi in due fazioni e avevamo da una parte del giardino e dall'altra ognuno il proprio orto di cipolline, e noi lo coltivavamo durante la ricreazione e poi andavamo a cercare di disturbare l'orto altrui.
4: Ma clandestino? Bello. Oppure organizzato
3: clandestino, no, i professori, cioè le maestre sapevano che facevamo qualcosa in fondo, però non ci hanno mai cacato.
0: Ma che bello!
2: Sono mangiate le cipolline.
3: No, neanche.
0: Ma dai, che carino.
3: Meglio. Ma poi io le chiamo cipolline, poi cosa fossero non lo so.
0: Ok, va bene. Oppure noi ci arrampicavamo giustamente sugli alberi. Vabbè, che si pestavano poi, perché non erano tutti dritti in verticale. C'erano questi alberi magari mezzi accasciati che poi risalivano, e quindi ti davano perfettamente l'opportunità di salire in cima. Quando ero all'elementare facevo un sacco di cose.
3: Io ci ho provato a salire su un albero ed è sempre finita malissimo.
2: Io all'elementare giocavo con lo scotch e la carta.
1: Okay. Però tu alle elementari eri a Milano, comunque. Wow. Cioè, sì, molto più triste
2: nel
1: tutto.
2: Mio privilegio.
0: Dimmi di più.
3: Beh, io ero a Monza, non è che cambia tanto, eh.
0: Avete mai fatto le sigarette?
2: Sì.
0: Vero?
4: No.
0: Noi facevamo, soprattutto in quinta elementare, io e un'altra ragazza, le sigarette, e le davamo a tutti quanti.
2: Ma questo è molto alto.
4: Aggressivi.
2: Dopo il notiziario sul traffico.
5: Oggi bollino nero sulla Polisveglia Highway. Vi consigliamo di sintonizzarvi sulla buona musica

0: sang the blues.
1: Io ho un bellissimo ricordo di questa canzone, perché l'ho scoperta in terza superiore, quando il nostro professore d'inglese ci aveva fatto iniziare a guardare i film in lingua originale per allenarci con la pronuncia in inglese.
2: Oh.
1: E noi avevamo visto come film Little Miss Sunshine, che se non l'avete visto è un film molto carino di questa famiglia Albuquerque, New Mexico, americana, che ha questa figlia che vuole iniziare il percorso di come si chiama? Di reginetta, di quelle, le bambine che fanno le sfilate. Ok.
3: Reginetta di bellezza.
1: Sì,
3: lì,
1: capito, okay. Quelle, sì, sì. Le competizioni di bellezza. E solo che questa bambina è un po' grassa, e quindi c'è tutto l'indagine dietro su cosa significa accettare il proprio corpo, capire quali sono i propri interessi, le proprie passioni, quelli che sono gli stereotipi, le imposizioni sociali. Quindi è molto bello, e questa canzone era un po' la colonna sonora di quel film, perciò mi riporta indietro ai superiori. American Pie, bellissima questa canzone. Da non confondere col film American Pie, perché
2: non c'entra niente. No, è un'altra cosa.
3: Non c'è neanche un pezzo con la canzone, no?
1: È tutta un'altra cosa.
3: Una parte del film con la
1: American
3: canzone.
1: Pie.
3: Neanche una?
1: Non lo so. Però okay, American sì. Pie è tutto un altro stampo rispetto a
2: questo. Sì, infatti. È proprio.
1: È tutto un altro stampo.
3: Albuquerque, si
1: Albuquerque,
3: chiama?
1: Sì.
3: Che è il posto dove è ambientato Breaking Bad e High School sì. Musical, ricordiamo.
1: High School Musical Albuquerque.
3: Sì, se non mi sbaglio sì. O almeno High School Musical 2. So.
1: Cavolo.
2: Cioè dell'expertise.
4: Quindi cavolo. Sono nello stesso universo, mi stai dicendo. Cioè Walter White era lì mentre tutte le cose di High School Musical accadevano.
1: Cavolo, ti immagino.
4: Spin-off, vi prego.
1: Presente quando sulla Disney facevano gli episodi crossover e uscivano?
3: Sì, bellissimo, cazzo. Tipo Anna Montana con i maghi di Waverly, esatto. Bellissimi.
1: Immagina tu.
4: I maghi di Waverly sono la cosa più bella del mondo, scusate.
1: E tu immagina una puntata di, come si chiama? Breaking Bad con High School
3: Musical. Con Troy di High School Musical che ha il suo mental breakdown dell'episodio.
2: Vi sapere, Luciano, che ho deciso di passare questo pezzo oggi proprio perché so che è un pezzo che ti piace molto.
1: Grazie.
2: Non mi avevi mai raccontato la storia, l'ho scoperto adesso in diretta, però sapevo che ti piaceva molto. Non l'ho mai passato perché è molto lungo.
1: Eh sì.
2: E allora
1: oggi
2: ho detto glielo metto lì di nascosto, diciamo, per chiudere in bellezza con li sveglia, lo passiamo.
3: Che carino.
1: Grazie.
2: E spieghiamo a Clea e a Karil, che non sono così avvezzi del nostro programma. Noi ogni puntata abbiamo un momento in cui passiamo un pezzo da ascoltare in macchina. Cioè l'idea è, si chiama Polisveglia Highway, e l'idea è un pezzo che ascolti in macchina
1: mentre guidi, okay.
4: mentre traffico.
2: E questa cosa ci sono due filoni narrativi di questo tipo, di questo pezzo. Un filone è il pezzo che tu ti piace ascoltare, magari vuoi fare parti per un viaggio e lo metti su, che è tipo quello che abbiamo sentito adesso.
1: Capito? Okay. Tu sei in mezzo alla strada,
3: che vai, e che lì, no,
2: e pensi, e guardi il panorama, e sei lì col tuo amichetto, con la tua ragazza, con il tuo ragazzo, con chi ti pare, da solo, e sei contento, no? Tipo noi quando andremo al Sziget a Budapest
3: in macchina, abbiamo deciso.
2: No, devo chiedere a mio padre, ma non mi sta ascoltando, quindi non glielo chiedo adesso. Invece c'è un altro filone narrativo. L'altro filone narrativo è
3: quello che canti.
2: Quel pezzo che tu sei bloccato nel traffico e se ti stai cagando il cazzo terribilmente e vorresti che partisse un pezzo in radio.
3: E lo evochi, cioè
2: lo evochi. E la prossima ora faremo il secondo filone narrativo.
3: Okay,
2: oggi li abbiamo entrambi.
1: E poi potete anche capire. Poi, anzi, facciamo questo gioco con voi due, perché io e Matteo ovviamente sappiamo già la risposta. Cercate di capire chi ha scelto quella canzone, ovviamente, tra tutta la playlist del
4: programma. Ma dici delle due? No
2: delle due in questo caso
4: le programma, capito,
2: le ho scelte entrambe, okay. Io. Però una è nel mio stile e l'altra è nello stile di Luciano.
4: Ok.
1: E poi quando passano le canzoni, da d'ora in poi, appena passano le canzoni, iniziamo a chiedere,
2: secondo me questa canzone chi l'ha messa? Intanto io saluto Giuseppe, che dice che Blur esiste solo la band.
4: Sì, è vero, okay. Perché prima parlavamo di Blur, lo streamer.
2: Ok, vabbè. E chiedo a Giuseppe perché non sei venuto in onda, io ti ho preso i biscottini e tu non sei in onda, vabbè. Ti aspetto. E Margherita che ci dice: io sto andando in Movisa e vi ascolto mentre vado in Movisa. Insomma, bisogna tirarsi su i morali in qualche modo se bisogna andare in Movisa. Mi spiace per te, Mark.
4: E quindi Polisveglia è il programma giusto.
2: È giusto, abbi fede. E sulla

0: Allora, ragazzoli, chi ha scelto questa canzone?
1: Michelino! Ho vinto? Ho vinto?
0: No.
1: Come no? Non è vero. Sì che ho vinto.
0: No.
1: Dai, non è vero?
0: Sì, hai vinto, okay, hai vinto.
1: Grazie mille.
0: Hai vinto.
1: Cari, l'avresti concordato con me?
2: In realtà no, cioè devo ancora un attimino identificare. No, ok, tu, sì, a posteriori direi Michelino, allora, però l'hai detto subito, Clea.
0: È facilissimo.
2: L'hai detto subito, non mi hai lasciato neanche il tempo di pensare.
0: Se la canzone è bella e ti piace, l'ho scelta io.
2: È vero. se la canzone mi fa venire voglia di ballare, l'ha scelta Luciano.
0: Se la canzone fa venire voglia di ballare, l'ho scelta io. Se la canzone non ti piace, l'ho scelta io.
2: No, dai.
0: Ma se la canzone è bellissima, è eccezionale, allora l'ha scelta Luciano.
3: Va bene.
0: A meno che non sia che ti perdi. In quel caso è eccezionale, ma l'ho scelta io.
2: Davvero? Ok.
3: Sì.
2: Okay. Devo tarare.
3: Esatto,
2: devo tarare.
3: Che ti perdi
2: allora
3: la sua. E Fabi Fibra mia.
0: Che ti perdi è sempre
2: mia.
0: Fabi
2: Fibra. Ci crederei più di te che Michelino.
3: Quindi sì, non è così facile. Infatti c'erano quei giochi là, tipo è un Pokémon o è una medicina, un medicinale.
1: Sì, divertente. O tipo un Pokémon o una sostanza chimica. Capito? Generica. Bellissimo test.
3: Non è così facile.
1: Lo fallirei malamente. O lo vincerei solo perché conosco i Pokémon, non per altro.
2: A me era capitato su TikTok, è una lesbica o un calciatore dei primi anni 2000, taglio di capelli edition, di identificarli, perché più o meno erano molto simili.
3: Oppure, l'ultima cosa, sempre rimanendo nel tema, è un'associazione trans oppure un corriere? Perché poi i corrieri si chiamano tutti trans qualcosa, no?
2: Ah, è vero,
3: tipo trans europeo,
2: sì,
3: trans
2: sì.
3: E quindi è un'associazione di protezione LGBT oppure è un corriere di spedizioni intercontinentali?
0: Adoro.
2: Domande difficili.
0: Qui su Polisveglia alle 10:53 del mattino. Allora, niente, il mio telefono ha appena invertito i colori, quindi vi leggerò la notizia in bianco su sfondo nero anziché in nero su sfondo bianco. Bellissimo, sembra
3: di
0: essere...
3: Ma invertito i colori, ma perché l'hai fatto tu?
0: Ma perché io ho questa roba che faccio un triplo tocco dietro. Ma il triplo tocco in realtà è tipo il telefono sbatte e diventa triplo tocco, non si capisce bene come funziona il sensore e al triplo tocco cambia i colori.
3: Vediamo?
1: Ma
0: così?
3: Okay. No, ma l'hai messo in negativo.
0: Sì, sì.
1: Ma perché hai questa funzionalità?
3: Ma volontariamente?
0: È una scelta perché ci sono dei siti che non cambiano il colore e quindi la notte è bruttissimo, allora io faccio triplo tocco e ho il colore giusto.
2: Forse il dark.
3: Forse no,
2: il dark.
3: Ma che dark? È in negativo. Cioè
0: è in negativo, quindi
3: non
0: solo è dark,
2: brutto.
0: Ma questo è il bellissimo volantino. Guarda l'acqua Sant'Anna com'è.
1: Wow.
0: Guarda
1: però
0: che bella.
1: Lo sai che c'è l'estensione, vero? Se non sbaglio, anche per telefono. Dark Reader.
0: Adesso fatevi fatti voi.
1: Scusami, non volevo.
3: Sì, esatto, vero.
0: Allora, oggi vi porto in Trentino, Alto Adige, su Tirol. Dove è successo un dramma. Cioè un dramma, dipende, insomma. Per qualcuno è una cosa positiva, per altri è un dramma.
3: Sentiamo, cosa è successo?
0: C'è questa bellissima stazione di servizio, senza persone, cioè è completamente autonoma. Arriva il camion, riempie la stazione. Dalla centrale a Milano aggiornano il prezzo che viene esposto per il carburante. Cioè lì non c'è nessuno, non esiste persona, bellissimo, il futuro.
3: Vabbè, ma anche non è così anche qua a Milano?
0: Eh no, qua anche quelle self service hanno comunque l'omino che di giorno sta lì, di notte non sta lì, però è lui che gestisce tutto e quindi cambia i prezzi, fa le robe, eccetera.
3: Ah, okay.
0: In teoria, insomma. No, magari no, in effetti, non so. Però
3: cioè, tipo quella in Forlanini, no.
0: Quella in Forlanini. Forlanini?
3: Sì.
0: Aspetta.
3: Mecenate?
0: Forlanini o Mecenate? Qua,
3: io vengo da fuori, io sono
0: giusto. Io vengo da fuori, non lo so,
3: tutto
0: secondo
3: uguale.
0: Me no. Comunque. Lì sono self, completamente self, okay. Operator, bla bla bla. Ok, quindi cosa succede? Succede che mettono il diesel nuovo, bello fresco, aggiornano il prezzo, anziché scrivere 1,999, scrivono 0,199.
3: Oh.
0: Quindi diesel a 20 centesimi al litro.
3: Bello.
1: Adesso
3: comodo.
1: Vado.
0: La voce ovviamente si diffonde e coda infinita per fare benzina perché a quel prezzo vuoi cosa non vuoi fare? Gente con le taniche addirittura. Tra parentesi è illegale.
3: Perché?
1: Davvero?
3: Ma va.
1: Perché?
0: Perché puoi riempire una tanica di massimo credo forse 5 litri che ti serve per andare a metterlo nella macchina se ti sei fermata o per altri scopi ridotti. ma se no tu cosa fai? Il giorno che, c'è, che costa poco ti riempi il tanicone, te lo porti a casa? No,
3: eh
0: no?
3: Beh, scusami,
0: non puoi.
3: Allora quando costa la, poco perché, la frutta non mi faccio la spesa di frutta.
0: Ma la frutta la puoi stoccare a casa tua, mentre la benzina no, perché se ne metti più di 5, se ne tieni tipo più di 5 litri, mi pare sia 5 il numero, diventa uno stoccaggio. E la benzina può essere stoccata solo in posti appositi, che non è il tuo garage o casa tua.
1: Ah.
3: Però sono 5 litri per persona, giusto? O per veicolo?
1: Ecco, ecco.
3: Perché
1: occhio.
3: Se io a casa ho tre macchine posso fare 15 litri.
0: Credo per ambiente.
3: Va bene.
0: In cui
3: okay,
0: tu
3: vai.
0: La vuoi tenere. Cioè, il punto è tu riempi la. Cioè, oddio, forse puoi riempire anche 20 litri di tanica, però poi la vai a mettere nella macchina. Cioè, se tu devi tenerla nella tanica, non puoi. Cioè, nella tanica puoi tenerne molto poca. Se no diventa stoccaggio di liquidi infiammabili e ti serve.
3: È vero, ok,
0: un sacco di roba.
3: Siamo d'accordo che è molto pericoloso. Non sono d'accordo.
0: Molto pericoloso, non lo so, però sicuramente è illegale.
1: E com'è finita, scusa?
0: Com'è finita? Che è finita che se ne sono accorti quando il diesel ormai era finito, perché ovviamente è finito. E hanno detto vabbè, pazienza, è andata così, non faranno causa alla gente, nel senso che dice abbiamo sbagliato e può capitare.
2: Che causa vuoi fare? Cioè, bravo, io mi offenderei su questa cosa, io come ti permetti?
0: Io invece avrei da ridire, cioè oddio, non penso di non fare niente, ma avrei da ridire perché se tu vai in un posto in cui il prezzo è palesemente sbagliato,
2: ok, sì,
0: riconoscerai che approfittare di una cosa che tu, cioè, riconosci che non può essere vera, ok? Non può mai essere. Non è che dici era 1,50 o 1,40, ci credo, mi hanno fatto lo sconto. A 20 centesimi al litro. Non può essere giusto, ok?
2: Okay. È vero, okay, è innegabile.
0: Okay. Quindi, se nel momento in cui tu sei consapevole che non può essere giusto e ne approfitti ugualmente, secondo me c'è del dolo da parte tua.
1: Ma no, in realtà nei negozi è store policy che se tu trovi una cosa apprezzata sbagliata, loro te la devono vendere a quel prezzo perché loro hanno messo quel prezzo.
3: In America. Quindi, è vero.
0: In America.
3: No, no, è successo qua. Anche alla Coop. A me. Ti giuro. Mi è successo alla Coop. Mi sono fatto dare indietro 50 centesimi. Perché l'ho pagato 50 centesimi in più.
2: Tu che ritorni.
3: Ti giuro.
2: No. Datemi questi 50 okay, centesimi.
0: A favore della mia tesi, io volevo cercare di più, ma internet non mi ha aiutato in questo. A favore della mia tesi, porto un esempio con dei dispositivi elettronici. Quindi, classica offertona di, facciamo un nome a caso, MediaWorld, Unieuro, ok, uno di un classico store di dispositivi di elettronica. Mm. iPad a 15 euro sul sito. Tu lo compri, ti arriva e tutto. Dice, l'hanno messo loro a 15 euro. Ma palesemente il prezzo non può essere.
2: Sì. Okay. Mi era capitato.
1: Quindi?
0: In quel caso, avevo visto un video di una persona che spiega le politiche dei consumatori. In quel caso, il consumatore è tenuto a ridare il prodotto e a riavere indietro, ovviamente, i suoi 15 euro. Perché palesemente era un prezzo che non poteva essere e lui non doveva approfittarsene.
2: È vero, mi è capitato anche a me su r/avvocati. Non giudicate i subreddit che frequento, però a quanto pare sì.
0: Oppure biglietto aereo, questo a me è successo. Lì secondo me, vabbè, compagnia aerea low cost, la guazza delle compagnie aeree, ma non diremo il nome. Compro un biglietto per Londra a 70 euro, no, 60, no, 40 euro, che poco... Però io una volta sono andato a Londra con 8 euro.
3: Esatto. Quindi
0: voglio dire,
3: fai a dire
0: poco, però può succedere con Londra. È raro, ma succede. Cioè, Ryanair 8 euro io l'ho fatto 3 anni fa e era a posto,
3: esatto.
0: Era chill. Mi hanno detto: no, guarda, ti annulliamo il biglietto perché il prezzo era sbagliato. Se vuoi, adesso costa tot il triplo. E io, ovviamente, non l'ho preso, l'ho comprato da un'altra compagnia a quel punto. Però, cioè, ci sono rimasto di merda perché intanto non me l'hanno detto subito, me l'hanno detto dopo diversi mesi. Però, specialmente per ieri, vale questa cosa, che il prezzo, se è sbagliato, loro ti possono dire: guarda, il prezzo era sbagliato, il prezzo giusto è questo. Se c'è una grossa discrepanza,
3: no.
0: E se, specialmente
3: non
0: se la compagnia,
1: chissà che
3: d'accordo.
1: Cavilli hanno.
0: E low cost. E niente, ragazzi. Quindi, secondo questo principio, secondo me, anche la benzina non andava.
3: Io posso capire che dobbiamo essere tutti quanti le persone carine, precise, tutte sistemate, eccetera. Però non è così facile dare sempre la colpa anche al consumatore.
0: No,
1: le big corporation se lo meritano in ogni caso.
3: Esatto.
0: In questo caso, la big corporation ha detto che potevano tenersi la benzina.

0: per una volta ho l'onore di dire adesso la pubblicità.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video,
12: ma non mi ascoltano. Io ho fame!
13: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire, la radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
14: Mi sento già molto più grande.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: This is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 11.05 qui a Poly Radio.
2: Vai, doppio segnale orario oggi. Ciao Luciano. Ciao
1: Matteo. Poli Sveglia rimane sempre con voi anche qua, anche alle 11. Oggi big puntata e abbiamo per voi un'altra notizia. Continuiamo con news strane e particolari dal mondo. Questa a me ha colto il mio occhio, diciamo, perché si parla di matrimoni, si parla di matrimoni e si parla di IKEA. Voi cosa ne pensate dell'IKEA? Vi piace?
2: Io adoro l'IKEA. Amo l'IKEA.
1: Ami l'IKEA?
3: Molto bene. Soprattutto poi è molto buono il punto ristoro dell'IKEA.
1: Sì, io adoro gli addoghini dell'IKEA, sono la mia dipendenza.
3: Buoni, molto
4: io
3: buone.
4: Le polpette.
1: E anche le polpette.
3: Infatti ce l'ho nel congelatore a casa, quelle di pollo e quelle di carne.
2: Le altre, secondo me sono più buone quelle di carne. È mista, sì, è manzo maiale.
3: Esatto, sono d'accordo su quelle di carne.
1: Non fatemi venire fame, per favore.
3: Ti giuro, sono la cosa più buona del mondo. Infatti io tutte le volte che vado da IKEA torno indietro con questi bustoni.
1: E allora, per voi che siete grandi fan dell'IKEA, ho una notizia bellissima. Michelino, soprattutto tu, che mi sei sembrato molto gasato, accorri, perché il mese prossimo IKEA in Svezia, purtroppo non in Italia, si è offerta di organizzare matrimoni in 5 dei suoi store.
3: Bello, cioè,
2: ma non mi posso sposare, non ho nessuno con cui sposarmi.
1: Hai un mese per trovarle, presentarti ad esempio allo store di Malmo.
3: Ma che bello.
1: E organizzeranno un matrimonio, 3 matrimoni nella data del 27 giugno di quest'anno in ciascuno dei 5 store che si sono offerti. Quindi sarà tutto quanto legale, ovviamente. Arriverà il rito civile, dovremo mostrare i documenti, ci saranno pochi invitati, organizzeranno loro il rinfresco e sarà tutto quanto organizzato nella loro zona.
3: Dai, stupendo. Di arredo.
2: Ma cazzo, a saperlo non mi lasciavo.
1: Dai. Hai tempo, dai.
3: Tu immagini se lo facessero qua a San Giuliano.
2: Penso prenderei la macchina e andrei a sposarmi a Malmo. Non so se a San Giuliano mi sposerei.
3: A San Giuliano o a Carugate?
2: A Carugate ancora, voglio dire.
1: Sono stata ieri.
3: All'IKEA?
1: Sì, di Carugate.
2: Non so, a San Giuliano o a Corsico, non lo so se voglio sposarmi.
1: No, a Corsico no.
2: A Corsico no. Carugate, vabbè, si può fare. L'IKEA di Brescia, ragazzi, l'IKEA di Brescia è bellissimo.
1: Non sono mai stato, non ho avuto il piacere.
2: L'IKEA di Brescia.
3: A quanto pare c'è del supporto.
1: Abbiamo dei fan.
2: Supporto in redazione apprezzano l'IKEA di Brescia. Tu la conosci? Ma non è vicino alla tua?
3: Infatti.
2: Ah, è la tua IKEA? No, sì, tu sei di Cremona, lo so, ma è lì dietro? C'è dell'ignoranza qua, scusate. No, l'IKEA di Brescia, oltre ad avere l'IKEA, ha
3: adesso cerco su Google Maps, scusate.
2: Il centro commerciale e si chiama fatto da IKEA. Si chiama El Nos.
1: In che senso fatto da IKEA? Cioè, cosa vendono?
2: Cioè IKEA, no, IKEA ha fatto, oltre all'IKEA, cioè sempre, l'IKEA c'è da, non so, almeno 20 anni, perché ci andavo che ero piccolo, cioè hanno fatto uno stabilone, centro commerciale, ci hanno messo i negozi, basta.
1: Ah.
2: Semplicemente però, anziché esserci semplicemente un centro commerciale, è il centro commerciale costruito da IKEA con dentro i negozi a cui IKEA affitta i locali.
1: Ok.
2: E si chiama El Nos, che potrebbe essere un classico nome da IKEA, ma fa anche un po' un po' bresciano, dai.
1: El Nos. El Nos. È il nostro...
2: Secondo me c'è un po' di inside joke su.
3: Dai,
2: ma che bella notizia.
1: Hai visto?
2: La miglior notizia di questo semestre.
1: Addirittura. Avete 2 settimane per trovare qualcuno con cui sposarvi e candidarvi per ottenere questa location esclusiva.
2: Esatto.
1: Chissà se non lo riproporranno anche qua.
2: E bello. Se volete arrivare all'IKEA di Malmo in macchina, non è lontanissimo. Bastano 2 giorni di viaggio, sono 1800 chilometri. Si fa serenamente in 2 giorni, ve lo assicuro.
3: Ma Malmo mica è brutta come città.
2: Malmo?
1: Cioè Malmo, io ci sono stata.
3: Non è malavitosa?
1: No, perché? Io sono stata, c'era un centro molto carino, c'erano questi palazzi molto Fruity Guerrero, di stile. Ok, se avete presente l'estetica di cui sto parlando.
2: No,
1: e c'era una
2: palazzi.
1: Sauna sul mare del nord. E parlavamo la scorsa volta di skinny dipping. Lì, a Malmo.
3: Malmo, esatto, Malmo è quella che collega Copenaghen, cioè quella collegata a Copenaghen.
1: Sì.
3: Da quello che mi dicono, Malmo è tipo malavitosa.
1: Ah, allora non lo sapevo.
3: Cioè, è tipo Marsiglia per la Francia.
2: Che a differenza della Danimarca, la Svezia è un po' più...
3: Cioè, tu dici quindi il malavitoso svedese sarà tipo...
2: Però...
1: E va delle tasse dal mare.
2: Diciamo che mentre, il normale... mentre in Danimarca è tutto perfetto, in Svezia hanno i Maranza. Però adesso non so se...
1: Ma io l'ho girato e non sembrava di girare a Quarto Giaro, ecco, sembrava una città molto carina.
3: Esatto. Solo sentito dire, non lo so. Okay.
2: Meglio di Milano, te lo assicuro, meglio di Milano. Meglio di Milano. Perché non sento un cazzo? Vabbè, meglio di Milano.

0: com'è bello, com'è bello parlare in italiano. È veramente bellissimo, posso dirlo.
1: Io vi racconto una cosa. Quando ero piccolo, quindi sempre l'età delle elementari medie, non ero molto avvezzo a studiare l'inglese e pensavo sempre: che palle noi italiani che dobbiamo studiare l'inglese e quindi ci dobbiamo fare un mazzo così per imparare una lingua che non ci serve. Ok, sarebbe molto figo se io abitassi in Inghilterra e dovessimo studiare italiano, e allora sì, sarei il primo della classe perché io so già parlare italiano. E questa era una delle pensate che facevo a 5-10 anni. Lo so voi, però per me è studiare in inglese.
0: Guarda, non sai quante volte ho pensato questa cosa, cioè, Luciano, te lo assicuro.
1: Immagina se io fossi nato in Inghilterra sapendo già l'italiano, c'era la scuola di italiano, la classe di italiano, e buona, ero il primo della classe.
0: Esatto, e potevo dedicare il tempo al cucito. Con noi oggi anche Davide.
2: Ciao a tutti, ciao.
0: Nuova recluta di Poliradio, beh, non più così nuova ormai.
2: Ormai sono quasi 3 mesi.
0: Ormai sono quasi 3 mesi, il tuo percorso da Magna Luna è finito.
2: No,
0: e
2: sta giungendo al termine. Sta giungendo al termine. Ancora oggi, domani, purtroppo.
0: Quindi, no, purtroppo.
1: Non va bene.
3: Lapsus freudiano, occhio.
1: Dopo lo andiamo a dire ai responsabili.
2: Lui è il mio responsabile, quindi.
1: Di 2 giorni.
2: No, solo giovedì.
0: Diciamo, Lorenzo è l'altro. Lorenzo è impegnato stamattina.
1: Lorenzo Meroa.
0: Lorenzo Meroa. Di cosa vuoi parlare adesso, Luciano?
1: Di cosa ve lo parlare?
0: Puoi scegliere la notizia buffa, allora, gli eventi.
1: Io ho visto qualche giorno fa una notizia di Maria De Filippi che a quanto pare sta sfidando Netflix. Cioè, il titolo è un po' questo: come Maria De Filippi sta sfidando Netflix. A quanto pare, cerco di farvela più breve del dovuto, ci sono un sacco di piattaforme per streaming, come ben sappiamo, per esempio Netflix, per esempio Amazon Video, Amazon Prime Video, e con Maria De Filippi ha iniziato una serie TV su Witty TV, che è una piattaforma gratuita per guardare serie TV, e la pensata per un pubblico cinese. La serie TV si chiama Con tutto in, tutto in una notte, e quindi ha portato questo dramma, questa serie TV italiana, nel mercato estero. Okay. Questo è iniziato tipo settimana scorsa, quindi è già una settimana che sta avviando questa cosa qua. E perché c'è tutto questo titolone, fa la guerra Netflix, una cosa del genere? Uno, perché sappiamo tutti quanti che Maria De Filippi è dietro tutti quanti i reality della Mediaset, quindi Temptation Island, Grande Fratello,
0: tutte le cose che piacciono,
1: cioè dietro lei, ok? Quindi già si sta facendo un culo e dei soldi. Okay. Ma poi
2: i soldi soprattutto.
1: Ma poi, andando su questo mercato cinese con Witty TV, ci guadagna pure, perché a quanto pare le spese di produzione delle serie TV su questa piattaforma sono molto più basse, molto più contenute rispetto alle spese che ci sono su Netflix.
0: Come faranno?
1: Per intenderci.
0: Ah, si faranno pagare di meno.
2: Cinese. Esatto. Considerato l'etica del lavoro in Cina, non mi sorprende a me questa cosa.
1: E quindi lei, appunto, ha iniziato questa cosa e porta l'italiano, quindi queste serie TV italiane, in Cina. E basta, quindi questo sarebbe un po' il suo obiettivo, perché poi, innanzitutto, questa piattaforma permette anche di condividere i contenuti sui vari social, per esempio TikTok, per esempio Instagram, eccetera, quindi permette di avere lo stesso contenuto che è la, in maniera molto più comoda, molto più facile, senza troppi problemi di licenze, di diritti, cazzi e mazzi, di avere il contenuto dell'episodio anche sui social. Perché se tu posti, per esempio, se tu metti un reel di
0: Netflix,
1: capito, di Breaking Bad, Netflix viene e ti dice: senti, tu non puoi farlo.
0: Invece Witty TV ti dice: prego,
1: ci stai lucrando sopra. Per Witty TV non ci sono ancora delle limitazioni su questa cosa qua.
0: Nice, nice, e very, very
2: nice. Però.
1: E quindi
2: è pubblicità gratuita con la gente,
1: capito, che infatti la stessa pensata che ha fatto Zara Larsson. Voi vi ricordate chi è Zara Larsson? No,
3: confesso, no.
0: Io me la ricordo Zara Larsson perché andrò a sentirla al Ziget questo agosto.
1: Sì?
0: Dal 10 al 15 agosto a Budapest.
1: Voi.
0: Sì.
1: Grazie a voi.
0: Poliradio sarà lì presente. Magari la intervisteremo anche, chissà.
1: Lei era famosa per la canzone Lush Life tanti anni fa.
2: Ah, okay.
1: I live my day as if it was the last, I live my day as if there was no best. Ok, Lei ha fatto quella canzone e aveva un'estetica molto appariscente. È stata poi presa per il culo sui social con i delfini che volano con questo arcobaleno dietro, eccetera. Lei, invece che fare come l'italiana Alessandra Permaloso, Alessandra Amoroso, Alessandra Cagoso,
0: no! Ci sta.
3: Spenta, direbbero le elementari.
1: Tutte le volte che dicono mi sveglio ancora cagata, lei ci rimane male e denuncia tutti quanti. Zara Larsson ha detto: bene, questa è l'estetica che mi affidate, è perfetto, me la piglio e ci rifaccio tutto un rebranding. Perfetto.
0: E basta.
1: Eh no, ora stava cavalcando le classifiche. Tant'è che un sacco di meme adesso sono tutti su Midnight Sun, che è la sua ultima canzone. Perché questo micro riscaldamento globale che sta succedendo in questi giorni, dove in una settimana abbiamo sfiorato i 40 gradi, niente, questa canzone viene richiamata spesso.
0: Sta. Quindi anche io che ho avuto un rebranding qua in Poliradio, sono Michelino, potrei scalare le classifiche.
1: Esatto, sì, non so con quale strumento musicale.
0: No, non lo so, con un kazoo. Non lo so.
1: Delle classifiche del kazoo, sì, effettivamente.
0: Allora, per tutti coloro che in questo momento fossero bloccati nel traffico, vorrei dedicare un pezzo.
1: Già?
0: Sì,
1: ancora?
0: Sì, già, sì, un altro pezzo per chi è bloccato nel traffico e del traffico di mezzogiorno dove sta andando a mangiare ma è fermato, non può fare niente. E... cosa gli dico? Un pezzo che si sposa bene con quello che tu hai raccontato adesso, Luciano.
1: Ma c'è miele qua?
0: Cioè di Maria De Filippi. Maria De Filippi e la sua ricchezza. Per lei, tutte le donne ricche come lei, vi dedichiamo questa chicca. Solo oggi su Poliradio.
4: Oggi bollino nero sulla Polisveglia Highway. Vi consigliamo di sintonizzarvi sulla buona musica.

0: Mamma mia, Tony Pitoni, Tony.
1: Oggi non potevo non passare. È tutto il semestre che mi tengo. Dico no, Tony Pitoni, no, dai, no, Matteo, Tony Pitoni.
0: Poi hai fatto bene.
1: Se ti ascolta tua madre cosa dice? Oggi ho detto, vabbè, oggi lo passiamo.
2: Tony Pitoni, sì, oggi.
0: Però è vero, oggi non è Santa Rita, infatti.
1: Oggi in teoria mia madre non mi sta ascoltando.
0: Lo sapete, vero, che hanno trovato Tony Pitoni senza maschera?
3: Ah sì, sì, che hanno fatto il Tony Pitoni Gate, la faccia gate.
0: Ve lo immaginavate così?
3: Io me lo sono già dimenticato. Cioè, ha una faccia molto normale.
0: Un bel bagaglio, cioè, carino. Vediamo se ti trovo una foto, Clea.
4: Ma io prego, di quello prego. Che pensavo, onestamente. Cioè, mi aspettavo, non so, mi dava l'aria di essere uno brutto. Però invece no, anche una bella presenza, vero?
0: Esatto, è carino. Cioè, sì, perlomeno dal punto di vista estetico.
4: Sì, no, è che quella foto lì che stai cercando tu, che adesso stiamo mostrando qua in regia, non è proprio... Cioè, c'è un'altra più
2: ma
4: bella che un video vi suona.
2: Cioè, vedo anche qua accanto il meme con Salvini e Tony Pitoni. È abbastanza...
4: Qualcuno ha mai visto Salvini e Tony Pitoni nella stessa stanza?
2: Io no.
1: Ragazzi, Tony Pitoni fosse ministro dei trasporti, i treni arriverebbero in orario.
4: Assolutamente.
3: Cacati.
1: Cacati lo sono già.
0: A proposito di Maschera Gate, avete visto anche Mischeta? Senza maschera?
3: No.
0: Non l'avete mai vista?
3: È stata smascherata. Ma smascherati tutti. Cioè, anche Banski ultimamente.
0: È vero, anche Banski. No. Anche Banski.
3: Sì.
0: Infatti andate
2: ma
0: a cercare.
2: Ma quando succedono queste cose? È vero.
3: Sì. Tutti i giri e smascherato.
0: Andate a documentarvi. Mi schedo che è capitata di beccarla in Corso Buenos Aires. Sì, ti giuro.
3: E ti sei fatto una foto? L'hai salutata?
0: No,
3: gli hai fatto l'occhiolino?
0: L'ho trovata anche, mascherata però, al concerto di Croce Atroce. C'era Croce Atroce che apriva Romina Falconi 2023 in Santeria Toscana e lei era in mezzo al pubblico. E quindi avete presente quando ci sono queste... quelle dinamiche di... cioè succedono ovviamente nelle grandi città, quando siete fuori da un bar a bere con altre persone, eccetera. Perché magari nei paesini, tipo Treviglio, capita che uno va dentro. Mentre qua a Milano capita che uno sta fuori.
4: Sì.
0: Perché c'è troppa gente rispetto a quello che è il servizio del bar, quindi stanno fuori. Perfetto. Ecco, noi eravamo lì, la Croce aveva finito di esibirsi, stava per salire Romina Falconi sopra, e io stavo parlando con la Croce. Ad un certo punto c'era Mischeta, tutta imboccoccata, eccetera, fa saluta la Croce, se ne va. E quando c'è quella dinamica di tu stai parlando con qualcuno e c'è qualcun altro che saluta, tutti salutano, no?
3: Certo.
0: Cioè, se io sto parlando con te, il mio amico saluta me, saluta te.
3: Certo.
0: Perfetto. Okay. E lei fa, ciao. E dico, oh, ho salutato Mischeta. Io ho salutato Mischeta.
3: Mi ha salutato. Mi ha salutato.
0: E ho fangorlato tutta la sera.
3: Che bello. Sì. Però sì, avrei fatto anch'io così. Esattamente.
0: È vero. E poi anche un'altra cosa, un'altra chicca di Mischeta. Gli studenti della NABA le disegnano le maschere.
4: Ah, davvero?
0: Sì. Gli studenti di design della NABA hanno tra i vari workshop da fare...
3: Cheta 1 e Cheta 2?
0: Disegnare le maschere.
4: Cos'è Cheta 1 e Cheta 2?
3: La lezione, tipo analisi 1, analisi 2.
2: Ho una notizia su Cheta, posso inserirla qua, chicca veloce.
3: Vai. Una marchetta.
2: È stato arrestato un uomo che aveva in tasca delle dosi di cocaina e chetamina, però erano state messe imbustate per una tombola. Cioè c'era la dose vincitrice per l'ambo, la terna, la quaterna e la tombola. E quindi lui l'hanno arrestato con queste mini dosi crescenti sempre in base a quello che è. Io non so come, però è successo.
1: Bellissimo.
4: Per pura curiosità, cioè senza nessuno scopo strano, dov'è che fanno questa tombola?
0: Guarda, facilmente a Milano.
3: Sì, ma le tombole a Milano sono pazzesche.
1: Ecco, ti pare che Davide non voleva sapere questa cosa? Sei incredibile.

0: Non potevamo non mettere Emma in questa ultima puntata di Poi Sveglia.
1: Grazie Matteo, grazie.
0: Emma ci ha accompagnato in tutti questi anni di puntate. Prima con Brindisi e poi con Poi Sveglia, e insomma.
1: È vero.
0: Si può chiudere una puntata e non passare Emma.
1: È vero, c'è ragione. Grazie. Grazie.
0: E poi questa canzone è un monito per tutti.
1: Vi invito a documentarvi su qual è il nome, cioè il nome, il modo in cui è stata chiamata Emma a Brindisi.
2: In che senso?
1: Documentatevi in qualche modo, cercate come si
0: sì, no, è una roba che si può trovare in giro.
1: Sì, ovviamente non credo sia così facile cercare come è stata chiamata Emma. No, Brindisi la città, Brindisi il programma.
2: Ah, ciao, e come lo troviamo?
1: Il programma
2: noi?
1: Che facevamo io e Matteo.
3: Ah, allora.
1: Sì. Brindisi.
3: Sì. Sai Brindisi il programma.
0: Ah, vi darò un indizio, okay? Pronti?
3: Ci sono.
1: La bella bionda. È vero.
2: Quindi lei è bella bionda.
1: È la bella bionda.
2: Questo è l'indizio.
1: Sì. C'era, ero molto animato in quel talk.
0: E a un certo punto ha detto una bella bionda. E io ho chiuso la base sotto e ho salvato la traccia.
2: Mamma mia, tempi di reazione.
0: Sì, ho percepito che ho detto via, subito.
2: Un brindisi ad Emma.
0: Brindisi.
1: Vero, un brindisi ad Emma. Tra l'altro ha fatto da poco il compleanno. Da poco, tipo un paio di giorni fa.
3: Quanti anni fa?
1: E 41.
0: Davvero?
3: 41?
0: Ma come giovine.
3: Porta benissimo.
1: 40
3: giovani.
1: Porta benissimo. È dell'84, 42. 25 maggio 84.
0: Oh, è una bella bionda mica per niente, cioè, scusa.
1: Capito, 42 anni. Auguri.
0: Come da tradizione, ultimo talk di puntata, abbiamo la domanda della settimana. Ma siccome è l'ultima puntata, di domande io ne ho tre.
1: Sentiamo.
0: Così potete anche scegliere a cosa rispondere. La prima domanda, molto stupida, è: se i sogni avessero la pubblicità, che spot ti comparirebbero più spesso?
2: Che vuol dire?
0: Immagina, tu stai sognando, no? Sei lì, non so, sogni di correre sui prati verdi, non lo so, vabbè. Sogni quello che vuoi. A un certo punto, tipo, si interrompe il sogno e parte la reclame.
1: Ok, ma, sì, la pubblicità.
2: Questa scelta...
0: E trovi Jerry Scotti che dice... Mangia riso Scotti, non lo so.
1: Ah, ok.
2: La
1: certo.
2: risposta è influenzata dalle pubblicità che più mi hanno turbato nell'animo, da quelle alle quali sono più... quali potrei vendermi di più.
1: Esatto, che siano più quelle che hanno a che fare con i tuoi interessi. Cioè, penso che a me una pubblicità che potrebbe uscire è il cibo per gatti e cani, il cibo per animali. Avendo un gatto e un cane a cui tengo tantissimo, magari una delle pubblicità potrebbe essere quella della Felix con il gattino che va in giro.
3: Vorrei dire qualcosa di carino e simpatico, ma sono piuttosto sicuro che a me uscirebbero le pubblicità della SNAI e dell'Amaro Montenegro, sicuramente. Che è molto triste.
1: No, sai che pubblicità mi uscirebbe?
0: Amaro Montevero. Basta. Sapore vero.
1: Sai che pubblicità mi uscirebbe? Se ascoltate Poliradio ormai lo sapete. A me uscirebbe tantissimo la pubblicità da quando Alessandra ha perso il lavoro.
0: No! Sfamare
1: i suoi figli è diventato difficilissimo.
0: A me uscirebbe Nina Double Decker Bus. Palese.
1: Certo.
0: E mi immaginerei un Double Decker Bus. Quello so cosa
1: è. È vero.
0: Sì. No, dai.
3: Applausi.
2: Applausi per non fibra, ma Michelino.
0: Grazie.
1: Mentre tu, Clea, quindi, quale pubblicità ti potrebbe...
2: Ma sai che non lo so, io non mi faccio comprare molto le pubblicità, forse, però non ovviamente... sono pubblicità televisive, tipo quelle su Instagram dei posti a Milano per mangiare... Grazie.
0: Prego,
2: i posti tipo ristoranti, cose, io vedo e ho fame, quindi sarei molto suscettibile.
0: Io penso che avrei tipo pubblicità che non esiste. Penso mi inventerei la pubblicità, perché in fondo è un sogno, e mi sognerei la pubblicità sui cavi elettrici, tipo di comprare matasse di cavi elettrici e interruttori.
1: Ma che te la vuoi produrre da solo?
0: Ma io penso in grande, Luciano.
1: Infatti pensavo anche questa cosa qua, no? Cioè, a proposito di cosa dicevamo prima di Just Dance, mi è capitato un reel con Gnarly, che è la canzone di un gruppo coreano, non mi viene il nome. Ok, vai. E fanno la coreografia su Just Dance. Poi ho detto, questa canzone non ha una vera e propria coreografia da Just Dance, perché non ci sono dei movimenti ripetitivi come le coreografie vere di Just Dance. Vuoi vedere che l'hanno fatta con le AI? Non mi sono dato risposta perché poi ho scrollato avanti, quindi non ho investigato sulla questione. Però effettivamente qualcuno diceva, quando qualche mese fa, ora che tanto l'intelligenza artificiale ti fa i video come vuoi, puoi farti tu le tue serie TV, i tuoi film, le tue canzoni, le tue pubblicità, tutto quello che vuoi.
0: È vero.
1: E quindi è un po' barare però in questo modo, Matteo, se tu ti sogni la tua stessa
0: pubblicità.
1: Sì, ma
0: io voglio barare. E cioè, no, dobbiamo salutarci in realtà, perché fuori ci aspettano per entrare in onda.
1: Andiamo.
0: Siamo in ritardissimo. 2 ore bellissime, è stato un semestre fantastico.
1: Ci risentiamo a settembre.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Onde che girano e girando cambian faccia.
13: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
12: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
14: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio. The best music in town.

0: Folly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: 12.01 inizia RPG.
2: Ma tu lo sai per cosa sta RPG?
3: Role Playing Games?
2: No!
4: Allora è un bazooka?
2: No!
4: Ma quindi cos'è?
2: È
5: la radio per gamer.
6: Ciao ragazzi, benvenuti in questo bellissimo episodio di RPG. E sapete un pochettino che puntata è? È ben la decima, siamo arrivati alle doppie cifre, ragazzi.
1: E chi diceva che saremmo falliti subito?
6: Già, la cosa importante è dire di no agli haters.
1: Esatto.
6: E dimostrare che siamo maggiori di loro. Ma
1: e che siamo migliori di nerd.
6: Esatto, quello lì lo stiamo già dimostrando, perché noi chi siamo? Noi siamo Gabriel.
1: Vale.
6: E abbiamo anche un grandissimo ospite qui nel nostro studio.
7: Mattia, ciao!
6: Ciao Mattia! Sei carico, sei pronto per questa bellissima puntata di RPG di Radio per Gamer?
7: Vediamo cosa ne esce fuori.
1: Cosa ne esce fuori? Che sarà anche una puntata un po' su un tipo di giochi particolare, forse.
6: Particolare, sì, direi che lo definirei così, ma qual è? Perché se tu non lo sapessi, Mattia, noi lanciamo così la nostra puntata. Noi faremo sentire un sound effect, un effetto sonoro del nostro videogioco, di un videogioco di cui andremo a parlare oggi. E loro da casa avranno il tempo di una canzone di risponderci e di dirci qual è il gioco in questione. L'effetto di oggi è questo. Non sta partendo.
1: Aspettiamo con trepidazione.
6: Mentre aspettiamo la trepidazione, tu ci puoi dire dove ce lo possiamo sentire.
1: Lo possiamo dove lo ci possono rispondere.
6: Rispondere
1: su Telegram al Poliradio Bot, su WhatsApp al 320-320-5652. Chiamarci allo 02239924 75, e regista siamo su Twitch.
6: Saremo su Twitch molto brevemente, su twitch.tv/poliradio.it.
1: Esatto.
6: Questo è stato un piccolo refuso e il suono, il sound effect dovrebbe essere questo. Mi sembra l'effetto sonoro più chiaro che abbiamo mai mandato nella storia di questo programma.
1: Oddio no, io direi che quello di Minecraft era più chiaro perché è iconico.
6: Ok, sì, effettivamente hai un pochettino ragione.
1: Va bene, adesso quindi pensateci bene e scopriremo dopo questa canzone i giochi di cui parliamo oggi.

0: E questo era Feels Like We Only Go Backwards dei Tame Impala.
1: Grande band. E purtroppo nessuno ha indovinato il tema di oggi.
0: Che peccato, ragazzi, ma era l'effetto più scontato che abbiamo mai mandato. È quando tu manchi un determinato roll di dadi in Mario Party. Cioè, ragazzi, era chiarissimo. Io questo sound effect non so quante volte l'ho sentito nella mia storia videoludica giocando a Mario Party da
1: Perdi
0: solo.
1: Perdi così tanto?
0: Certo.
1: Come giocando da solo a Mario Party?
0: Allora, ovviamente, prima cosa, di che cosa parleremo oggi? Parleremo di videogiochi che si chiamano Couch Party Games, comunque quei giochi che giochi assieme ad altre persone che di solito sono lì fisicamente con te, magari anche sul divano, che sei anche bello comodo e tutto. Oppure in altri casi puoi comunque giocarli con persone al di là del globo, però comunque la vibe è comunque quella che ti dà il giocare assieme tutti sullo stesso divano, che sfortunatamente non si può fare qua in studio o né in redazione perché non c'è un divano.
1: E non ci sarà mai un divano.
0: Che ci sarà un divano.
1: Per i non eletti al mondo videoludico probabilmente siete a conoscenza comunque almeno della Wii, che era super popolare anche in Italia.
0: Certo.
1: Diciamo quando eravamo bambini, quindi tutti avevano l'amico con la Wii e giocavano magari a Wii Sports o simili.
0: Wii Sports, Wii Party, Mario Party,
2: Mario Kart.
0: E invece noi inizieremo a parlare da una piccola chicca un pochettino più legata. È uscito principalmente su computer, poi è uscito anche per VR, per PS4, Switch e qualunque cosa. Stiamo parlando di Keep Talking and Nobody Explodes. Il nome è abbastanza semplice, sì. Corcia a Ctane. E cosa significa in italiano? Continua a parlare e nessuno esploderà.
1: Che è un po' una bugia, però.
0: Perché è una bugia? No.
1: Perché dipende da quanto sei bravo al gioco. Il gioco consiste nel fatto che qualcuno ha lo schermo con una bomba che deve diffuse, che in italiano
0: disinnescare.
1: E qualcuno ha un manuale dall'altro lato, non può vedere lo schermo e deve guidare la persona a disinnescare la bomba.
0: Sì, chiaro. Questo è l'essenza. Comunque è un gioco in cui c'è delle persone hanno delle informazioni diverse. Uno ha la bomba e l'altro ha il manuale con cui appunto disinnescarla. E il loro obiettivo è comunicare, riuscire a parlare senza che nessuno veda lo schermo o il manuale dell'altro e riuscire a disinnescare questa bomba. Ma dov'è che ti frega questo gioco? Con le sue mille ambiguità. Banalmente basta pensare al
2: pulsante da premere che dice premi e non lo devi premere, oppure
1: esatto, oppure c'è uno schermino che ti mostra tipo il numero 4 ma tu non devi premere il numero 4. E ci sono vari livelli di difficoltà. O hai direttamente nel manuale che ti dice premi il 2 o tipo ti fa un integrale indefinito.
0: Non penso ci siano integrali indefiniti. Quelli lì arriveranno un pochettino più tardi
1: e ti dice trova che numero converge per sapere.
0: Ti possono dire magari quello che hai premuto tre step, tipo al primo step quando sei al quarto, è tipo, ma io che ne so di quello premuto, quindi dopo pian piano la prossima volta impari che ti devi segnare 1500 cose quando giochi questo gioco, molto, molto bello comunque.
1: E poi il manuale ti prende anche in giro, perché io mi ricordo una volta stavo giocando e diceva taglia il cavo nero. E io guardo e dico sono tutti neri, scusa, quale devo tagliare? Allora lui è sceso sul manuale, ah devi tagliare quello più corto. Sono tutti uguali. Ah, se sono tutti uguali e avanti così per un po'. E siamo esplosi.
0: Questo è un pochettino l'esperienza che si ha quando si gioca questo gioco, comunque.
1: Esatto. Ma adesso è il momento di fare una pausa. Raccontateci le vostre esperienze con Keep Talking, Nobody Explodes o altri giochi party, mentre ascoltiamo Darling di Alice Phoebe Loo.

0: attenzione, non mi hanno detto che noi abbiamo un esperto di CryptoKin e Nobody Explodes. Cioè, io mi sono appena resa ridicola parlando di come io mi sono ritrovata tutti i cavi neri. Qua Mattia ha scritto la tesi sul gioco.
1: No, no, il progetto per le superiori.
0: Ah, ok. Sì, era con la tesina.
2: Tesina.
1: Sì. È che era un istituto tecnico, quindi andava fatto proprio concretamente. E quindi sì, ho fatto una bomba a scuola.
0: Fatto una bomba?
2: Sì.
0: Che
2: sì,
0: bello.
2: Sì, tu sei una siamo delle generazioni post-Covid, lui è ancora pre-Covid, quindi esatto, ha fatto una cosa seria.
0: Io sono la generazione abbiamo tre buste.
1: È vero, è vero.
0: Nessuno sa cosa c'è dalla busta.
1: Che incubo.
2: Io ho quello Covid, ma non Covid. Cioè, non c'era più il Covid, però l'ho ancora considerato Covid.
0: E io l'anno successivo, quindi l'anno successivo, sono tornate le buste.
1: Che vabbè, in compenso noi avevamo la terza prova che era micidiale, quindi...
2: Fantastico.
0: Esatto.
2: Ma spiegaci un pochettino, cosa hai fatto effettivamente?
1: Ma praticamente ho fatto dei vari moduli programmati con, in C, e poi si montavano fisicamente su questa base, e quindi poi in base a quello che era il modulo uno aveva il manuale, il vero manuale di gioco, e poteva disinnescare la bomba concretamente con mano, tagliando i cavi, premendo pulsanti, quello che c'era da fare. Ma non so spiegarmi il motivo, purtroppo a scuola non mi hanno concesso di mettere un condensatore al contrario per far esplodere effettivamente.
2: No,
0: io stavo per chiedere, ma li hai minacciati? Fatemi uscire con 100, vi faccio esplodere.
2: Lo stavo per dire, guarda, da noi qualcuno ha minacciato effettivamente dicendogli fatemi uscire con un coltello.
0: Che belle cose che avete fatto.
1: Che belli, insomma.
0: Tremendo, no, io da noi al limite piangevano per il 100, vabbè. Ma
2: io avevo il piccolo sogno di creare una bomba così, tipo in cartone, fare un progetto così agli scout, pensa che idea malsana che mi stava venendo su. Farlo in cartone, non che funzionasse effettivamente, cioè non che se tagliavi il cavo sbagliato esplodeva o perdevi effettivamente, cioè diciamo che tu la dovevi risolvere, poi la dovevi... Te la davano, te la devi risolvere, poi la devi riconsegnare, risolta, giusta, diciamo.
0: Ok, se qualcuno vuole chiamare il 112 a Poliradio, siamo in...
2: Vabbè, non mi piace
0: l'area 7. Non lo so, sono circondato da piromani qua, quindi...
1: Ma scusate, nulla batte quando all'open day delle superiori io ho bruciato, nel senso che proprio ha preso fuoco fisicamente, un display a 7 segmenti.
2: Posso come fai a esplodere un display?
1: Eh sì, perché si vedeva poco, ho detto aumentiamo un po' la potenza che così magari fa più luce. E ha fatto più luce.
2: Io ho fatto esplodere una porta logica. Un end.
0: Ma che problemi avete?
2: Abbiamo avuto esattamente lo stesso problema. Ma non funziona. Perché non va? Magari ho il voltaggio un pochettino basso. Lo alzo un pochettino.
0: La regola numero uno dell'elettricità è non alzare il voltaggio.
2: Secondo te io sapevo la prima legge dell'elettricità?
0: Si chiama senso comune.
2: Secondo te io so il senso comune? No.
0: Ok,
2: no, non lo so.
0: Va bene. E con questi esperti dopo proveremo a disinnescare una bomba, quindi restate con noi dopo questa canzone Black Madonna di Cage the Elephant.

0: Black Madonna, le 12:21, siamo su Poliradio e abbiamo parlato di periodo Covid e di quanto effettivamente si giocava a giochi che normalmente si fanno sul divano da remoto. E quindi qual miglior gioco di Keep Talking and Nobody Explode, dove non c'è proprio bisogno di vedere qualcosa. E in effetti anche noi non vediamo cosa ha davanti il nostro buon Gabriel, che ha una bomba, signori, quindi c'è il rischio che salti tutto in aria.
1: Poliradio sta per andare a fiamme per la terza volta in questi paio di mesi.
2: In questo semestre, sì, neanche in due mesi.
1: Due mesi neanche. Ok, io ho una bomba davanti, è tutto buio, non vedo ancora un tubo di niente.
2: Okay, noi abbiamo il manuale.
1: Ok, io ho un labirinto.
0: Noi abbiamo un manuale.
2: Come è fatto questo labirinto, scusa?
1: Allora, ci sono dei pallini verdi. Adesso tu mi dovrai dire qual è.
0: Ah sì, me lo ricordo.
1: Partendo dall'alto a sinistra, c'è...
0: Eccolo qua.
1: In quello più in alto a sinistra e tutto a sinistra, però tre posti un pochettino più in basso.
0: Ok, ce l'abbiamo, perfetto.
2: Okay, io non so la destra e la sinistra, questo è pericoloso.
0: Dove parti?
2: Ce l'abbiamo.
1: Io parto da seconda riga, ultima colonna, e devo andare in seconda colonna, prima riga.
2: Seconda colonna.
0: Vai a sinistra.
1: Parlami, per favore.
2: Aiutatevi.
0: Vai ancora a sinistra.
1: Due volte a sinistra, ok.
0: Un'altra a sinistra.
1: Ok.
0: Giù.
1: Ok.
0: Sinistra.
1: Ok.
0: Su. Conferma.
1: Ok, fantastico, fatto.
2: Che
1: okay.
2: Bello, non esplodiamo ancora.
1: Abbiamo i cavi. Cavi normalissimi, semplicissimi, è tutto. Sono sei.
0: Mi ricordo bene, dovresti guardare tipo i seriali, qualcosa del genere. Intanto andiamo ai cavi.
2: Ok, sto cercando i cavi con molta
1: ansia. Sono sei. Dai.
2: Aiuto, dai. Ce la possiamo fare. Adesso esplodiamo. Dove cavolo sono i cavi?
1: Sono il primo.
0: Eccoli qua.
1: Ok, sono sei cavi.
2: Sei cavi. Ci sono cavi gialli?
1: C'è un cavo giallo.
2: Ok, c'è un solo cavo giallo, c'è più di un cavo bianco?
1: C'è un solo cavo giallo, non ci sono cavi bianchi.
2: Ci sono cavi rossi?
1: Ci sono tre cavi rossi.
2: Taglia il quarto cavo. Adesso esplodiamo.
1: Non siamo esplosi, assurdo. Okay. Ho un bottone. Sei su bottone.
0: Cosa dice di bello questo bottone?
1: Un bottone singolo. È un bottone blu con scritto press.
2: Allora, è blu però c'è scritto press, quindi...
0: Quindi non devi guardare quella, ci sono batterie?
1: Batterie. Sono col trackpad. Ne sono due.
2: Oddio. Allora, se ci sono.
0: No, ok. Il pulsante abbiamo detto che è blu. Quindi
1: il pulsante
0: niente.
1: È blu con press.
0: Ci sono più di due batterie?
1: Ci sono due batterie.
0: Solo due, quindi non è quella. No. Allora, tieni premuto e controlla rilasciare. Quindi aspetta.
1: La luce che passa da destra è bianca.
2: Ci sono strisce?
0: E rilascia
1: bianca.
0: Quando il timer ha un 1.
1: Ok, e intanto preparati col memory. Prepara carta e penna.
2: Non abbiamo carta e penna.
1: Prepara la tastiera. Ok, memory.
2: Ok.
1: Ce l'hai?
2: Sì.
1: Io ho un 1 davanti.
2: Come un 1?
1: Non Simon, memory.
2: Che cavolo, allora.
1: C'è scritto memoria su quel.
2: Perché mi ha dettato il controllo del mouse?
0: Ma se invece ci equalizziamo e lo facciamo esplodere, parliamo dei fatti nostri.
2: Infatti.
1: Ehi,
0: quindi
1: dicevamo, non è assolutamente
0: allora,
1: simpatico
0: come
1: cosa.
0: Anche tu alla fine hai fatto questa bellissima tesina con le tre buste.
2: Infatti, che però secondo me, io adesso mi faccio annullare il diploma.
1: Avete 3 secondi prima che io muti il microfono.
2: Mi è uscita la lettera scarlatta ed ero tipo la più brava in inglese.
0: Ci ha spento davvero i microfoni.
1: Mi puoi dire cosa devo fare col memory davanti? Ho una bomba che sta per esplodere.
2: Se mostra 1, premi il secondo pulsante.
1: Ok, il secondo pulsante è un 1.
2: Se
1: aspetta,
2: mostra...
1: No.
0: Cosa mostra?
1: 1. Okay.
2: Premi 4?
0: Sì.
1: Okay.
0: Cosa mostra?
1: Si sta caricando il 2.
2: Premi il pulsante con la stessa scritta premuto nello stage 1.
1: È un 1, ok.
2: Ok.
0: Questa era complicata.
1: Sì, perché qualcuno se le dovrebbe segnare, sai, Valentina. 4.
2: Ah, dai, la colpa è me.
1: Certo.
2: Esce il 4. Premi il pulsante nella stessa posizione dello stage 2. Qualcuno se lo doveva segnare, Gabriel.
1: Fanculo. Ho sbagliato da capo.
0: Quindi siamo esplosi. No!
1: No, da capo, non siamo esplosi. È uno strike. Abbiamo degli strike. 4.
2: Okay. Premi il quarto pulsante.
1: Ok. E un 3, quindi 4-3. Datemi la tastiera, aiuto. Ok.
0: Premi il primo.
1: 1.

0: No, no, uno.
1: Premi pulsante con scritto 4.
0: Con scritto 4, è in terza posizione, ok.
1: Ok.
0: E 4.
1: Premi pulsante con scritto 4.
0: Ok. Io sono molto ridicolo in questo momento. 2.
1: Premi il primo pulsante.
0: Ok, molto più semplice.
1: Adesso ti frega.
0: Adesso mi frega. 3.
1: Premi il pulsante con la stessa scritta premuta nello stage 4.
0: Ok, era un 2, no?
1: Era il pulsante con su scritto...
2: Era l'ultimo che hai premuto. L'ultimo
0: sì, no, lo so. Era 2! Ah, ah! Ce l'abbiamo fatta!
1: Non esplodiamo!
0: Non siamo esplosi.
1: Applausi.
0: Aspetta, applausi. Ho perso il tastierino. Grazie.
1: Applausi.
2: Comunque devo dire che un consiglio per disinnescare le bombe, questa base è perfetta, cioè ti mette una calma.
0: Appunto, ti mette la calma che non devi avere in questo momento. Però esatto, devo dire che voi siete stati un pochettino, come diceva il caro buon vecchio Interpol, siete stati un po' cattivi, quindi evil. Bro.

0: abbiamo parlato di Keep Talking and Nobody Explodes. Adesso passiamo a un altro gioco che effettivamente è più comune che venga giocato su un couch, oppure che a volte viene giocato in un modo così competitivo che neanche le sedie più più inclinate possono reggere la schiena dei giocatori di questo gioco.
1: Sueti al massimo.
0: Sueti al massimo, esatto, grazie
2: diciamo
0: mille.
2: Controller di Switch sono finiti contro schermi per questo
0: solo
2: gioco.
0: Solo di Switch? No, no, ma anche tutti di altre, molte altre console, perché stiamo parlando di Super Smash Bros, un titolo uscito nel 1999,
2: inizio sviluppo. Sarà uscito nel 98-99.
0: Sì, penso di sì, sai.
3: In ogni caso, io mi sono beccato del Level 2 secondi fa e voi non usate i controller con il laccetto? Poi vi lamentate se vanno in giro, io non lo so.
1: Io no, che non lo uso il laccetto, non è particolarmente stiloso ed è scomodissimo, tra l'altro.
2: Il laccetto non può fermare il mio potere di lancio.
3: Ah!
0: Quindi ti lanci te stessa contro... Vabbè.
1: Volano gli schiaffi direttamente a quel punto, i pugni, qualsiasi cosa di vagamente violento che ci possa essere in quella stanza.
0: È stato pubblicato nel 1999, dicevamo, ed è stato appunto, ha fatto 4-5 iterazioni. Quella normale che viene chiamata 64 perché è uscito sul Nintendo 64, poi Melee per GameCube, penso, Brawl per la Wii, poi Super Bros. 4 che era per il 3DS e per la Wii U, e Super Smash Bros. Ultimate che invece è per la Switch. Switch. Era sulla Switch? Sì,
1: sì, sì, certo, era sulla Switch.
0: Non l'ho giocato, quindi mi ero perso questo piccolissimo dettaglio. Ma cosa si fa in questo gioco?
1: È un fighting game. Dunque, questo gioco è famoso per essere crossover tra tantissimi altri giochi. Dunque, i suoi personaggini sono soprattutto presi dalle serie di Nintendo principali, ma anche non mancano vari crossover con altre... case produttrici di videogiochi. E quello che si fa in un fighting game, cioè in un picchiaduro, è ognuno prende il suo personaggino e vi menate di santa ragione finché qualcuno non vince. Ed è la cosa più bella che tu possa fare al mondo. Vai avanti all'infinito. E la cosa più bella è soprattutto quando sei coi tuoi amici, e quindi quella diventa proprio una battaglia personale.
0: Già, qua vedo un pochettino un prerequisito che serve per giocare a questo tipo di giochi, che è tipo avere degli amici.
1: Sì, lo so, è un po' difficile, però non è obbligatorio. Basta anche solo avere l'online dello Switch e giocare con sconosciuti a caso, ma non è così divertente.
0: Oppure puoi giocare alla modalità storia, per esempio, di
1: vero,
3: c'è una modalità storia.
1: C'è una modalità storia e io l'ho giocata, è simpatica.
0: Simpatica,
1: tutto
0: sì.
1: Qui, perché a volte tipo ci sono dei power up che ottieni da degli altri personaggini che non puoi giocare, tipo sono degli spiriti che ti aiutano e lì ci sono ulteriori personaggi di altre serie. Tu dici: "Wow, questa la conosco, oddio, anche questo." E va avanti un po' così finché non finisci.
0: E fino a che non ti finisce la voglia di giocarci.
2: Diciamo, Nintendo era cosciente del fatto che era un gioco per picchiare la gente, quindi la storia magari non era un focus principale.
0: Diciamo di sì, dai, alla fine.
1: Sì, sì, sì, sì, sì. Rimane comunque una serie veramente ricca di personaggi e molto amata dai giocatori. Cioè, io conosco un mio amico che ha una cosa come 2000 ore su Smash. Fa
0: Mannaggia.
1: Paura, fa paura. Io non posso giocarci.
0: Ma su quale?
1: Contro. Su Ultimate.
0: Ah, su Ultimate. Ma perché c'è gente che ha 2000 ore al momento ancora anche su Melee.
1: Oh mio Dio.
0: La gente gioca ancora a Melee, ragazzi.
1: Pensiamo. Sì, sì, sì. Appassionati.

0: era il momento di Smash e adesso è il momento di Smash or Pass.
1: E questa era Little Dark Age by MGMT.
0: Grande canzone per portarci nel Dark Age di RPG, dove decideremo se vogliamo farci dei personaggi animati della Nintendo.
1: I personaggi di Smash, iniziamo. Allora, iniziamo dai classici. Mario.
0: No, PES.
2: No, PES, no.
1: Troppo base per voi.
0: Ascolta Andrew Tate, gusto. Secondo me, Mario.
3: Se io, secondo me, Peach non è pienamente d'accordo col suo essere salvata. Non me la racconta giusta. Mm-hmm. Abbasso Mario.
1: Mentre no, invece poi... Peach?
0: Smash.
1: Ma sembra lei quella che si mette solo per fare la fighetta e poi ti lanci nel...
3: No, allora, no. Per contesto, Pikachu, tu avresti detto Smash. Io
1: non ho mai detto Smash.
3: Io ho sentito benissimo che hai detto Smash. Rec, chiamiamo la radio, prendiamo il VAR. E io ti ho detto di no, perché Pikachu è la tipica ragazza mainstream bionda che poi ti spezza il cuore. E secondo me Peach non è una di loro.
0: Attenzione, perché Pikachu si fa i cazzi suoi, picca carino, e si aspetta che tutti lo trovino adorabile. Peach è una principessa, una regina, gestisce il suo regno. Peach è un'adulta, cosa vuoi?
2: Però sa tanto di mamma, Peach, non lo so.
0: È una
1: sì,
0: myth.
1: Ok.
3: La mamma dei funghi, dai, ci sta.
1: Ok, va bene, dai, Link, dai.
3: Smash, subito. Sì? Senza passare da via. No, Link è smashone. Il mio twink preferito, io lo amo.
1: Ok, cioè sì, avevo detto...
0: Hai visto vestito quando si mette tipo i veli per quella scena in Breath of the Wild?
1: Absolutely fucking lutrinotto,
0: cioè,
1: ok.
0: Hai visto che braccia, lo smashone Link.
3: Io maledico ogni giorno Zelda per esistere, perché Link è mio.
1: Ok, ci può stare. Mentre invece Mart da Fire Emblem?
3: No, Mart hard pass, mi dispiace. Sono più per i suoi amici, Roy è il mio amore, e Ike, che nella sua skin, quella da adulto, è veramente, ed è anche il mio main, attenzione, non
1: attenzione,
3: combattermi contro
1: main.
3: Ike.
1: Va bene. Allora vi dico io, il mio di main ai tempi in cui giocavo a Super Smash Bros. Alla Wii, Pete
3: o Dark Pete?
1: Entrambi.
3: Entrambi, ci sta, sono uguali, non
1: sono
3: cambia
1: esattamente
3: veramente
1: uguali,
3: niente.
1: Anzi no, nella Wii erano esattamente lo stesso personaggio.
3: Ok. Ma dai, ci sta, a me piace, è simpatico.
2: Ma scusate, e invece di Yoshi cosa mi dite?
1: Yoshi?
3: You, no, pass.
1: Cioè, più che altro è...
0: Sembra un po' un vecchietto, cioè...
2: Ma io scandalizzato, io sconvolto.
1: Perché? Però, tutto,
3: ci parli,
1: perché
3: fa, tu Yoshi, fatto, Yoshi! Cioè, no.
1: Cioè,
0: ti immagini uno che se ti ha letto si mette a fare Yoshi!
2: Ma è tenerissimo, allora, cioè, guardalo col nasetto lì, cioè.
0: Se parliamo di tenerissimi, Jigglypuff è un doppio smash.
1: Ok,
3: io non te la passo, sì. Jigglypuff, mi dispiace.
1: Ma sì,
3: non,
1: dai, perché no?
3: No, inquietante. Ragazzi, è una palla, no.
2: Poi guarda quel sorriso lì, sembra quasi ti ammazzo nel sonno.
0: Ha molto, secondo me, ha la faccia di uno che gli piacciono le cose kinky, Jigglypuff. Cioè, io ce lo vedo vestito di pelle, non lo so, mi dà questi vibe.
1: Effettivamente non... c'era qualche immagine che girava di Jigglypuff con dei tacchi
3: non
1: molto
3: voglio,
1: alti.
3: Non voglio sapere, ragazzi.
1: No, esatto, non voglio sapere. Quindi passo sui fighters del DLC. Passiamo un pochettino a cose più particolari. Joker.
3: Vabbè, per forza.
1: Smash,
3: per
1: grazie.
3: Forza.
1: Ok, bene, molto Sephiroth veloce.
3: Sephiroth.
0: Mi fai non smashare il Joker. Sai quanto è figo Joker?
1: Sì, ok, effettivamente.
0: Io lo metto nel costume da maid quando gioco a persona.
1: Sephiroth... Boh, un po' tanto emo, però sì, ci sta. Dai,
3: il malessere emo ci vuole ogni tanto. Cioè, ci sta.
1: Sì, ci può stare, dai.
3: Con la sua spadona, la mega katana.
1: Sora?
3: No, proprio amichevole. No. L'amichevole Sora di quartiere è mio amico, mi dispiace.
1: Aspetta, scusa. No,
0: non è un bambino.
1: Ma
0: Sora.
1: No, esatto.
0: Non è un bambino, Sora, aspetta.
1: Oh no.
3: Accidental
1: poliradio in poliprigione.
3: Steve di Minecraft.
1: Ma come fai a farti
3: Shift.
1: Come fai a farti
0: allora, aspettate. Perché Steve di Minecraft ha il suo perché.

0: She knows too much, perché ci parlavi di Minecraft, dell'uomo di casa.
1: Sì, nello scorso talk abbiamo fatto Smash or Pass. Allora, sentite, a me non importa se c'ha, come dire, gli attributi cubici, perché Steve di Minecraft sarebbe un grande uomo, un uomo che va e si mette a prendere a pugni alberi per te, che ti costruisce una casa, combatti i mostri, ti prende le pecorelle rosa, va a scavarti diamanti, c'è cioè Smash.
2: Sì, Smash non assoluto. È più Smash, è più Date che Smash.
1: Vabbè, scusa, se un uomo fa tutte queste cose, Smash.
2: Sì, va bene. In ogni caso, comunque, passiamo al quasi l'ultimo argomento di questo talk, e anche quasi di questa stagione di RPG, perché oggi potrebbe essere l'ultima puntata, è un pochettino tutto sul filo del rasoio, sull'indecisione, sul vedremo un
0: pochettino. Quindi mi state dando la responsabilità di lasciare un buon ricordo.
2: Certo.
1: Sì, esatto.
0: Morto, altro che bomba.
2: Esatto. Fantastico, esploso. Mattia ci esplode davanti, perfetto. Parleremo adesso di Mario Kart, un gioco che chi di noi non l'ha giocato alle medie o alle superiori o...
1: Ancora adesso
2: lo giochi?
1: Ancora adesso, ogni capodanno ci sono i tornei con i miei amici di Mario Kart.
2: Questo è esattamente perché sono nati i giochi couch, co-op, party e tutto,
1: esatto.
2: Per fare queste cose tutti assieme agli amici. Quindi,
1: per bullizzare l'unica amica che non gioca ai videogiochi, di conseguenza perde sempre.
2: Ma povera. È uscito, Mario Kart è uscito, pensate, nel 1992, è uscito poi con varissimi titoli per DS, Wii, Switch, GameCube, Game Boy, 64. Comunque, cioè, ci accompagna da generazioni oramai, cioè... Tu dov'è che lo giochi?
1: Io sono adesso sulla Switch, poi lo giocavo anche sul 3DS.
2: Sulla Switch e sul 3DS? Sì. Ma cavolo, magari avere una Switch.
1: Povero.
2: Ma io così, no. L'ultimo che ho giocato io è stato quello sul DS, cioè DS e sulla Wii contemporaneamente. Cioè erano
1: okay.
2: due titoli diversi, ok, però stavo giocando comunque nello stesso momento, perché è il momento dell'era del DS.
1: Sì.
2: Era molto overlappato con il periodo della
1: Anche
2: Wii.
1: Perché sul DS non era proprio couch game, cioè si potevi connettere se un altro amico al DS.
2: Sì.
1: Non era come la Wii, adesso la Switch, che poi si può avere una singola Switch e giocare tutti insieme.
2: Beh, è vero, perché la puoi attaccare alla tele.
1: Sì.
2: Ok, sì, effettivamente sì.
1: Per i non iniziati alla Switch sembra una cosa unica, ma i due cosi colorati laterali si staccano e si può giocare in due.
2: In due, non so se gioco, sì.
1: Sì, o anche in quattro se le compri. Mm-hmm.
2: Ma comunque c'è gente che ci gioca ancora adesso al DS e lo gioca proprio come un couch party game. I nostri amici qui del Pool, cioè esatto. Hanno dei divani e spesso portano i DS e giocano a Mario Kart tutti insieme in compagnia. Loro hanno anche una loro versione open source di Mario Kart, però non andremo in questa
1: cosa.
2: No,
1: non dirlo che la Nintendo arriva. No, la Nintendo arriva e ci rapisce.
2: No, ma no, dai, ma non ci può rapire la Nintendo, non sanno della nostra esistenza.
1: No, tu non...
2: Ok, non stacchiamo tutto, Ok, mi siamo un pochettino troppo.
1: E no, insomma, poi la cosa importante di Mario Kart è che ti permette di capire... diciamo le caratteristiche intrinseche di una persona in base a che personaggio, che macchina sceglie.
2: Yoshi,
1: che problemi hai?
2: Tu pensi che la cosa problematica è che io scelga Yoshi? Io giocavo sulle macchine e non sulle moto.
1: Allora, io posso dire soltanto una cosa: se uno gioca Yoshi ha la DHD, quindi vai a farti
0: testare. Ma la smettete di toccarmi Yoshi? Non ho capito, è stato il mio primo gioco per Game Boy del mondo Nintendo.
2: Ma che bello, cos'era? Yoshi Island?
0: Quello dove ruotavi il Game Boy e ruotava il gioco.
2: Sono troppo
0: giovane. Sì, era una cartuccia con
2: l'accelerometro
0: che fuoriusciva, sbordava e quindi appunto potevi...
1: Che figo, cioè io sto pensando dal lato ingegneristico che...
2: Lato ingegneristico è estremamente bello comunque, sì.
1: Esatto, quindi...
0: Quindi voi... non toccatemi Yoshi.
2: E invece tu chi è che giocavi a Mario Kart? Yoshi?
0: Ma in realtà no. Cambiavo a seconda perché poi mi stufavo, quindi... Sì, non ho mai avuto un unico personaggio. Però, quello che in realtà mi ha ancora più spiazzato è che adesso non c'è solo la classica auto così, ma c'è tipo il deltaplano. Hanno fatto un sacco di mezzi con...
1: Sì, la moto, i quad, quindi quelli tipo a quattro... Cioè, oddio, aiutatemi. Il quad è la macchina, cioè il quad è tipo il fuoristrada.
2: Sì.
1: E sì, no, ci sono un sacco di personalizzazioni e infatti adesso i più fighetti che vogliono andare veloci vanno tutti in moto.
2: Perché impennano e tutto.
1: Sì.
2: Ma lo sapete che c'è ancora gente che gioca a Mario Kart del DS per fare le speedrun per il miglior tempo?
1: Ma sì, ci sono speedrun di tutto.
2: Di cosa, per esempio?
1: Di cosa?
2: Il gioco più crazy di cui sai che c'è una speedrun.
1: Allora, il gioco più crazy che conosco non lo conosce nessuno, però ti posso dire Cooking Mama.
2: Cosa? Burning Up Hypercent?
1: Sì.
2: Sì, perfetto, sì, esatto. siamo entrambi cronicamente online. Una youtuber ha scherzosamente detto, dopo che ha bruciato una torta, si dovrebbe fare una speedrun di quanto velocemente si riesce a bruciare una torta. E la gente l'ha fatto, veramente, non ironicamente. Si è messo a ottimizzare qual è il modo più veloce per bruciare una torta in Cookie Mama.
1: Io ti posso dare il lore, il gioco più strano di cui esiste una speedrun. Si chiama My Dolphin Show 2. È un gioco online flash. Okay. Ci sono in totale 5 speedrun esistenti e una è la mia.
2: Fantastico.
1: Io ho una seconda speedrun a livello mondiale.
2: Fantastico.
0: Ma invece quando portavate avanti l'orologio su Animal Crossing per accelerare vari tempi di, non so, ricezione di regali piuttosto che...
2: Su Animal Crossing non l'ho mai portato avanti io.
1: Io avevo costantemente Isabel che dicevo: ma è giusta l'ora? Io no, cogliona, è sbagliatissima. È passato un anno dall'ultima volta. Vieni qua, cambiamo l'ora.
2: Sono passati 21?
1: Sono passati 21.
2: Come i 21 Pilots con Vignette.

0: Siamo giunti alla fine. Non sappiamo se sia la fine di oggi,
1: di questa stagione, di questo. Però comunque sarà la fine del palinsesto ordinario.
0: Beh, oddio, non...
1: Non penso non pensiamo di riuscire a continuare a portarvi contenuti ogni settimana.
0: Esatto, però...
1: Sfortunatamente, ci dispiace un sacco, ci è piaciuto... Ti è piaciuta questa stagione? Questa prima stagione di RPG di nascita di...
0: Sì, non potete vedere la pistola che ho puntato contro io in questo momento, però sì, assolutamente.
1: Cosa, la prossima stagione vuoi fare io che faccio regia muta?
0: Sì.
1: Perché? Ma sono così simpatico a lanciare
2: le
1: canzoni.
2: Mi dicono sia un tema molto discusso qui tra gli studi di Poliradio. Non so, mi aggrego nel dubbio.
0: Allora, perché? Se volete regia muta, seguiteci anche l'anno prossimo, torneremo. Forse non si sa. Ehi! Muta la regia!
1: Vabbè, posso anche parlare da solo, cioè non c'è nessun problema.
0: Vogliamo
1: guardare
0: cosa è successo?
1: No, non vogliamo guardare. Comunque.
0: Da solo.
1: Voi volete guardare cosa è successo quando sono stato da solo?
0: Andate
1: su poliradio.it/programmi/120/radiopergamer.
0: In particolare l'episodio di The Sims.
1: È stato abbastanza traumatico l'inizio. Però devo dire che era la prima volta. Da allora sono migliorato molto. E anzi, se sarà abbastanza richiesta, farò anch'io una puntata da solo.
0: Infatti, se siete pro Gabriel parla da solo,
1: scrivetecelo a @poliradiobot, WhatsApp su 320-320-5652, al telefono 0223-99-24-75-76, oppure su twitch.tv/poliradio.it, oppure basta che scrivete all'Instagram della radio.
0: Esatto, ti stavo per marchettare che su Poliradio, dove fra l'altro ogni giorno esce la storia, quindi potete vedere se magari quel giorno andiamo in onda.
1: O quel giorno magari vado in onda solo io, magari vado in onda solo Vale. O solo no. Mattia.
0: O solo Mattia.
1: Il nostro grandissimo
2: ospite. Vi rubo completamente lo studio.
1: Ci rubo il programma.
0: Esatto. Beh, oddio, sempre meglio di te.
2: Oh, grazie.
1: Perché questa stagione deve finire con delle frecciatine assurde? Dai, cioè delle frecciatine, delle lance, delle pistole.
2: E quindi tra un anno di nuovo, tra una stagione di nuovo qui con me, con Mattia, su poliradio.it.
0: Speriamo. Oddio, ok, cosa... Eccolo, lo stavo aspettando. Questo è il motivo per cui voglio la regia muta. Anzi, voglio fare io regia. Smetti.
2: Anche perché se è muto, lui può parlare con i suoni. È un problema.
1: È un grandissimo
0: allora,
1: problema.
0: Chi vuole che Vale faccia regia la prossima stagione? Scrivetecelo.
1: Penso che però... abbiamo marketizzato abbastanza.
0: No, noi dovremmo mettere una canzone molto speciale per finire. Una canzone che ci ha accompagnato per tutta la stagione.
1: Sì, assolutamente dobbiamo metterla,
0: esatto,
1: hai ragione,
0: adesso,
1: scusami.
0: Adesso vi diciamo, se ci avete seguito fin dall'inizio avrete notato che questa canzone è uscita in diverse versioni, in diversi episodi, sì, quella normale, perché abbiamo messo in tutti i modi possibili, ed è non altro che...
1: Last Friday Night di Katy Perry, grandissimi.
0: No, nostra grande amica.
1: Nostra madre. Oramai.
0: Esatto.
1: Però dobbiamo ufficialmente ringraziare Mattia per essere stato con noi in questo bellissimo studio, in questa bellissima ultima puntata ufficiale della stagione. E noi da RPG vi salutiamo.
0: Ok. Ciao.
1: Ciao.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri?
12: Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: The hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: is the new sound of Poly Radio. Today, change the way you listen to music.
1: Sono le 13.
2: Gentili studenti, per la vostra pausa pranzo, Poliradio è lieta ad annunciarvi...
3: Domani a luna!
1: Uno studio, quattro microfoni, tanti aspiranti speaker, tutti i giorni...
4: No, la domenica no!
1: Cioè, domani a luna!
4: Ma quindi domani?
5: No, adesso!
3: Da luna alle 2!
6: Ciao, ciao a tutti, sono le 13.04 su Poliradio e siamo a Domani a luna! Benvenuti, allora ragazzi, oggi siamo in un pochettino, siamo tornati alla lineup solita del domani a luna del giovedì, per questo ultimo domani a luna del giovedì,
5: almeno
6: per quanto ci riguarda. Abbiamo Davide,
1: Sara,
7: Giuseppe,
8: ciao,
9: Francesco.
6: Francesco che appunto, come abbiamo visto settimana scorsa, è stato liberato dal suo famoso rapimento.
9: Finalmente sono libero.
6: E Giuseppe, se non so se avete visto le storie di ieri, del domani a luna, del mercoledì, è stato scarcerato definitivamente, non è più in carcere.
7: Ma perché ieri io volevo fare un intervento al domani a luna del mercoledì per spiegare questa situazione, però non c'è stato modo, sono stato un po' censurato, diciamo.
1: Purtroppo quel processo oggi, in corso. Dai.
7: No, oggi non ha senso. Oggi andiamo avanti, parliamo di cose più belle.
6: Cose più felici.
1: Va bene. E oggi è la prima volta che rivedo Fra dal rapimento. Quindi
6: rapimento.
1: Come stai?
9: Bene, cioè adesso bene. L'altra volta non tanto, però dai, sopravvissuto.
1: Posso immaginare. Ma oggi è una bella giornata di sole. Fa caldo.
6: Ma troppo caldo, cioè un po' bella così caldo, ma... a maggio. Dai, cioè, ma stai scherzando?
1: Lo so. Voglio vedere a luglio.
9: Io sto già sudando adesso, ragazzi. C'ho ben pure l'aria condizionata accesa.
1: Sì, concordo.
6: Pensa, noi sudiamo con l'aria condizionata. Pensa che invece in giro cercare da mangiare, oppure nel traffico cercare di mangiare qualche cosa, e si trova in mezzo al caldo atroce
9: in
6: questo periodo.
9: Magari,
6: in autostrada.
1: Ma io vedevo i cani poverini che stavano morendo. Camminavano col passo morente proprio.
9: Poverini, sì, cavolo.
6: E direi che se anche voi state subendo questo caldo, potete scriverci e farci sapere a @PoliRadioBot su WhatsApp al 320-320-5652. Per i più audaci potete anche telefonarci allo 02239924 75 o 76, oppure scriverci su Twitch a PoliRadioIT. Quindi direi che possiamo iniziare questa puntata del domani a luna del giovedì, quest'ultima puntata del domani a luna del giovedì, direi io.
1: Che peccato.
6: E direi di partire con una bella canzone che ho scelto io, perché la maggior parte l'ho scelta io.

0: Questa canzone qua dei Madness a me fa sempre impazzire, perché questo tutto un ska a me ha sempre fatto veramente venire un qualche cosa, i feels dell'infanzia, perché mio padre ascoltava sempre questa musica. Per questa speciale puntata di domani è l'una del giovedì abbiamo anche la banda di Poliradio, come possiamo sentire dai nostri microfoni.
1: Sì, scusate, il budget non era troppo grande.
0: Il budget è abbastanza scarsino, sì.
1: Esatto, e quindi ci dobbiamo accontentare. Come vi chiamate, come band?
2: Segui la musica.
3: Segui la musica.
0: Ok, io direi che questa cosa cringissima
1: è lo spaso estivo, pre-sessione.
3: Questo qua è il mio cervello mentre faccio, tipo, non so, analisi 2 o...
1: Tipo, I feel you. Posso capire.
0: La scimmietta con l'analisi 2 durante l'esame.
1: Però, ragazzi... Pre-sessione, fa caldo, sì. Però cosa c'è di meglio di una serie TV che vi prende e vi tiene rincollati agli schermi la sera con l'aria condizionata accesa nel letto?
0: Ma visto di cosa
3: che sono aria condizionata?
1: No, Off Campus.
0: Off Campus.
1: La nuova serie che ha conquistato
3: Internet.
1: Internet.
0: Solo internet, perché non la conoscevo.
1: No, adesso la conoscerai, dopo oggi la conoscerai.
0: Raccontacelo, di che cosa parla questa?
1: Allora, siamo off campus, quindi siamo in un campus universitario americano. Quindi immaginatevi la classica cittadina americana, classica università americana, le squadre di hockey, di football americano, eccetera, eccetera. E ovviamente i protagonisti sono i giocatori di hockey. Giustamente, ragazzi, è un cliché classico.
2: Sì, ormai sti giocatori di hockey, ste serie sull'hockey ci hanno rotto.
1: Allora, no,
2: attenzione.
1: No. Questa è diversa.
3: Abbiamo una presa di posizione.
0: Ma quale serie sull'hockey hai visto? Non
2: c'è anche Heated Rivalry, che era diventata popolare.
1: A me non piace, ho visto un episodio, non mi è piaciuto per niente.
2: Beh, però io non l'ho vista. Però parliamo di Off Campus.
1: Ok. E quindi è la storia di come questi studenti universitari trovano la loro strada in università, insomma. In particolar modo la prima stagione parla di questo, il capitano della squadra di hockey. Strano, vero?
2: Stranissimo.
1: Che strano. Che si innamora di questa ragazza nerd.
3: Ah, pensavo la solita cheerleader.
1: No,
2: lì è scontato.
1: È scontato.
2: Vabbè. Quelli sono i personaggi secondari. Questi sono i protagonisti.
0: Esatto. Hanno ribaltato un po' la situazione dal solito.
1: Esatto. E sapete perché? Perché lui, per giocare a hockey in America, la regola dice che devi avere una media più che sufficiente per poter giocare.
3: Quindi la usa.
0: Sì, perché loro hanno tipo
1: E quindi inizia
0: GPA. Deve essere tipo un certo numero.
1: Esatto.
0: 4.0 di GPA.
1: Se no non puoi giocare.
2: Sì, esatto.
1: Stai in panchina.
3: No.
1: Non è accettabile per il capitano di hockey.
3: Ci mancherebbe.
1: No, scusate.
0: Mica come da noi che
1: esatto.
0: Voti non contano un cazzo.
1: No. Beh. E lei, insomma, è stata l'unica che ha preso al compito di etica una A.
2: Una A più.
1: Quindi uno dei voti più alti della classe. Quindi lui cosa fa? La perseguita.
2: Non è vero.
1: Sì,
2: non è
1: la persegue, le dice: ti prego, fammi il tutoring, ti pago quello che vuoi tu.
2: Beh, vabbè, sì, è vero, c'è un po' questa dinamica qui.
1: Sì.
2: Però
1: cosa ne pensi, Giuseppe?
2: Ma prima ascoltiamoci una canzone, magari, poi te lo dico.
3: Fatta dalla band di Poliradio.
2: Ci penso, no.
1: Pensaci bene, perché
2: offensivo.
1: Potrei offendermi altrimenti.
2: No, allora misuro un attimo le parole.
1: Bravo.
0: Allora, ascoltiamo She Got Arrested by The Interrupters.

0: ci ha spiegato.
1: Cioè, spiega
0: bene ai nostri amici ascoltatori perché è tutto in famiglia questa band.
2: In pratica questa band qua è molto particolare perché chitarrista, bassista e batterista sono tutti e tre fratelli. Il bassista e il batterista, tra l'altro, sono pure gemelli omozigoti.
0: Okay. Madonna,
2: e
0: il mio
2: la cantante di questa band qua è per di più la moglie del chitarrista. Poi quella hanno anche una figlia che è nata da poco.
0: E che diventerà il DJ, cioè tipo il quella
2: secondo
0: che fa il
2: chitarrista,
0: esatto,
2: magari. Cioè. Esatto.
1: Va bene ragazzi, ma io voglio sapere l'opinione di Giuseppe. Ora me la deve dire. Su e occhio a ciò che dici.
3: Off campus in parte mi ha fatto perdere la fiducia nelle serie adolescenziali.
1: No, ma
0: io
1: come?
0: Nell'umanità, però ok.
1: No, non puoi dirmi così.
3: No, ma perché? Ma perché il problema è che veramente è una serie di scene dove non c'è magia, cioè ti mettono un po' questi tropes, te li lanciano lì e tu sai già come va tutto, sei felice di guardare. Cioè io non ho nulla contro i cliché, mi piacciono i cliché, però ci deve essere una magia. Cioè io sono fan delle serie adolescenziali quando c'è magia. Tu hai mai visto The O.C.?
1: No.
0: Bellissimo.
3: dopo, durante la pausa, ti faccio vedere la prima scena iniziale tra la coppia principale del.
1: Ma dai, ma c'era chimica
3: serie.
1: Tra di loro?
3: Ma no, sono scene senza magia, c'è proprio l'inizio.
0: Ma comunque io mi sono visto The O.C. con mia mamma, tipo, ma non so quante volte, ed è bellissimo. Prossima volta porti CD e...
2: Sono completamente esterno questa conversazione.
0: Ma non conosci The O.C.? Ma non conosci The O.C., veramente, dai.
2: Io le serie guardo solo quelle mainstream, solo perché sennò gente viene e fa: ma come, non hai visto Peaky Blinders?
0: Vabbè, ma The O.C. è tipo super...
1: Quello che mi è piaciuto è stato il fatto che non c'è stata una componente toxic. Perché di solito in queste tropes ci mettono tanta tossicità, tanta...
3: Sì, è vero.
1: Nei
3: vero.
1: Rapporti. Invece qua, quando magari ti aspetti che il protagonista urli addosso alla ragazza, invece non lo fa, gli dice no,
0: invece
1: devi comunicare.
0: Invece no!
1: Dovevi scrivere, no! No,
0: sì,
1: no,
0: però,
1: no.
0: Non toxi, però, dice, se la picchia, ma dai!
3: Però, cioè, io ho visto solo il primo episodio, però paradossalmente vuol dire che non c'è nemmeno in realtà un'indagine psicologica su quello che possono essere questi personaggi.
1: C'è.
3: Cioè, sono figurine. Nel primo episodio cioè la prima scena, quella che tu dici, qui dovrei capire che questi due sono fatti per stare insieme praticamente. Quando c'è lei che,
1: no, lo capisci
3: che vede
1: dopo.
3: Lui. No, però diciamo tendenzialmente le serie cioè
1: sì,
3: queste serie qua funzionano che la coppia viene introdotta subito e tu lo devi capire. Invece è una scena così buttata lì che vuole essere mezza comica,
1: fatta
3: malissimo. Cioè, giuro, mamma mia.
1: Devi
3: brutta,
1: vederti
3: brutta.
1: Inizia a diventare bella verso il secondo e terzo episodio.
0: Perché cosa Vai succede verso... nel secondo?
1: Ma perché nel primo fanno tutto un background in cui non si capisce nulla, nel senso tutti sono amici, nessuno si parla dei protagonisti tra di loro. Fanno vedere il background di lui, il background di lei. E poi quando si scontrano verso il terzo episodio più o meno. Quindi Giuseppe devi aspettare.
0: Aspetta Giuseppe.
3: Magari guardo il secondo episodio. Magari
1: anche il terzo, cioè, dai.
3: No, massimo il secondo.
1: Ma
3: perché,
1: come?
3: Cioè,
1: ma vedrai che ti piace.
3: Ma guarda, io sono rimasto abbastanza senza speranza, tranne un paio di scene che ci stavano appunto verso.
1: No,
3: cioè,
1: devi andare avanti.
3: No,
1: io all'inizio ero deluso.
3: Massimo il secondo. L'inizio è brutto.
1: Sì, l'inizio è brutto, concordo.
3: Insipido.
1: Ma dopo è bello. Fidati.
0: Vabbè, fa come i diesel, no? Cioè, nel senso, partono
1: piano.
0: Sì, ci
1: mette un
0: poi...
1: po' a ingranare, però è bello, fidati di me.
3: Okay, va bene,
2: io direi che
3: mi fido.
2: Possiamo collegarci a un qualche cos'altro.
1: Che miscredenti, ragazzi.
3: Qualcosa, perché Davide ti senti un po' escluso da questo discorso?
1: Sì,
2: abbastanza, mi state bullizzando l'ultimo giorno.
0: Poverino.
1: Adesso includiamo
3: guarda,
1: anche te, non ti preoccupare.
3: Guarda, sì, anche te allora.
2: No.
3: E poi ti includiamo.
2: No.

0: giunti a una conclusione bellissima, che Deo sia il migliore.
1: No, non è vero, esatto. Ho visto la prima scena. Ma io sarei scappata da uno così, ma ti prego. Vabbè.
0: Scusa, ma poverino, dai.
2: E ora, allora passiamo a F4 Fake.

0: dato che mi è stato bocciato Deosì, il poverino Deosì, sono ho passato alla rubrica F for fake, ovvero
1: ho passato, che italiano oggi che abbiamo.
0: Io sto pensando in californiano. Sono ancora, abbiamo visto la scena di Dio sì, quindi sto ancora pensando in californiano.
2: Non no. È vero, è il caldo.
1: Ma sì, diciamo cazzate, tanto.
0: Ma cosa? Vabbè, comunque F for fake è la rubrica in cui io vi propongo un'opera e voi mi dite se è vera o falsa. E dato che ora stiamo parlando di serie TV, vi ho preparato una serie TV che non ha visto nessuno, purtroppo. E chissà perché, cioè magari perché non esiste, o magari perché semplicemente non è andata in Italia, o magari per altri motivi, magari l'universo si è equalizzato contro il povero Kevin Williamson, che è anche il creatore di The Vampire Diaries, Dawson Creek, che ha fatto anche un'altra serie verso il prima di The Vampire Diaries e dopo Dawson Creek, diciamo.
1: Anno?
0: Ah, beh, hanno quelli là, cioè 2006-2007. Mm-hmm. Siamo lì.
1: Mm-hmm. Regista?
0: Mm-hmm. Registi di serie TV cambiano sempre ogni episodio. Però il creatore, appunto, è Kevin Williamson.
1: Fammi la lista dei registi.
0: Vabbè, non ce l'ho. Non ce l'ho, lo ammetto. Non ce l'ho. Mi vuoi crocifiggere per questo?
1: Sì.
0: Andiamo avanti. Vabbè. La serie si chiama Hidden Pawns ed è stata cancellata dopo 7-8 episodi. E quello che succede è, cioè, questo ragazzo che ha provato a suicidarsi si trasferisce in un'altra città californiana, perché si parla sempre di California, giustamente, e molti attori sono quelli di DOC, tra l'altro. E quello che succede è che c'è un mistero, perché questo ragazzo va ad abitare in una casa in cui si è ucciso un altro ragazzo che si chiama Eddie. E chiaramente, poi, essendo una serie mystery, ci sono un po' i collegamenti. Questo povero Eddie aveva dei rapporti con tutti, tipo c'aveva il migliore amico, aveva la ragazza, e insomma c'è un po' il mistero, c'è un po' il sole californiano, c'è tutto. E dopo 8 episodi finisce con un plot twist, ovvero che si scopre che è stato ucciso, o potrebbe essere stato ucciso, da il padre della sua ragazza, che intanto aveva un rapporto extraconiugale con la madre di lui. Cioè, quindi questo è stato ammazzato da sua madre, sostanzialmente, perché questa era innamorata del padre della sua ragazza. Diciamo, finisce così. Poi è stata cancellata, quindi non si sa se è vero o no.
3: Cioè, nel senso, tu mi stai raccontando tutta questa cosa qui e non è uscita la serie?
0: No, è uscita.
1: No, la realtà dei fatti è che questa serie non esiste. Cioè, lui ha avuto
3: si è fregato tantissimo, perché fa questa serie non è ancora uscita. Cioè, non è uscita.
0: No, ho detto,
1: cioè, è uscita, ma è cancellata.
0: Io ho detto che non l'ha vista nessuno, perché potrebbe essere che non è mai uscita in Italia.
3: Va bene, Giuseppe.
0: Quindi secondo voi è fake o real?
1: È fake.
3: Per me è real, perché
0: No, ormai te sei fake. Va bene, allora è real, chiaramente.
1: No, io l'ho detto,
3: comunque.
0: Esiste, eccola qui sullo schermo.
3: Wow. Proprio, cioè, Deosì tarocca, praticamente.
2: Ecco perché esatto. Non è andata in porto.
0: Esatto. No, è carina, cioè, nel senso,
3: guarda,
0: voi la vedreste.
3: Guarda il voto di Prime Video di IDM.
0: Voto rispettabile.
3: Sì, 6,7, dai.
0: Vabbè, però la vedreste o dite...
2: No.
0: 8 episodi. Vabbè, Back on Off Campus, cioè, vabbè, tieniti.
3: Ma piuttosto Off Campus. Quanto hai valutato Off Campus?
2: No, non distruggetemi così.
3: No, non si può sapere. Non è valutato.
1: Non lo sapremo.
3: Eccolo lì, 8,1.

0: su 10.
1: Allora,
0: vabbè, rispetto a 6,6.
2: Hidden Pulse però non è di Prime Video.
0: Vabbè,
1: senti, allora non,
2: cioè, qua c'è un voto pompato anche.
1: Non devi toccarmi off campus, esatto. Grazie.
2: Allora, bene, se anche voi, dato che non posso parlare di niente,
3: se anche voi pensate che questa rubrica qua di Giuseppe sia un po' truffaldina, perché tutte le volte cambia, io direi che potete scriverci e farci sapere la vostra opinione a Pollo di Radio Bot su WhatsApp al 320-320-5652 o telefonarci al 02-2399-24757576 o su Twitch a Pollo di Radio IT.
4: C'è Matteo che ci ha scritto: Alessandra I'm off campus, sappilo.
2: Ci litigheremo con Alessandra appena la vedo, che no, già ci sto litigando su Euphoria, quindi
1: io stimo Alessandra.
0: Ma perché ti direi Euphoria?
2: Sì, sto guardando, magari ne parliamo dopo.
3: Io direi che abbiamo parlato anche troppo per questo talk, possiamo iniziare a
2: cosa vuol dire questo talk, tra l'altro?
3: Questa
2: cosa dice? È impazzito, cioè, vabbè,
0: energia un po' professionale oggi.
1: Energia un po' professionale. È caldo, è ora, dico io.
3: È ora della tradizione della mezz'ora, che è il Rock Classic.
2: Che poi sono i 28.
5: Now the best rock music experience. Rock Classic.

0: Unfortunate Son dei Creedence Clearwater Revival. Questa canzone qua viene scritta in un raptus di ira perché il cantante aveva scoperto che un senatore era riuscito a far rimuovere suo figlio dalla leva obbligatoria per il Vietnam facendo pressioni politiche. E infatti la canzone dice Fortunate Son, Ain't No Senator's Son.
1: Non un so grande, l'avrei fatto anch'io questa cosa.
0: Perché te sei il classico italiano un po' mafiosetto che quando con la riconoscenza i trucchettini allora ha fatto no, queste cose.
1: Io in guerra non ci vado neanche.
0: Però è il momento della mia rubrica che è fatti interessantissimi sulla musica di cui vi frega in cazzo solo a Davide. Quindi oggi parliamo oggi di una band eccezionale. Oggi parliamo
2: i
3: oggi Davide i Rancid. È prepotente.
2: Ma scusa, facci un drum roll piuttosto. La introduci così.
0: Sì, non solo sono
2: più verve,
0: sono
2: più pic pic pic. Peccato che abbiamo la band se n'è andata, se no facciamo il drum roll dal vivo.
0: No, ti prego veramente.
2: No.
0: Meno male che si sono andati quelli della band perché era una cosa da ascoltare.
2: Vabbè, allora dacci almeno sto drum roll, un gong, una K47.
0: Madonna, perché K47? Non ho capito.
3: Ragazzi, ma il cavo mi fa male alla testa.
0: Primo disco, quindi.
3: Molto
0: oggi
3: male.
0: Parleremo dei Rancid.
2: Oh, ora sono soddisfatto.
3: Ok,
2: vai,
3: bene,
2: vai.
3: Puoi andare, vai, vai.
0: Una band californiana nata negli anni 90, dalle ceneri degli Operation Ivy. Una band ska punk piuttosto famosa nel circolo underground che fece che ha fatto un disco solo che ha un pochettino cambiato la storia di questo genere musicale. Gli Rancid hanno avuto una carriera lunghissima che va avanti ancora da quasi 30 anni e hanno fatto dischi eccezionali, tra cui And Don't Come the Wolves, Rancid, il primo, che ha due album che si chiamano Rancid, due album anonimi, uno Rancid e uno Rancid 5.
2: Perché direttamente il 5? Tipo i Faust, no, che hanno fatto Rancid, l'uno e poi hanno fatto il quarto.
0: No, perché hanno fatto Rancid, Time Doesn't Wait, tutta una serie di dischi, e il quinto album ha fatto un altro disco che si chiama Rancid, che è un disco che era molto più grezzo e hardcore rispetto al disco prima, che era And Don't Come the Wolves, che gli ha fatto finire in cima alle classifiche mondiali, e hanno deciso appositamente di fare un disco che invece facesse scappare tutto quel pubblico mainstream per tenersi solo i punk affezionati.
2: Ah, come noi a Domani a Luna praticamente.
0: Sì, fondamentalmente sì, ci siamo anche riusciti abbastanza, direi.
2: Siamo punk anche noi.
0: Siamo punk.
3: Ma
0: qui
3: domanda,
0: dentro.
3: Tu suoni qualcosa?
0: Io suono tre strumenti, sono
1: non uno, non due, ma ben tre.
3: Dici tutto.
0: Io sono la chitarra, il basso e l'ukulele.
1: L'ukulele,
0: sì, lo so, è la reazione tipica che mi danno tutti.
3: Ora si può capire perché capisci tanto di musica.
0: Ma in realtà sono
2: per l'ukulele, ovviamente.
0: L'ukulele, sì,
3: esatto.
0: Grazie, l'ukulele che era fondamentale.
1: Ogni volta facciamo tipo mini concerto.
0: Mini concerto
1: l'ukulele.
2: Col tamburello, l'oxilofono.
0: Un quel fantastico xilofono che sta perfettamente in tonalità, tra l'altro. Perché
3: ovviamente ci manca il cantante.
0: Che lo farà Giuseppe, mi sembra più che giusto. Cioè, Giuseppe.
2: Sì, io ho cantato anche al concerto di Polifonia, quindi.
0: Ah, davvero?
3: Perfetto.
2: Sì, certo.
0: Ma quando?
2: Lunedì scorso ho cantato. Se c'è un video te lo farò vedere, Però sappiate che ho fatto un'esibizione che è stata apprezzata da alcuni, dall'elite.
0: Comunque, c'era un aneddoto che volevo raccontare in particolare. Dopo lo scioglimento degli Operation Ivy, il cantante e chitarrista Tim Armstrong cade in una profondissima depressione e finì tra l'altro a utilizzare eroine e alcolici, e venne aiutato dai suoi amici, tra cui Matt Freeman, che successivamente ha fondato assieme a lui Rancid, e l'ha portato in casa e l'ha fatto disintossicare lui, e cercando di salvarlo in tutti i modi, e un'altra persona, Billy Joe Armstrong, che è il cantante e chitarrista di Green Day, amico storico di Tim Armstrong. Io direi che però possiamo ascoltarci uno dei loro hit più importanti. No, è ancora vivo.
1: È ancora vivo.
2: Se no magari ce l'avrebbe detto.
0: Si è riabilitato e tutto quanto.
2: Rubrica incompleta.
0: Io direi che ci ascoltiamo la loro canzone iconica e anche la loro di più successo, Time Bomb.

0: canzone secondo me eccezionale, e c'è un motivo se
1: la fama.
0: È molto bella questa canzone, mi fa impazzire.
2: Te ne faccio sentire un'altra bellissima.
0: Ti odio.
1: The boys are time bomb.
0: Ok, io direi che adesso
3: la follia è finita.
0: Sì. Va bene.
3: Allora, Fra, cosa volevi raccontarci prima?
2: Ragazzi,
3: vai.
2: Volevo chiedere ai nostri amici ascoltatori: avete visto, e anche a voi, avete visto l'ultima stagione di The Boys?
3: Non l'ho mai vista in assoluto.
2: L'hai vista? Anche l'ultima puntata?
0: Anche l'ultima puntata, sì.
3: Io niente, raccontami.
2: Zero. No, niente, volevo semplicemente dire che secondo me l'ultima stagione è bellina, però sai quando tipo hai una cosa, cerchi di allungarla tantissimo,
0: tutte le serie che ci sono adesso.
2: No, però dico, cioè, The Boys si capisce particolarmente, diciamo, perché, cioè, nel senso, secondo me potrà tranquillamente finire la terza stagione, perlomeno, poi non so, dimmi tu. Qua abbiamo la band che continua a suonare.
0: Far rumore, non a suonare.
2: No, comunque, appunto, stavo dicendo che secondo me potrà tranquillamente finire due stagioni prima. Cioè, poi non so te.
0: Assolutamente.
2: A me non è dispiaciuta la quinta stagione, però diciamo
3: ma
2: che
3: di cosa parla?
0: Deve finire anche molto prima. Nel senso, sì, prima stagione poteva finire.
2: Sì.
0: Allora, in pratica parla di questi supereroi che esistono davvero.
2: Un universo distopico. Mettiamolo così. Cioè, distopico, che poi non è tanto distopico, perché sì, secondo me è alla fine.
0: E dove esistono i supereroi.
3: Ok.
0: E questi supereroi, però, non si comportano. Cioè, almeno davanti alle telecamere, con le pubbliche relazioni, sono bravissimi.
2: Felici,
0: sono
2: sorridenti,
0: belli, bravi, buoni. In realtà, i fatti sono completamente corrotti dal potere che hanno. Sì. E quindi fanno un pochettino quello che gli pare. E tra cui c'è questo personaggio qua che si chiama il Patriota. O
2: personaggio preferito? Personaggio preferito?
0: Patriota.
2: Anch'io, uguale. Grande.
0: Il Patriota, che è il più cattivo di tutti. Ed è quello più amato da tutti.
2: Che
0: ma
2: poi,
0: in realtà è cattivissimo.
2: Cattivo, l'hanno fatto diventare cattivo, perché si capisce dalla prima stagione alla quinta, cioè proprio fanno tutti i modi,
0: sì,
2: per renderlo più cattivo possibile. Cioè, sto Cristiano ha avuto un'infanzia di merda. Anzi, non ce l'ha neanche avuta, per dire.
0: Sì, no, ma non parliamo. Così si spoiler, perché c'è un dettaglio fondamentale che riguarda la sua nascita. Che noi possiamo andare qua a dire: sì, perché all'inizio. Non è che puoi dirlo.
3: Me la consigliate?
2: Davvero?
0: Sì,
2: io me la sono visto in un weekend tutte e cinque le stagioni, quindi.
0: Perché lui è un pazzo.
2: Io non c'ho un cazzo.
3: Non sei normale.
0: È un'ora episodio, comunque. Cioè
2: sono 8 episodi a stagione.
1: Comunque, non hanno detto il dettaglio più importante, ovvero che uno di questi supereroi è anche Nate Archibald di Gossip Girl. Lo stesso attore.
3: Solo per questo lo guarderò.
0: No, poi ci sono tutti questi dettagli anche molto volgari e macabri, che rendono la cosa anche un filo più ilare.
2: Sì, anche se secondo me è molto, cioè, molto realistica, come anche la situazione in America.
0: Tristemente sì. È infatti tutta una parodia del sistema americano, in realtà. Prende molto in giro cosa succede in America e fa tutti i riferimenti anche non poco espliciti a...
2: Anche il potere delle corporate, anche il potere delle corporate, delle aziende, le lobby.
3: Ma cosa dicevi prima, che 5 stagioni sono troppe? Come mai?
2: Perché, cioè, tu... nel senso, a parte che secondo me dovrebbero, cioè, l'hanno fatto, l'hanno allungate per venderti qualcosa, ok, per venderti qualcosa, diciamo, come dire,
0: per vendere più episodi possibile.
2: Sì, no, più che altro anche per fare dei prequel, però delle serie spiegone degli altri personaggi,
0: gli spin-off, sì.
1: Cioè, più che altro la domanda è anche 5 stagioni per cosa? Poi il finale per caso è soddisfacente?
2: No.
0: Allora, per quanto
2: ma in parte no.
0: Per quanto mi riguarda, il finale non è molto soddisfacente, anche perché alla fine Butcher muore e Jack uccide il Patriota con un piede di porco.

0: Ma ragazzi, questa qua è la canzone più lunga della storia. Non ho mai sentito.
1: Un minuto e 35 di canzone. Una canzone
2: lunghissima. La canzone più lunga della storia del punk, però, probabilmente.
1: Esatto. Considera che c'è un disco dei Circle Jerks che si chiama Group Sex, che sono tipo 15 tracce e dura 15 minuti.
2: Ah, beh, infatti, vedi, cioè, lunghissima.
0: Siamo lì, siamo lì. Esatto.
1: Sì, 15 minuti totale di disco.
3: Comunque, Davide, male male.
1: Cosa?
3: A cercare di spoilerare.
0: Non si fa queste cose.
3: Non si fa. Cercare, è un colpo al cuore per a chi manca il finale.
1: È passato, sono passate 2 settimane, ormai sono cazzi
0: comunque,
1: tuoi.
0: Comunque la cosa più bella di The Boys sono i meme. Cioè, davvero.
1: I meme, no, perché
3: è dopo montano, cerco. No,
1: la cosa
3: dopo
1: divertente è che montano le scene vere del programma per fare i meme. Ma quello che succede nel programma è vero e loro lo editano e basta un pochettino, ma è fantastico.
0: È bellissimo.
1: Con tutti questi riferimenti bellissimi alla serie.
3: Io lo guarderei solo per l'attore.
0: Ma tu conosci qualche altra, cioè qualche altra come serie, dire, serie che l'hanno allungata troppo?
3: Ah sì, ne conosco tante. Ti posso...
1: Facciamo un listone.
0: Listone.
3: Allora, classico.
2: Una break,
3: no,
2: che
3: no, no, no.
1: I Met Your Mother.
3: No, qua dovete lasciarmi parlare. Allora, The 100, non so se l'avete visto.
2: No.
3: È bellissima, però sono tipo 7-8 stagioni, dalla sesta in poi boh, si sono inventati robe astrali. Cioè roba che è finito, non si sa neanche come, il perché, non
0: ma
3: si
0: in che senso?
3: E allora, questa serie parte dal fatto che siamo nel futuro, un futuro molto lontano, distopico. La gente della Terra è andata a vivere nello spazio, in una navicella. Si è salvata solo una parte della popolazione, tipo qualche migliaio. E i prigionieri, quindi c'era anche un sistema di carcerazione sulla nave, la navicella, vengono spediti sulla Terra per verificare se dopo tot anni che sono passati appunto dalla fuga
0: si può sopravvivere
3: o è radioattiva ancora. Quindi cosa fanno? Mandano i prigionieri adolescenti.
0: Bellissimo.
3: Non si sa perché gli adolescenti vengono arrestati, però vengono mandati sulla Terra e lì nasce la loro storia, insomma. E le prime 6 stagioni sono loro che cercano di sopravvivere un po'. Dalla sesta in poi arrivano esseri astrali.
0: Cioè, tipo, ma alieni o
3: sì,
0: terrestri?
3: Sì, sì, alieni.
2: Cioè, letteralmente astrale, non era prima una metafora. Succedono cose astrali, tipo, insensate. No, succedono proprio cose dell'altro universo.
3: No, ero seria.
1: Cose dell'altro universo.
3: Sì, tra l'altro fanno viaggi su altri pianeti, altre galassie, dico, boh.
0: Cosa sta sentendo?
3: Sì, non ha più senso, cioè, fino alla
1: sesta andavi. Meno male che è partita con, è una serie bellissima. Vabbè, è partita così.
2: No, però ha detto fino alla sesta stagione.
3: Fino alla sesta stagione.
1: Che è anche troppo.
0: Dopo la sesta stagione.
1: Le parlando un'altra un po' controversa di serie che è durata troppo?
3: Vai.
1: Lost.
2: Forse sì.
1: Lost è durata troppo, cioè
0: sì, mi sono talmente lunga che mi sono perso.
3: Anche Grey's Anatomy, se ne vogliamo parlare.
1: Anche Grey's Anatomy.
3: Non finisce più. Sono morti tutti, basta.
0: Non dirle queste cose,
3: magari. Ma sì, ma è vero.
0: Amici ascoltatori,
1: ma stai spoilerando tutte le cose. Non l'ho fatto io perché sono bastardo, però anche te, però ti ci metti.
3: Ma io non ho mai detto di essere gentile.
0: Va bene, in dubbio muoiono tutti.
1: Allora, devo dire una cosa. Secondo me i sceneggiatori ultimamente stanno subendo una leggera fuga di cervelli. Nel senso che il cervello fugge, il corpo resta qua a scriverci le sceneggiature, da quanto fanno schifo. E a proposito di questo, direi che la prossima canzone calza per la perfezione.
3: Che
1: in fuga
3: del cavolo.
1: Del pancreas dello stato sociale.
3: No, veramente, cioè,
1: una canzone sulla fuga di cervelli.
2: Perché non togliamo Davide
3: ti
2: dalla regia?
3: La testa.
2: No. Sara, ma perché non
1: adesso
2: fai
1: mi spengo il microfono?
0: No, facciamo una rivoluzione, ragazzi.
3: No,
0: rivoluzione.
3: No.
2: Stop. Ci prendiamo il mixer, lo ripigliamo.

0: Magari non si era capito per il pessimo gioco di parole, ma questa canzone era In fuga di dei Pancreas con lo stato sociale, sociale, sì, lo status sociale. Comunque, lo status sociale di cui parla la serie di cui vi parleremo ora, Euphoria. Sara, tu hai opinioni molto vivide su Euphoria, diciamo.
1: Non mi piace per nulla.
2: No, io ho visto tipo, cos'è, la seconda stagione, fino alla finale della seconda stagione.
1: Io ho visto i primi episodi, ma che paura.
2: Veramente.
1: Cioè, cioè dà molta ansia secondo me come serie.
2: Sì.
1: È anche molto crudo.
2: Poi conta che
1: me.
2: Tutti gli attori sono morti davvero praticamente.
0: Eh sì, ma infatti è un po', è molto dark. Però cioè vabbè, a me non piacciono le prime due stagioni.
2: Comunque venite a trovarci una persona, non so se l'avete vista.
0: Chi? No, non l'ho vista.
3: È appena arrivato.
4: Ciao, ciao a tutti, sono Michelino, sono venuto a fare una comparsata.
3: È tornato,
2: ciao, Michelino.
3: Michelino.
4: Che oggi ero distratto, detto, vado in onda un attimo.
2: Ci mancavi dal... Come va l'ospizio? Tutto bene?
4: Lo speed? Adesso me ne va. Terribile, terribile. No, è inutile che mi abbraccino.
2: Bene.
4: No, no, ma Euphoria è quella dove scopano?
2: Sì, sì.
4: Ok,
2: sì,
4: a posto.
2: Dove scopano?
3: Scopano e si drogano fondamentalmente.
0: Cosa ne pensi?
4: No, io non l'ho mai vista, non l'ho mai vista.
0: Ma in realtà scopano meno che in altri serie adolescenziali.
2: Però si drogano di più rispetto a...
0: Sì, si drogano di più, è vero. Però scopano... E anche si minacciano di più, si sparano di più, ci sono più sparatorie, più gangster, però sì.
4: Dove è ambientata? In Sicilia?
1: No.
3: Ah, questa è brutta come
4: Chicago?
3: Battuta, eh?
1: Non lo so, dov'è che è ambientata?
0: Ma no, è tipo una cittadina rurale nella Puglia.
2: Ah, e allora?
5: È Massafra, ragazzi.
3: È Massafra. C'è Kid Yugi che fa un cameo nel terzo episodio. Non
4: però,
3: so
4: cioè, io ho detto Sicilia, mi avete guardato male. Ah, sei un razzista, sei una merda. È Massafra Puglia, però.
0: No, però Puglia, io lo posso dire perché ho DNA pugliese.
2: Anch'io,
0: te non puoi dirlo sulla Sicilia.
2: Mi dispiace.
0: Ah, no, è vero che tu hai DNA Sicilia, allora, però pochissimo.
4: Vuoi?
0: Cioè, è proprio una goccia.
4: Hai quattro nonni.
2: Eh beh, minchia no.
0: Però, cioè, ormai siamo due generazioni.
2: Vabbè, ma poverino, cioè, siciliano.
4: Vabbè, basta, vi ho distratti. Andate pure avanti, non volevo distrarvi.
2: No, Euphoria, bellissima serie. No, non è vero, in realtà non è
3: ma
2: piaciuta per niente.
3: Ma sono che non l'ha vista.
0: Sì.
1: Ma neanch'io l'ho vista, ho visto il primo episodio e ho deciso di non vederla mai più.
3: Ma la domanda che mi faccio io, ma è, dove che l'avete vista? Perché non trovo tutta questa serie?
2: Io su Stremio, è
1: HBO
2: una
1: Max.
2: Cosa illegale.
3: No, non è vero.
1: No, su HBO Max, cioè.
3: Ah, bisogna pagare per avere HBO Max?
1: Sì.
3: Non guarderò Euphoria, ragazzi.
2: Ma sì, ma ti ho detto Stremio.
0: Guardala.
1: Io ho avuto la sfortuna di vedere il primo episodio, mi sono pentita amaramente, mai più.
0: Ma devi vedere la terza stagione.
4: Hai visto solo il primo episodio?
1: Sì.
3: E ti permette di giudicare, incredibile.
1: Sì, io giudico.
4: Perché non erano belle persone?
1: No, proprio il format, cioè
4: format
1: troppo Sydney dark.
2: Sydney nuda, cioè bella è comunque.
4: No, non scadiamo nel volgare.
0: Allora, ti dico in anteprima questa cosa della terza stagione.
2: Vai, spoiler.
0: Tipo nell'ultimo episodio c'è una sequenza di 5 minuti in cui Sydney Sweeney diventa gigantesca, proprio di dimensioni. Cioè aumenta di dimensioni, non ci sta più nella sua stanzetta. E diventa tipo una minaccia per la città. E cammina in questo outfit.
2: Cos'è,
0: tutto
2: mostri
0: rovinato,
2: contro alieni tipo?
0: È tipo Godzilla. E sta una parte in cui lei si avvicina a tipo a una finestra e si sbottona la camicia e
2: Cosa sta sentendo?
0: E questa è Euphoria terza stagione, amici,
4: e
0: di Domani a Luna.
4: Direi ha due tette giganti a questo punto, perché se è enorme.
3: Sì, a principio puramente
0: esatto.
3: Logico, sì.
2: Sì.
4: Io non ho presente l'attrice, quindi non saprei.
2: Andiamo
1: ma
2: a vedere.
1: Ma come?
2: Subito.
1: È impossibile.
3: Vabbè, ma è diventata veramente famosa.
1: È famosissima, no, è impossibile che non
2: l'hai
1: vista.
2: È famosa per le sue tette, appunto.
1: No, dai.
0: È l'attrice migliore di Euphoria.
4: Io mi dissocio.
0: Sì, è l'attrice più talentuosa di Euphoria.
3: Non esagerare.
0: No, è vero. C'è Zendaya e poi c'è lei. Se tu vedi la terza stagione ti rendi conto di questa cosa qui. Dici Sydney Sweeney.
2: Ma non è vero. Ma non è vero.
0: Ma come? È vero. Fidati.
2: Vabbè. Verificheremo.
1: Poi so che era famosa anche per le saponette. Non so se sapete la storia.
2: Come saponette? In che
1: senso? Ha fatto tipo una pubblicità per delle saponette, ma è stata presa un po' male come cosa, perché era un po' equivoca, chiamala così. Dai, è bella.
3: Beh, è quella del cane.
4: Sì,
3: famosa.
4: Ma
0: hai capito chi è, Miki?
4: No, cioè, non ho capito chi è.
0: Non l'hai mai vista?
4: La immaginavo più figa.
0: Ma non l'hai mai vista?
2: Dai, scusami.
0: Cioè, all'ospizio magari sono rimasti agli attori di tanti anni fa.
3: Oh, dai, ma poi si mette a difendere Michelino.
4: Ma
3: allora sei cattivissimo.
4: Ma dai, cioè, è una bella donna, va bene.
2: Tipo, neanche a me in realtà piace tantissimo, c'è da dire.
1: Non è vero,
3: è arrivato il sommelier, signore.
1: Dietro.
2: Ma cosa stai dicendo?
0: Fra che il primo intervento su Euphoria ha detto: questa c'ha delle tette pazzesche. Ora dice che non gli piace.
2: Ho detto che è famosa per diciamo motivi terzi.
4: Guarda qua, una bella donna vera, una vera bella donna.
2: Michelino,
3: non so che immagine c'è dietro quello schermo. Ho paura a saperlo.
0: Vuoi venire qua un attimo a vedere?
3: Sì.
0: Vieni un attimo a vedere. Attenzione. Intanto rullo di tamburi un po' per Davide che sta arrivando a vedere chi è.
4: Oh no, scusate, dai, cosa volete dirmi?
0: Guardate qua.
4: Noi all'ospizio apprezziamo certe bellezze.
2: Scusi, fotografa, cioè...
0: Ma fotografa chi? Ma chi stai chiamando?
1: Discutibili.
0: Ma chi sta chiamando? Ma Fred è decisamente impazzito. Cioè chiama persone che non ci sono. Cioè chiamiamo il tecnico delle luci a questo punto.
4: Ha chiamato la fotografa che è in redazione. Ma che chi? Non lo può sentire però, perché c'è la porta chiusa. Quindi non sei furbissimo.
2: Ma hai ragione, adesso la chiamiamo.
4: Devi fargli un gesto tipo di venire dentro.
0: Ok,
4: è arrivata.
2: È arrivata.
1: Prego. Ciao. Sto facendo effettivamente le foto. La fotocamera è morta, quindi
2: no,
1: ci sono.
2: Niente foto, ragazzi, mi spiace. Prossima volta.
4: Quindi cosa ne pensi di questa bellezza rara?
1: Bella, rara effettivamente.
2: Bella.
1: Molto rara.
2: Ma le foto le mettiamo in un calendario, facciamo tipo calendario. Bello, mi piace.
4: Bello.
3: Bello il calendario di Poliradio.
4: Ma nudi o vestiti?
2: Come si...
1: No, Michelino, ti prego.
3: Io Giuseppe
1: cioè,
3: poi sono in tenuti.
1: Ti ha colpito.
0: Allora, io non so te, Miki, però io sono vestito e ci sta facendo le foto vestiti. Quindi non penso. Cioè, se poi te sei nudo, allora.
4: Adesso sono vestite, però.
3: Ma però appena entro in redazione.
0: Però intanto non ci sono prove che tu sia vestito. Cioè, la telecamera di Twitch, però, ti prende solo fino alla camicia, non ti prende in basso.
4: Ma scusa, mica tutto svestito. Cioè, se mi svesto la parte sopra, no?
0: No, pensavo la parte sotto piuttosto. Scusa, che senso ha?
4: Che maiale.
2: Maialini.
0: Vabbè, diciamo con questa nota, diciamo, nudista.
3: Chiudiamo. Questa nota nudista?
0: Sì, finisce qui la nostra esperienza domani a Luna, dove ci siamo denudati, metaforicamente, letteralmente.
4: Messi a nudo.
0: E siamo soddisfatti. Messi a nudo.
3: Ma Poliradio non finisce qui, finisce domani a Luna, ma non Poliradio. Infatti dalle 14 alle 15 c'è Pius.
0: Cioè, non solo oggi, in generale. Però, cioè, nel senso anche la settimana prossima continua Poliradio.
3: C'è Poliopposte 17 alle 18, Radio Pompa dalle 18 alle 19, il Circo Volante di Poliradio alle 19 alle 20 e Roommates alle 21 alle 22. Pius è particolarmente importante per me perché è la mia prima intervista che ho mai fatto per Poliradio, va in onda oggi.
0: Cioè, davvero? Pubblicità senza vergogna.
3: Sì.
4: Fai bene,
3: intervista a Baltimora, vincitore delle edizioni di X Factor del 2021. E che domani esce il suo nuovo album In Tasca. Non so se avete già sentito i singoli Dove Andare, Maltempo, no. Ma vi consiglio di recuperarli e prepararvi.
0: Facciamo che ci dici la tua vera opinione fuori onda. Ora ci dici questa, va bene. Poi ci dici la vera opinione.
3: A differenza di bella musica come Baltimora, adesso ascoltiamo di musica che ha fracassato le palle, perché per l'ultima volta mettiamo la solita tradizione del domani a Luna, ok?
4: Vai.
3: Disco merda.
5: Disco merda.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco negli angoli.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Buongiorno a tutti, siamo qui su Poliradio in una nuova Pills. Stavolta con i Telemagenta. Ciao ragazzi.
3: Ciao.
4: Ciao.
2: Anche gli effetti sonori, perché come giustamente dei musicisti devono fare, devono portare la musica ovunque.
4: Questo è il nostro massimo, diciamo, di suonare.
2: Siamo qui per presentare il vostro nuovo singolo, ma in realtà anche per ripercorrere un attimo in poche parole chi siete, quello che vi ha portato fino a qui. Quindi vorrei proprio partire da questo. Cioè, voi innanzitutto presentatevi, dite i vostri nomi e raccontatemi velocemente da dove venite, perché avete iniziato a suonare insieme.
4: Allora, di solito per tradizione a questa domanda risponde Tommaso. Okay. Allora, io sono Tristu, intanto partiamo con le presentazioni.
1: Io sono lo stagista, quindi sono l'ultimo che deve parlare, passerei la palla.
3: Ma hai un
4: puoi
3: nome?
4: Dire il tuo nome.
1: Ah sì, sono Marco, molto piacere a tutti.
3: Io sono Chiara e basta, lasciamo la parola a Tommaso.
2: Perfetto, Tommaso, raccontaci.
5: Io sono Tommaso, i Telemagenta sono nati tanti anni fa in una galassia lontana lontana. E in realtà la formazione iniziale non era questa, poi man mano Paso si è composto, ci siamo un po' scambiati, riscambiati.
4: Dillo qual è il tuo piano.
5: E il mio piano è che questo diventi non tanto una band fisica, ma un concetto, un brand.
2: Tipo Plastic Cono Band.
5: E quindi negli anni si rinnoverà sempre, quindi okay. I membri originali non ci saranno più, ma si rinnoverà, ci sarà un'eredità lunga. Speriamo.
1: Questo è un modo molto bello per dire che sono prossimo ad essere cacciato. Quindi,
2: cioè, chi è il prossimo quindi, che deve
4: lasciare
2: la band?
4: Dei cartellini gialli, già ricordiamo.
1: Dei cartellini gialli che salutiamo, posso dire.
2: E quindi, ok, capito. Però, comunque, più o meno da quanto tempo siete in questa formazione a quattro?
4: Da un anno. Sì. Ma perché è entrato lo stagista?
2: Sennò eravate in tre.
4: Siamo stati in tre, okay, per circa un anno. La formazione è nata in cinque.
2: Stiamo parlando quindi voce, batteria,
4: voce,
2: basso.
4: Batteria, basso e tastiere, due chitarre e tastiere.
2: Ok.
4: Un po' tutto fare. In realtà i membri originalissimi, perché questo progetto penso sia nato tipo nel 2018, correggimi se sbaglio.
5: 17-18.
4: Okay. Già non ci sono più, quindi li salutiamo tutti.
2: Tutti completamente? Tutti. Ok.
4: Poi il primo in realtà è quindi il più vecchio, quindi è tecnicamente il prossimo a salutarci è Tommaso.
5: Esatto.
4: E per questo lui può ripercorrere la storia Telemagenta nel migliore dei modi.
2: Ok, e perché Telemagenta?
5: Che è un colore. Okay, non il magenta, ma il telemagenta.
2: Il telemagenta è un colore.
5: Sì, un colore classificato nella scala RAL. Non mi ricordo il numero, forse Chiara se lo ricorda.
4: 40-10.
2: Ma è un colore simile al magenta?
4: È il fucsia del televideo.
2: Ma dai, ok. Quindi è una roba che non c'entra nulla con la cittadina, non c'entra zero. Okay,
4: no, ce lo chiedono in molti. Ci chiedono se siamo una televisione di provincia, però in realtà quello è un po' voluto per richiamare un po' l'immaginario anni 90, appunto televideo, nostalgico nel senso buono però del termine. E
2: perché c'è un senso brutto
4: in questi periodi è sempre meglio specificarlo.
2: No, cioè,
3: soprattutto negli anni 20 mi sento di dire che l'uso del termine nostalgico
2: bisogna stare attenti.
3: È borderline.
1: Dipende di quale secolo.
4: Bisogna, esatto, dipende di quale.
1: 1920 secondo me è ok, cioè si poteva
4: sì,
1: fare.
4: Sì, no, esatto.
1: Poi 2020.
4: Esisteranno i nostalgici del 2020 che erano quando c'era il Covid.
1: Esistono i nostalgici dei cani, quindi possono esistere qualsiasi.
2: Ma voi vi sentite un po' anni 90 nel vostro modo di fare musica? Visto che dicevi, cioè, che questo immaginario richiama un po' quello, quegli anni.
4: Chiara aveva dato una volta una bella risposta.
3: Ah sì, ce l'ho, me la ricordo. Allora, non necessariamente nel modo di fare musica, però siamo tutti e quattro nati proprio verso la fine degli anni 90. Quindi è un po' quella generazione di mezzo di transizione, no? Dove ovviamente tutto ciò che è contemporaneo e moderno non hai bisogno di appropriartene o riappropriartene perché lo stai vivendo, mentre invece quelle cose degli anni 90 che in realtà quelli più grandi di te le sentono molto loro, cioè i millennial, mm-hmm, stiamo parlando, no?
2: Perché voi siete Gen Z?
3: Noi siamo
4: zillennial.
3: Sì, okay, siamo dei maledetti totali, capito?
1: Abbiamo
3: e quindi
1: il mutuo.
3: cioè, noi secondo me invece sentiamo il bisogno di riappropriarci un po' di più del mood anni 90, perché in realtà l'abbiamo vissuto ma fino a un certo punto, quindi probabilmente è più quello. Poi invece il modo di fare musica è chiaramente contemporaneo, in quanto contemporaneo.
2: Ok, allora ci ascoltiamo la prima canzone, Lodi di BB, e ritorniamo qui.

0: quindi dicevamo che voi siete un po' quella generazione di mezzo, cioè non sapete bene dove collocare.
1: Come Balto, non sappiamo se siamo né cani né lupi.
0: Interessante.
2: Beh, cani lo siamo, poi fate voi.
0: Allora, nel panorama di oggi, girando, voi ovviamente avete il vostro stile, il vostro modo, la vostra identità musicale, ma c'è qualche artista che, non a cui vi ispirate, ma che vi piacerebbe aprire in concerto?
3: I Parcel.
2: Parcels, 18 giugno
1: 18, agosto. 18 agosto,
0: ah, okay,
1: se non c'hanno.
2: Ma chi c'è? Sono tutti in vacanza.
1: Esatto. Noi ci offriamo. Allora, questo è uno statement, un annuncio ufficiale.
0: Mandiamo un appello.
1: Allora, parliamo il 18 giugno, il 18 agosto al Carro Ponte. Ma chi c'è? Itene Magenta. Che porteranno tipo 8 persone. E sarà comunque un numero maggiore di persone, probabilmente ci sarà.
2: Facciamo l'annuncio ufficiale anche in inglese, così loro capiscono. Magari,
3: esatto, ed è il 18 agosto, perché avete detto 8, tre volte 18
2: 18 of August.
1: Marco.
2: Dear Parcels, we are a big fan of you and we like a lot your funky music. So since a lot of people in August in Milan are on journey, in vacation, please hire us as your opening band, since we are the only one
1: available
2: here, maybe. Yeah. I don't know. I never fix my holidays till now.
1: We are available.
0: Bene.
2: We are available.
0: Vabbè, io direi che, visto che l'appello l'abbiamo fatto, comunque tenetevi liberi per il 18 agosto, perché si sa mai che...
2: Vedo se mi danno ferie, però
0: vediamo.
2: Più o meno.
0: Ma secondo voi il pubblico ce l'avete in comune? Cioè, potreste conquistarlo, il pubblico?
2: Ma secondo me un po' sì. Allora, sicuramente li facciamo fare molta più bella figura.
0: Vabbè,
2: quello è un classico. Penso le vibe siano molto accomunabili, seppur il sound ovviamente è differente, però comunque ci avviciniamo.
3: Vibe sì, la resa è diversa.
2: La resa, vabbè, quella è la resa dei conti, in quel momento. Però io
1: contano
2: sono
1: le vibes.
2: Sì, sì. Quindi Parcels, please make your choice.
0: Ma quale vorreste che fosse il vostro tipo di pubblico? Cioè, che gente volete sotto palco?
2: Beh, ricca, che ci compri un sacco di merchandising. Che...
4: giovane, perché così abbiamo un retention più lungo negli anni anche.
2: Giusto. Infatti Radio Maria ha sbagliato su questa cosa, ad esempio.
4: Totalmente.
2: Però, vabbè.
0: Però ricca, persistere, sì.
2: Giovane, easy, cioè sì, chillona, cioè, che non se la meno.
1: Esatto, cioè, poi comunque un concerto di Telemagente è una roba, una festa tra amici, cioè non, senza tante pretese, ci si diverte. Noi appunto suoniamo senza troppe pretese, facendo un po' i cazzoni sul palco, ed è una festa, cioè non ci prendiamo sul serio, il pubblico non si prende sul serio, giochiamo, scherziamo.
2: C'è gente che non se la prende per le battute, queste,
1: esatto,
2: cose qua.
1: Esatto, quindi il nostro pubblico sono praticamente
4: degli unicorni.
1: No, non è vero, dai, il nostro
4: it doesn't
1: pubblico...
4: exist. Ricchi e giovani già, regà, quanti ce ne sono?
1: Non si può avere tutto, però noi abbiamo trovato il pubblico chill, il pubblico preso bene, eccetera. Ricchi e giovani ancora no, però ci stiamo lavorando. Poi, cioè, nel senso, ci va bene anche solo il pubblico preso bene. Comunque, alla fine, i concerti di Telemagenta sono divertenti, almeno ci divertiamo.
4: Però
1: ci
4: se
1: divertiamo.
4: Volete farci un bonifico, cioè, non è che noi ci stiamo
1: però,
4: indietro.
1: Sì, no, certo. Non ci fanno schifo, assolutamente. Quindi, cioè, noi investiamo sulle persone che domani avranno
0: dei soldi,
1: una RAL, per okay, cui ci potranno fare un bonifico cospicuo, ma soprattutto dei chilloni proprio.
0: Bello, bello, va bene. Sentite, ma secondo voi Milano, no? Come ho detto Milano e vedo già delle facce. Come accoglie i musicisti? Cioè, visto che una delle vostre ultime canzoni, Lodi TVB, voi avete una sorta di sentimento.
1: Dissing.
0: È un dissing contro Milano, chiamiamolo così. Come a livello di band, non dico che scena c'è a Milano, ma come vi siete inseriti?
4: Io rilancerei la domanda con una provocazione, cioè come l'Italia accoglie i musicisti.
0: Ok, però, quindi vogliamo...
1: Però se posso, Milano è come in tante cose la migliore nell'accogliere i musicisti in un certo modo. Secondo me, io lascerei la parola al nostro corrispondente
0: da Milano, estero
1: delle polemiche, Tommaso.
0: Vai, Tommaso.
3: Ma allora, secondo me più che altro, vabbè, Milano c'ha tante opportunità, è un po' milanocentrica, lo sappiamo, ma poi il problema, se posso fare una polemica, sono gli artisti che sono a Milano. Perché vabbè, il sistema non funziona ed è chiaro, però la gente se la mena. Te la meno un po' tanto, quindi ti trovi in situazioni che tu vuoi fare ste serate, tranquille, non sei nessuno, hai 30 persone di pubblico, come può capitare a noi spesso, però vedi che anche gli altri artisti alla fine sembra che siano menti, non ti parlano neanche, certo. Magari lo facciamo anche noi, a volte sbagliamo, magari per timidezza, non lo so, a volte cerchiamo, siamo andati a suonare a Roma, subito con la band romana ci siamo trovati, abbiamo scherzato dopo due secondi che eravamo lì. Qui sembra sempre che tu non debba calpestare i piedi a qualcun altro, perché cioè, sì, siamo tutti sulla stessa barca, cioè, come ha detto anche Marco tempo fa, no?
0: Okay.
3: Non è che stiamo suonando a...
0: Quindi voi avete visto questo sentimento in giro?
3: Cioè, sì. Si prendono troppo sul serio.
1: Sì, perché secondo me a Milano c'è molta gente che ha appunto l'obiettivo di sfondare nella musica, lo prende però forse un po' troppo sul serio, soprattutto appunto come diceva Tommaso, non capendo che siamo tutti comunque più o meno sulla stessa barca. Cioè, stiamo cercando tutti in qualche modo di seguire un sogno. Sarebbe meglio supportarsi tra artisti e non farsi la guerra. Poi, per carità, per tornare anche alla domanda, c'è anche il contesto per cui a Milano è super satura. Ci sono pochi posti che rispettano il lavoro degli artisti, quindi tanti posti che magari ti chiedono di suonare gratis, ti chiedono di fare robe che appunto... diciamo non avrebbero senso per altri lavori, e quindi diciamo, cioè, essendoci tanta offerta, una domanda relativamente minore, si vengono a creare queste situazioni un po' di sfruttamento, un po' anche di irrispettose, che alla lunga ti danno anche un po' fastidio. Poi c'è chi le vive nel chill e c'è chi le vive un po' peggio.
4: Posso spezzare una lancia a favore però degli artisti in generale, anche milanesi.
1: Vai.
4: Cioè adesso ovviamente questa secondo me è una situazione che ci è successa tante volte, è comunque chiaramente una generalizzazione, nel senso che noi stessi che facciamo comunque parte di un collettivo, Felab, in realtà siamo a contatto di tantissimi altri progetti che hanno comunque un po' invece la nostra visione, secondo me, da questo punto di vista, quindi quello di cercare molto di aiutarsi, fare molta colla e dicendo...
0: Questo.
4: Quindi esistono delle realtà che sono così. Secondo me poi molti artisti vengono portati un po', tra virgolette, passano il termine, all'esaurimento o all'essere poco emotivamente disponibili con gli altri artisti, perché spesso invece vengono anche, al posto magari di vivere dei contesti da collettivo o da comunità, vengono inseriti anche sotto micro etichette che hanno invece un po' quello stampo da major, quindi con il manager, una anche struttura molto focus, che secondo me porta anche l'artista ad essere molto isolato da progetti esterni, da quella che può essere la propria realtà. Quindi questo secondo me è anche un po' la verità di come funziona in questa città, quantomeno.
0: Bello, molto interessante, grazie ragazzi. Allora ci ascoltiamo il vostro ultimo singolo, Sognami, e dopo ne

bassa marea, una danza un po' tribale, Google Maps cercami, un altro passo verso il mare, alta marea, bassa marea, una danza un po' folklore, chiama sì.

e arriva un'onda intera sulla schiena e sto un po' seria, rasa, piena. Ho il sole in faccia, mi arriva un'onda intera tra le braccia e rido un po'. Però se penso che sei a riva io in alto mare, sinceramente mi fa male. Mi guardo andare giù, ti guardo sparire giù. Mi guardo andare giù, ti guardo sparire giù. Basta un soffio di vento e nello stomaco mi sento uno zoo, ma tanto i pensieri giuro non li sento.

0: Abbiamo sentito Sognami dei Telemagenta. Allora, innanzitutto vorrei capire, Sognami perché?
1: Perché viene detto nel
0: ritornello.
1: Che ha scritto la nostra cantante, quindi lascerei l'analisi del testo a lei.
2: Comunque c'è un fun fact bellissimo sul testo di questa canzone, non so se ti ricordi.
1: Io c'ho quel video, tra l'altro, se è quello di cui stai parlando.
2: L'abbiamo scritta, diciamo, un po' di tempo fa, o meglio, i primi pezzi, le prime strofe, quella dove c'è proprio la parola Sognami, era stata scritta inizialmente anche un po' all'interno, non necessariamente con una vibe diversa, però insomma con un'idea diversa, e poi l'abbiamo, diciamo, riesumata tempo dopo, quando avevamo un po' le idee più chiare su come strutturare il pezzo, cosa che ai Telemagenta succede davvero molto spesso, ti assicuro. Quindi cose che risumiamo dal passato.
0: Questo quindi più o meno il testo originale quanto tempo fa? A quanto tempo fa?
2: E le prime...
0: Prima bozza, diciamo.
1: Allora, la canzone...
2: forse.
1: No, di più.
2: Di più?
1: Perché abbiamo registrato un anno fa, quindi di più.
2: Ah no, sì, allora sì.
1: La canzone è nata il 1° maggio del 2023 a casa di Tommaso, eravamo io e Tommaso, e ci siamo messi lì,
2: sì,
1: ed è nata così. E poi nei mesi dopo è nata una prima bozza, e poi l'abbiamo un po' messa di lato per vicissitudini varie del Telemagenta, e poi è stata riesumata nell'estate 2024 più o meno.
2: Sì. E appunto in quel contesto io purtroppo quel testo l'avevo scritto su un foglio volante che non avevo più, e quindi abbiamo dovuto fare, cioè, tipo la sbobinatura delle cose che c'erano, perché io non mi ricordavo niente, e quindi vabbè, succedono queste cose. Comunque di base volevamo provare a fare una roba estiva.
0: Ho capito. Ma quindi vi eravate tipo messi in cerchio cercando di ricordarvi il testo? Oppure lo sapevi solo?
1: No, eravamo io e Chiara. E Chiara ok, malediceva la se stessa di mesi prima
0: per non averlo scritto da qualche altra parte.
1: Ma che cosa ho detto? Ma che cosa?
2: Sì, perché poi era tutto un po' incastrato. L'avevamo registrato come bozza, quindi non necessariamente le parole erano scandite benissimo. Quindi c'era questa cosa di dire: ma qua cosa diciamo? Cos'è questa parola? Perché? Quindi ci abbiamo messo, sì, non so, forse un'ora a tirar giù il testo, quantomeno originale, per rilavorarci sopra.
0: Ho capito. Ma invece, quindi ci avete messo un bel po', diciamo, l'iter dalla scrittura iniziale fino poi alla pubblicazione è stato bello lungo. Ma c'è una canzone che ha superato anche questo, cioè una canzone ci avete messo davvero tanto a fare. Qual è quella che ha preso più tempo di tutte?
1: Quelle che non sono ancora uscite.
0: Quelle che non sono ancora uscite.
3: No, Panorama che è uscita.
1: Vero.
3: 6-7 anni.
1: Vero.
3: Sì, 4-5.
1: Sì, quella canzone ha una... Allora, io sono entrato dopo i signori qui accanto a me, Chiara e Tommaso. E in realtà quella canzone era stata completamente cestinata, perché effettivamente aveva una struttura diversa e non convinceva. Io l'avevo sentita tra le demo

0: ho detto, raga, ma sta canzone qui ha del potenziale, è figa, eccetera. E poi ci abbiamo lavorato autonomamente io e un altro ragazzo che era l'ex chitarrista. E quindi quella canzone, diciamo, ha avuto varie puntate, varie evoluzioni, ed è nata tantissimi anni fa e poi è stata ripescata 6-7 anni dopo, ed è stato molto divertente perché è una canzone completamente diversa.
1: Ma il vostro metodo di scrittura di solito come è strutturato? Cioè, prima scrivete il testo, poi la musica, nascono insieme? A volte sì, a volte no.
2: Dipende molto, nel senso che io lato testa, ad esempio, scrivo tanto, a volte anche semplicemente degli appunti, spesso slegati da quello che può essere una produzione musicale, un'idea, insomma, in musica. E a volte succede che c'è un po' il match giusto, no? Quindi magari qualcuno di loro ha un'idea che è forte a livello strumentale e a me viene in mente che ho una cosa che può essere un fit giusto o che in qualche modo può essere sistemata. Poi invece ci sono delle canzoni che nascono molto coralmente anche a livello di testi, ad esempio Maria Maddalena, che è il penultimo brano uscito, è andata così, nel senso che avevamo un'idea e avevamo più che altro un tema di cui volevamo parlare, e quindi ci siamo proprio seduti, abbiamo cercato un po' le immagini, i riferimenti, e quella invece è stata strutturata in questo modo. Quindi dipende molto dai pezzi e anche soprattutto da spesso da chi nasce l'idea, chi ha l'input, è molto variegato, e personalmente è la cosa che trovo anche più stimolante nel fare musica assieme.
1: E non c'è una formula, dici, fissa, quindi potete...
2: Esatto.
1: Ok, perché? Perché dovremmo ascoltare Sognami?
0: Allora, Sognami perché è una canzone, tanto perché a me mette delle belle vibes, è una canzone estiva.
2: Prendila,
0: però...
2: Prendila meglio.
0: È una canzone, per le vibes, è una canzone estiva... Però non è una canzone, una hit pretenziosa, la playa, il mare, la spiaggia, è una canzone un po' sognante, appunto, che tu te la metti mentre stai andando a mare, pensi all'estate che sta arrivando, dici, madonna, quanti ricordi avrò di quest'estate, sarà bellissimo, quante persone conoscerò, andrò a mare, bello, le seratine, non vedo l'ora.
3: Hai detto che andrai a mare.
0: Potrei andare a mare o in montagna.
1: O in montagna.
0: E quindi ti mette in quel mood lì di dire, beh, lo stacco, vado a mare, stacco e vado a rilassarmi. E quindi quelle vibes di cui abbiamo bisogno in periodi così stressanti, così pieni di cose brutte e pesanti.
1: Va bene, allora io direi, andiamo al mare a questo punto, io vi lascio stare. Grazie ragazzi per essere passati da Poliradio.
0: Grazie a te.
1: Il Telemagenta con Sognami. Io sono Francesca, questo era Pils. Rimanete connessi su Poliradio per ascoltare tutte le altre interviste. Noi ringraziamo ancora il Telemagenta. Grazie ragazzi.
4: Ciao.

con loro non correrò. Nero né da bambino né mai, dagli scherzi al citofono, fino ad essere sempre più online. Mi chiedo come fai, ma non volevo distrarti. No, no, rimani concentrato, io avrò tempo più tardi.

0: fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, la rossa. Resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianco nero.
1: Pills.
0: Seguimi.
2: Ciao a tutti amici di Pills, sono Davide e oggi siamo con Baltimora.
3: Ciao, ciao.
2: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Abbastanza raffreddato per un po' di allergia, però abbastanza bene, dai. Comunque mi sto godendo il caldo milanese.
2: Ah, godendo?
3: Ma sì, è il primo caldo dell'anno. Va accolto, secondo me, va accettato.
2: Sì, direi.
3: Io lo interiorizzo, lo accetto, gli voglio bene.
2: Allora, siamo qui per parlare un pochettino di te, della tua musica e del nuovo disco, del tuo nuovo disco che esce il 29 maggio. In tasca, appunto, si chiama.
3: Yes.
2: E volevo farti qualche domanda, parlare un pochettino, se per te va bene.
3: Pronti?
2: Perfetto. Allora, io voglio iniziare da una domanda che parte dal passato, ovvero come hai iniziato con la musica? Nel senso, come ti sei appassionato a questo mondo?
3: Allora, vabbè, diciamo che è una domanda larghissima, ti potrei rispondere per ore. Penso che l'inizio proprio della mia passione per la musica sia nato in macchina dei miei genitori durante i viaggi verso la montagna, perché da piccolo andavamo sempre in montagna con i miei. E in particolare mio padre ascoltava sempre Safari di Jovanotti.
2: Ah, ok.
3: E quindi c'era questo disco costantemente in auto e io mi sono innamorato di quelle canzoni e io pensavo di avere la stessa voce di Jovanotti, perché cantavo e sentivo che riuscivo a fare un po' tipo le note che faceva Jovanotti, anche se ovviamente tipo avevo tipo 4 anni, quindi non sapevo bene cosa stessi facendo. Quindi dicevo: mamma, senti, ho la stessa voce di Jovanotti, semplicemente stavo cantando la canzone, quindi le nostre voci si sovrapponevano e a me sembrava che avessimo la stessa voce. Quindi poi da lì ho cominciato ad ascoltare la mia musica, mi sono fatto comprare un po' di CD. E poi c'era mio zio, il fratello di mia madre, che è una persona di cultura abbastanza ampia e mi ha sempre fatto ascoltare dei dischi importanti della musica. Cioè a 5 anni mi ha regalato un CD dei Beatles, quindi poi ho un po' proseguito da me in questa ricerca a cui lui mi ha iniziato.
2: Ah, ok. Molto bello, molto bello. Volevo poi chiederti un'altra cosa. Hai mai sentito, tipo, qual è stato un artista, un album, una canzone che ti ho ascoltato e ti ha fatto dire: ok, voglio provare a fare questo nella vita, voglio fare questo nella vita? Cioè, qual è stato proprio, se c'è stato?
3: Allora, io studiavo pianoforte senza pensare che avrei fatto musica nella vita. Semplicemente, tipo, all'elementare ho cominciato a fare delle lezioni di piano perché, boh, mi piaceva fare musica a scuola. Quindi ho suonato un po' pianoforte classico, un po' il pianoforte moderno e un giorno, penso in primo liceo, un mio nuovo amico del liceo che avevo appena incontrato mi ha fatto sentire Ed Sheeran.
2: Ah, ok.
3: E io ho detto: porca miseria, ma allora c'è anche un altro strumento incredibile nel mondo che è la chitarra. Quindi mi sono comprato la chitarra e ho cominciato a cantare le canzoni di Ed Sheeran. Mm-hmm. E dopo pochissimo ho detto: vabbè, questa è una roba divertente. Altro che suonare Bach. Cioè, spacca Bach.
2: Ah, sì.
3: Fortissimo, nulla da dire. Però questo ragazzo qui mi emoziona in maniera un po' diversa e quindi ho iniziato sicuramente con lui, ecco.
2: Veramente?
3: X, il disco, quello verde, ah, sì, con la X.
2: Ah,
3: bellissimo. Cioè, Multiply, non X.
2: È veramente un gran disco.
3: Madonna mia.
2: Quello è bellissimo.
3: No skip, bro.
2: Assolutamente. Poi volevo farti un'altra domanda. Sappiamo che hai vinto X Factor nel 2021 e
3: yes,
2: sono stati ormai 5 anni da questa esperienza. Volevo chiederti: come hai vissuto sia il processo di iscriverti a X Factor, partecipare e poi successivamente vincere? Come lo rivedi adesso che sono passati 5 anni? Che ricordo hai di questa esperienza?
3: Un ricordo molto vago, perché comunque è un'esperienza molto più diluita nel tempo di quanto si pensi, perché inizia il percorso prima dell'estate e finisce a dicembre. Quindi dura tantissimo, anche se il programma TV dura tipo 2 mesi. Non mi sono iscritto, cioè mi hanno, tra virgolette, chiamato, mi hanno invitato ad andare a propormi. E bah, l'ho fatto con molta leggerezza, cioè sicuramente non pensavo che avrei passato neanche la prima audizione, figurati arrivare a live e poi alla finale, poi a vincere. Ma è stata un'esperienza che mi ha formato tantissimo. Cioè io penso che in quei 6 mesi è come se io avessi fatto tipo 5 anni di università della musica. Cioè, comunque è un mondo in cui il livello è talmente alto di tutto ciò che ti circonda che, tra virgolette, ti richiama a sé e ti porta a quel livello lì, o perlomeno ti fa venire voglia di arrivare a quel livello lì in maniera rapida. E quindi io, che facevo i miei concertini ad Ancona, io sono di Ancona, cantando appunto le mie canzoni senza mai pensare troppo al futuro, mi sono ritrovato su quel palco e ho detto: ok, quindi è così. Se canti un pezzo con una scenografia, un corpo di ballo, le luci, una regia, cioè, questo è fare spettacolo. E quindi mi ha insegnato tanto di come si sta sul palco, di come si interagisce con il pubblico, le persone, e mi ha un po' aperto gli occhi, perché io non pensavo che fosse la cosa che preferivo fare, e invece mi sono divertito tantissimo lì, e quindi ho un ricordo abbastanza positivo. Poi ti porti dietro comunque questa cosa nel tempo, perché comunque, volente o nolente, nell'industria c'è un minimo di pregiudizio verso chi inizia il proprio percorso musicale attraverso un talent show, ed è anche, secondo me, in parte giustificato, perché a volte capita che appunto ci siano, non lo so, io penso a delle situazioni in cui ci sta che una persona non sia particolarmente a suo agio in quel momento, e venire esposta davanti a un pubblico così grande in un momento che non era giusto per quella persona, poi porta a avere un giudizio facile. Cioè dici: madonna, ma quello è scarso, va, quello taglia le tappe, deve farsi la gavetta, eccetera eccetera. E ci sta, sono d'accordo, quindi avevo anch'io questo pregiudizio all'inizio, prima di farlo, però alla fine oggi penso che non sarei qua a chiacchierare con te in questo momento se non l'avessi fatto, quindi sono felice di essere qua, ecco.
2: Okay. Sono contento che ti sia piaciuta l'esperienza X Factor, anche perché spesso ti mette anche un pochettino, un po' preso di mira, rischi questa cosa, no? Perché appunto, come tu giustamente,
3: sì,
2: ti pensano, non ha fatto una gavetta, però non sanno mai tutti i concerti che hai fatto prima, l'esperienza,
3: sì,
2: che
3: ma avuto. Oggettivamente io non ho fatto una grande gavetta, ci ho fatto dei concertini ad Ancona, ecco, ne ho fatti 15 al liceo, però è vera questa cosa, no? Che ti fa saltare degli step, quindi ci sta che chi vada non sia pronto sotto alcuni punti di vista. Io sicuramente non lo ero, lì ho cercato di imparare, ecco.
2: Allora, quindi, come dicevamo, sono stati 5 anni a questa esperienza. Tu hai fatto uscire il tuo EP Mare Città nel 2022, uh-huh, e adesso siamo nel 2026, hai scelto un nuovo album. In un periodo storico in cui la musica viaggia così velocemente, che tutti provano a fare più musica possibile nel miglior tempo possibile, anche alle volte a discapito anche della qualità, tu invece hai fatto una scelta coraggiosa e hai aspettato decisamente del tempo per far uscire questo album. Trovi che questo tempo ti sia servito per maturare meglio il tuo stile artistico, per sviluppare un suono diverso?
3: Ma a parte che secondo me il concetto dell'attesa è molto interessante. Cioè, quando un artista pubblica un disco all'anno diventa quasi un'abitudine. Invece, mi viene, non che io l'abbia fatto con questa intenzione, però mi viene in mente questa cosa. Cioè, secondo me è affascinante il fatto che comunque un artista che ti piaccia, a me gli artisti che piacciono, quando esce un disco ogni 4, 5, 6 anni dico: wow, cioè quando esce non vedo l'ora di andarlo a sentire. E mi dispiace tantissimo che ora, come hai detto tu, sia la norma il fatto di correre e di essere sempre sulla piazza, perché se esci dal mercato poi hai paura di non poterci più rientrare. E io quella paura lì sinceramente non ce l'ho mai avuta, ma perché oggettivamente non avevo nulla da perdere. Cioè sì, ho vinto X Factor, ho fatto un EP, va bene, ma tutta quella macro ondata di riflettori è fittizia, cioè non corrisponde alla realtà. Il pubblico che effettivamente si è affezionato a me e che ascolta la mia musica, e che, tra virgolette, grandissime virgolette, aspetta questo disco, cioè sono una manciata di persone, forse un migliaio di persone, che sono tantissime, però non avevo una... non lo so, non ho sentito che ci fosse un treno che passasse una volta sola. E quindi in questo tempo semplicemente ho scritto un sacco di canzoni e ho un po' cercato me stesso nel modo di esprimermi in modi di esprimere che non conoscevo. Cioè io penso che dal mio primo EP a questo disco ci sia stata un'evoluzione abbastanza importante che non avrei avuto il tempo di vivere se fosse uscito un disco l'anno dopo o due anni dopo. Cioè io sono una persona molto diversa e comunque se non fai un certo tipo di esperienze, se non fai una certa quantità di esperienze, di cosa parli?
2: Lo diceva anche Amy Winehouse questa cosa, quando fece il disco Frank, gli venne detto appunto di far uscire subito un disco dopo per spaccare gli Stati Uniti. E rispose, la mia musica devo avere il tempo di viverla.
3: Esatto.
2: Esattamente come dicevi tu, effettivamente.
3: E anche proprio di vivere altra vita da raccontare. Cioè io, Mare Città è un EP brevissimo, dura 20 minuti, ma lì dentro ci sono tanti anni della mia vita. Come faccio a scrivere un disco intero, in tasca ne dura 35, il doppio, senza vivere altre esperienze, senza conoscere altre persone, senza conoscere me stesso, senza cambiare. Quindi credo che sia stato proprio un tempo di gestazione assolutamente normale, naturale, che dovrebbe essere naturale per tutti. Poi ci sono anche artisti super prolifici che riescono a gettare fuori tanto di quello che hanno dentro in brevissimo tempo e anche sono magari più rapidi ad analizzare se stessi, a capirsi, a comprendere quello di cui vogliono parlare. Io ci ho messo un po' di tempo.
2: Però secondo me è un tempo comunque giusto, assolutamente giustificabile. Quindi siamo arrivati a parlare appunto del tuo nuovo album In Tasca, che ricordiamo esce il 29 maggio.
3: Siamo noi.
2: E volevo farti un paio di domande su alcune canzoni, se possibile. La prima appunto sono usciti due singoli, prima Dove Andare, poi Maltempo. E riguardo Dove Andare appunto è una canzone che parla di scelte, no? E all'interno della tua carriera musicale o anche personale sono state delle scelte che magari avresti a posteriori avresti detto forse quella volta avrei voluto fare diversamente oppure invece no?
3: Io penso che non ci sia una singola persona al mondo a cui non è successa questa cosa, no? Di pensare cavolo, a saperlo, il senno di poi. Però in generale penso che il mio percorso sia stato molto, molto naturale, molto, molto vero. Cioè io mi sento molto in pace con quello che è successo nella mia vita, con quello che è successo nella mia breve carriera artistica, quindi non tornerei indietro su nulla. Anche le cose che mi hanno fatto molto male comunque mi hanno insegnato ad affrontare certe situazioni in una maniera differente. Quindi se non l'avessi vissute oggi non avrei questo tipo di consapevolezza, questo tipo di serenità a riguardo. Quindi no, non cambierei, non tornerei indietro, non cambierei nulla.
2: Bene, è una cosa molto bella quella che hai detto. Poi volevo chiederti una cosa, hai fatto uscire appunto Maltempo, che è con Emma Nolde. Come è nata questa collaborazione con questa canzone?
3: Ma io lei l'ho conosciuta andando ad un concerto nelle Marche nel 2021, credo, estate 2021. E mi ricordo fu un concerto allucinante. Io non la conoscevo, mi ha portato un mio amico. Mi ha detto, senti questa ragazza quanto è brava. Mi ha fatto sentire Toccaterra, che è il suo primo EP. Io mi sono innamorato e siamo andati a sentirla. E lei fece questo show devastante in duo. Lei, chitarra e il suo batterista con delle sequenze, ma sembrava un live full band di livello altissimo. Quindi niente, finisce il concerto e io e questo mio amico andiamo tutti timidini sotto il palco a presentarci, tipo a dire ehi, bellissima questa cosa. E niente, lei fu super carina e finì un po' lì. Poi io l'anno dopo ho fatto X Factor e quando ero lì dentro prima dei concerti, prima dei live il giovedì sera, mi chiudevo sempre in camerino, mettevo le cuffiette e ascoltavo Toccaterra dall'inizio alla fine, dura tipo 25 minuti, erano i miei 25 minuti di pace interiore per accettare quello che stava per arrivare. E quindi un giorno, per l'ennesima volta dopo averlo fatto, mi sono sentito di mandarle un messaggio in cui la ringraziavo perché inconsapevolmente mi aveva aiutato in questo percorso e da lì abbiamo cominciato a fare delle chiacchiere e una volta che sono uscito da X Factor ci siamo visti praticamente subito, un mese dopo, e il primo giorno che ci siamo visti abbiamo scritto Maltempo, questa canzone. Lei è venuta a prendermi alla stazione di Empoli, lei è di vicino Empoli, e siamo andati a casa sua, e ci siamo seduti al piano e abbiamo scritto Maltempo. È stata proprio una cosa... In realtà lei aveva questa strofa iniziata, quindi l'inizio del brano era già... era una sua idea, e poi mi ha aperto le braccia, mi ha accolto in questa canzone, quindi l'abbiamo portata dove è adesso.
2: Perfetto, molto, molto bene. Volevo farti un altro paio di domande su alcune canzoni che però non sono ancora uscite. Quindi volevo chiederti appunto riguardo la canzone Il mondo che vorrei. Appunto, tu come lo vedi questo mondo che vorresti? Cioè, nel senso, come lo interpreti nella canzone, diciamo?
3: Beh, Il mondo che vorrei parla di un mondo ideale irraggiungibile, perché nel mondo che vorrei io sarei una persona diversa, perché non avrei i miei difetti, sarei perfetto, non sbaglierei mai, e tutti, e come io sarei diverso il mondo lo sarebbe, e quindi perderemmo tutti la nostra unicità, e quindi dico nel mondo che vorrei non mi riconosco, perché senza i nostri difetti non siamo più noi stessi. Quindi è un po' quasi una è un po' un'accettazione della propria unicità, e del fatto che appunto non sempre dobbiamo martoriarci per le nostre caratteristiche che riteniamo difetti o negative, perché magari ci saranno anche delle persone che riusciranno ad apprezzarli, e in primis dobbiamo essere noi a farlo, perché altrimenti appunto non saremo noi stessi. Quindi è proprio una è una canzone in cui cerco di convincermi che vado bene così.
2: Perfetto, molto bello. Volevo chiederti un'ultima domanda riguardo le canzoni che appunto non sono ancora uscite, riguarda Tasche, se ce ne vuoi parlare, che appunto è una canzone che appunto rispecchia il nome del disco, e volevo farti una domanda riguardo questa canzone qua. Ce ne volesti parlare un pochettino?
3: Sì, Tasche è un pezzo centrale nel disco, sia a livello di titolo sia a livello di posizionamento, è proprio un po' il nucleo, ed è, a me diverte molto il fatto che una canzone così apparentemente distante dal resto del disco sia poi quella che forse è stata più centrale nella realizzazione di questo. È un pezzo che ho scritto quando ero molto arrabbiato con il mondo, ed ero arrabbiato anche con me stesso, perché non riuscivo a vivermi le cose in maniera serena. Ho affrontato un periodo abbastanza difficile, abbastanza buio. Fondamentalmente è un pezzo che parla di depressione. Però quel punto lì in cui arrivi a non voler più uscire di casa, non voler più parlare con i tuoi amici per paura di ammettere a te stesso quello che sei diventato, quello che ti sei lasciato diventare, è senza dubbio il punto più basso. Cioè, quando arrivi al punto di non poter neanche ammettere quello che sei, o implodi o comunque ti dai una spinta dal fondo e cerchi un po' di risalire. E quindi quello è stato il punto in cui ho un po' accettato che le cose dovessero cambiare nella mia vita. Poi fa strano parlarne così senza sentire la canzone, però ecco, è un pezzo molto arrabbiato, ma che alla fine no, guarda, stavo per dire che alla fine trova una sua pace, ma forse è l'unico pezzo che è estremamente negativo dall'inizio alla fine, e quindi ci sta, rispecchia un po' quel momento lì.
2: Poi volevo farti una domanda. Ho notato all'interno delle copertine sia dell'album che dei singoli usciti che c'è questa preponderanza di questo colore blu molto scuro, blu mezzanotte, se non vado errato.
3: Sì, diciamo blu.
2: Blu. perché hai scelto questo colore qua? Nel senso, ha un qualche connessione con l'album, oppure è una scelta veramente...
3: La cosa principale è che è un colore che ho riscoperto, perché io odiavo il blu da piccolo, perché per un motivo molto molto banale, ovvero che mia madre mi vestiva di blu, e io quindi a un certo punto ho avuto una fase di ribellione e ho detto no, basta, odio il blu, nero, vai col nero. Quindi fase ragazzino yo-yo, ribellino, full black, al massimo un po' di bianco, basta, non mi mettere addosso dei colori, figurati il blu che è elegante, che è raffinato, che è malinconico, che ha tutte queste sfumature di emotività che io non voglio accettare, perché io sono cool, quindi nero e bianco perché io sono estremo, io. E quindi niente, poi a un certo punto mi sono reso conto che è un colore incredibile, e poi rappresenta, credo, appieno la in generale volevo che il disco avesse un colore. E quindi quando ho cominciato a pensare al colore che potesse rappresentare l'emotività che c'è all'interno del disco, è stato chiaramente quello, il blu, perché appunto ha dentro la malinconia, ma non ha non è quella sfumatura di blu buio che ti nasconde le cose. È un blu abbastanza acceso, è un blu, chiaramente non è un verde, no, che ti dà speranza, però è un blu colorato, è un blu bello. A me mette molta serenità quel blu, quindi quando guardo la copertina del disco e vedo quel blu, dico va bene, è giusto, è lui.
2: Per chiudere un attimo l'intervista, volevo chiederti se oltre al disco che esce appunto venerdì 29 maggio, yes, ci sono date in programma?
3: Per il momento abbiamo annunciato l'unica data a Milano, il 19 giugno, mm-hmm, al Festival di Siamo Magazine, sarà una data molto figa, c'è una line-up incredibile, ci sarà il DJ set di Finaltea, poi i Delicatoni e credo anche un'altra apertura che non so se hanno ancora annunciato. Comunque ecco, sarà un concerto molto divertente, in realtà non vedo l'ora, sarà al Magnolia, quindi è un bel posto, quindi ecco, per chi è di Milano ci vediamo là.
2: Perfetto, allora volevo ringraziarti per averci concesso appunto l'intervista.
3: Grazie, grazie a voi.
2: Volevo chiederti appunto dove ti possono trovare sui social o su...
3: Beh, io sono Baltimora, e Baltimora con due A su Instagram, se Instagram ci vuole abbastanza bene da mostrarci, e Baltimora normale su Spotify e YouTube, insomma tutti i soliti posti, siamo un po' dappertutto.
2: Perfetto, grazie.
3: Mi dovrei fare Twitter, ex, forse.
2: Perfetto,
3: grazie.
2: Voglio ringraziare tantissimo per aver partecipato all'intervista, ringrazio gli amici Pizz per averci ascoltato e niente, aspettiamo il tuo disco venerdì 29 maggio allora.
3: In tasca il 29, ciao ciao.

0: te finisce.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: I Kemosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
14: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio, la radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI.
13: Ma cosa stai facendo?
12: I fondamentali e proprietà intellettuali.
13: Ma cosa sono?
12: Transmission series. Vedere le macchine artificiali.
13: Ma che dici?
12: Digital humanities. Fundamental of communication network.
13: Ma quanti sono?
12: Building design for tropical climate series.
13: Ah, ma questo non è male.
12: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
13: Ci scrivo.
12: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget. All of the hits from yesterday to today. Only on Poly Radio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
15: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: today. Change the way you listen to music.
1: E anche negli studi di Via Celoria 7 sono le 18:01.
2: Sì, ci distinguiamo da tutti. Questa è Radio Pompa che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra.

0: ti rubano la bic. Come state? Spero tutto bene. Ben ritrovati alla finale, season gran finale di Radio Pompa.
1: Sì, la finale di Champions.
0: Sì. Noi ce la viviamo così,
1: Sì,
0: senza... Come stai, Davide?
1: Come sto? Ma in questo momento seduto, però tendenzialmente bene.
0: Tendenzialmente in piedi.
1: No, tendenzialmente seduto e anche adesso seduto.
0: Vi ricordiamo che potete scriverci su Telegram al chiocciola Poliradio Bot, dove potete mandarci tutto, immagini, video, foto.
1: Ma
0: che
1: ovvio,
0: è la stessa cosa di immagini.
1: Sì, sono tante immagini una dopo l'altra, però attenti a cosa ci mandate.
0: Esatto, anche audio, se volete, anche audio.
1: Ah, sì, però occhio che siamo suscettibili. Cioè,
0: sì. Su WhatsApp al 320-320-5652.
1: Ma ci possono chiamare?
0: Ci possono chiamare allo 02 23 99 24 75 per chi viene da sinistra, 76 per chi viene da destra.
1: Radio Pompa!
0: Guardate la radio! Su Twitch, sul nostro canale Twitch Poliradio IT, dove potete anche scriverci in chat.
1: Sì,
0: abbonarvi.
1: C'è una radio lì, se entrate, cioè voi vedete la radio, questa radio che è ferma e potete guardarla.
0: Esatto.
1: No, scherzo, ci siamo noi
0: purtroppo. Cioè, ci scrive Leo Matta dalla penitenza. Attenzione, perché Ship to Wreck, Florence and the Machine.

0: Famosissimo sta. Primo posto, primo posto per Assalakalekum Matalabregi Sentum Baller Sintu Akalabregu Situ Salabin Olles Sintabarales Olla Brevedindo Lolindo e Rosa Rosa e Olindo Galette Stigna S lunga Conad E Trintetea Azerbaijan, I love you so much. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Daylight, day and night. Always day and night. From the beginning to the end. Ogni anno, il 2 November, is always, always, always reggae or ghetto. Radio Pompa Line, reggae ghetto. Rise at telephones, charts, stop it's Italy. Radio Pomp, Poli Radio Bot. Oggi giovedì 28 maggio, sono le 18.08. 39 secondi 40 e l'8 maggio 37 di Mustafa Al-Kazim, che è il cugino di Mustafa Al-Kazim,
1: probabilmente una delle mie canzoni preferite del mese.
0: Esatto, ricordiamo number one, primo posto, questa canzone incredibile, ce l'ascoltiamo subitissimo, non perdiamo tempo, non perdiamo un secondo qui a Radio Pompa, perché questa era la classifica, la Top Hits Azerbaijan.

0: Siamo contentissimi di avere qui a Radio Pompa un signore con la sindrome di Tourette, sì. Mario Monticcioli.
1: Ciao a tutti.
0: Benvenuto.
1: Ragazzi, ciao a tutti, ragazzi.
2: Buonasera. Sì, sei qui, sei un rappresentante.
1: Thor!
2: Figlio
1: di Khmer!
2: Un rappresentante della STU, sindrome Tourette ornitorinchi.
1: Sì, no, grazie per
2: ci fa molto piacere.
1: Per avermi Nino! Grazie per avermi invitato, ma non so perché è una cosa abbastanza particolare. Sì, ma niente di serio. Questa cosa
0: è una condizione.
1: Ditemi se vi dà fastidio. Non ci posso credere!
0: No, assolutamente, anzi, a noi fa solo piacere.
1: E è un anche molto particolare perché io non mi ricordo quello che dico. Quindi, se magari vi insulto qualcosa sotto maior!
0: No,
1: qualcosa su di mi potete fermare.
0: Okay? No, ma grazie, signor Giuseppe, per essere venuto qui a fare questa intervista. Allora, lei come vive la sua condizione? Diciamo, possiamo dire.
1: Non è un proverbio, è la vita. No, è sicuramente molto, molto difficile. Cioè, ma vieni, ma chi sono? Cioè, soprattutto per questa condizione che non mi permette di parlare in maniera. Aieie. Brazzorf.
0: No.
1: In una maniera normale di poter. Minghia ringhio!
0: Ma qui qui siamo soltanto felici. Cioè, comunque non esiste la normalità. Noi siamo fermi sostenitori di questo.
2: Sì, ma infatti, cioè, che cos'è normale? Che la condizione che
1: basta! Ma non ce la faccio più!
2: No, scusa. No, la condizione che presenti più persone, cioè, no. Però io avevo una curiosità, cioè, davvero ingenua. Potevo tranquillamente cercarla su internet. Però volevo chiederlo direttamente a qualcuno interessato, cioè qualcuno nel caso. Come è una cosa che si sviluppa? Cioè, c'è già, le è venuta a un certo punto in seguito a qualcosa?
1: No, è successa una cosa un po' particolare. Da piccolo, metà. Mo scendo, mangio la peperonata e scendo. Stavo dormendo e durante questo mio sonno molto profondo, mio papà ha deciso di accendere un film.
2: Sì.
1: Soltanto che non è partito solo un film. A volte dormo più lo sveglio che il dormiente.
0: Sì.
1: Ed è partita tutta la collezione dei film di Anno Giovanni e Giacomo. E io, non volendo, li ho assimilati.
0: Certo.
1: Soltanto le frasi.
2: Ah, e
1: chi
2: quindi
1: sa fare, sa capire.
2: E quindi è una cosa che da quel momento. Cioè,
0: da quel momento lei ha questa.
1: Sì, sì. Poi io non so neanche cosa dico perché ormai non li guardo più perché ho paura. Mi ringhio!
0: No, certo.
2: Però lei è rimasta.
1: Ma vi dà fastidio questo?
0: Ma no, guarda, Marco, cioè veramente noi, anzi, non sono un po', sa, perché uno si aspetta le parolacce, le bestemmie, invece noi abbiamo invitato proprio certo, abbiamo invitato proprio lei, il signor appunto Giuseppe, per appunto non bestemmiare in onda.
1: Bisogna una cosa che sdoganare questa. Ah, cazzate, garganella! Bisogna secondo me sdoganare questa cosa, anche perché ho una famiglia, sono stato fortunatissimo.
0: No,
2: ma
0: certo.
2: Infatti volevo chiedere, dal punto di vista delle relazioni, cioè di tutti i giorni, ha avuto difficoltà, lei ha una famiglia.
1: È molto difficile, ma niente di serio. No, sono felicemente sposato, anche tre bellissime bambine.
2: Ah, come si chiamano? Come si chiamano? Sono curioso.
1: Allora, anche qua è una situazione un po' particolare perché l'abbiamo dovuto chiamare Alda, Giovanna e Giacoma. È stato un momento, penso forse un momento di raptus, perché non mi ricordo questa scena, però mia moglie. Castani frinzi dei miei coglioni! Mia moglie la amo.
0: Certo. Come si chiama sua moglie?
1: No, mia moglie si chiama Lucia.
0: Ah, la salutiamo, la signora Lucia.
1: Grazie.
0: Come se la vive lei?
1: Con 30.000 il mio falegname lo faceva meglio. No, è difficile, cioè non sai mai quello che dici e cosa può pensare la persona che hai davanti a te.
0: Cioè,
1: non è un proverbio, è la vita, Giacomo.
0: Deve essere anche sdoganato a livello sociale, io immagino, questa condizione.
2: Sì, ma infatti è una cosa assolutamente normale. Certo, un po' atipico questo fatto.
1: No, io soffro. Ma vieni, ma chi sono? Nino! No, me la vivo veramente in maniera difficile. Soffro, però sono contento di avere una famiglia, mi basta, non ce la faccio più. E mia moglie, che l'amo, che mi sopporta e che ogni tanto mi racconta anche questi, questi piccoli, penso siano piccoli, danno fastidio.
2: No. Io non me ne ero nemmeno accorto.
0: Io volevo chiedere se nei momenti magari di ansia o di tensione più forti, magari come a me succede guardando una partita della mia squadra del cuore, dell'appunto dell'Albino F, vorrei sapere se, appunto, signor Giacomo, se ci può dire se questa sua condizione è accentuata quando è più ansioso oppure è sempre uguale?
1: No, di base è sempre uguale, poi dipende, magari gente che entra, gente che esce, la radiamo solo questa minchia di casa. E però solitamente penso sia abbastanza statica. Io non.
2: È questa una cosa costante. Ormai è diventata normalità.
1: Sì, per me è la normalità, anche perché vi dicevo, io purtroppo il raptus è una cosa che io non mi ricordo. C'ho sotto cannone. Io ho tutte le cose che dico, non le so. È per quello che ogni tanto chiedo alle persone se do fastidio, se magari dico qualche infamità. Minchia, Johnny, quanto è bella la mafia!
0: Avrei un'ultima domanda. Simone, nel sonno le capitano questi tipi di raptus?
1: No, nel sonno credo di no, perché mia moglie dorme molto bene. A volte dorme più lo sveglio che il dormiente, però. Però nulla, penso, no, non si è mai lamentata, per quello siamo felicemente sposati, ragazzi.
2: Ah, bene. Il signor Giovanni.
1: Comunque è molto molto bello questo studio. Devo farvi veramente i complimenti.
0: Grazie Vincenzo, veramente.
1: Con 30.000 euro mio falegname la faceva meglio.
0: Va bene, ringraziamo il signor Aldo Lanzichenecchi. Grazie per essere venuto. Ciao, grazie per essere venuto.
1: Grazie a voi,
0: Radio Pompa, grazie.

0: L'Enfer, Stromae from France. Ma è arrivato il nostro segmento
1: serio.
0: Serio.
1: Perché siamo un programma.
0: Sì, sì, sì. Serio.
1: Siamo un programma.
0: Siamo un programma.
1: Vabbè, è arrivato il momento per tutti i nostri investitori che ci seguono da tutte le parti del mondo di parlare delle borse, come stanno andando oggi. Perché c'è lo Zemib che prende un più 0,5% solo in giornata, una cosa non si vedeva da un po'.
0: Clamorosa. Mentre il Dow Jones è in ribasso allo 0,06%, comunque lievissimo, quasi non si vede.
1: Sì, c'è stato il DAX tedesco che pure ha perso uno 0,3% solo oggi.
0: No, è l'indice francese, il CAC 40, è in ribasso del meno 3%, con uno spread in rialzo purtroppo.
1: Sì, voglio concentrarmi un secondo su una singola azienda, la Socar, State Oil Company of Azerbaijan Republic, che prende un più 4,7%, delle indiscrezioni Bloomberg dice per merito di Radio Pomp.
0: Anche l'indice Shenzhen di Shanghai è in rialzo però, attento, del

0: delle penne in un sacchetto di plastica. Ho tre calcolatrici diverse nello zaino. Ho un cubo di Rubik della Terra, che non so perché. Ho delle chiavi di un motorino, ma di qualcun altro. E dei chopsticks, dei bastoncini per mangiare i ravioli. Sì, questa è la mia borsa.
1: Ma si sa,
2: grazie,
1: si sa
2: grazie che... a Ludovico da Shanghai. È veramente molto, molto interessante la sua borsa.
1: Sì, ma ci sono un'infinità di cose di cui dobbiamo parlare adesso. No, perché intanto questo messaggio subliminale del cubo di Rubik cubo della di Rubik. Terra, cioè lui sposta questa finanza che sposta tutto sul globo terracqueo.
2: Sì, no, ma anche la lettera che non vi posso dire di chi è. Questa
1: ma
2: è misteriosa. Questa è misteriosa, di chi?
1: Ma non si può dire. Non se non l'ha dire. Detto lui. No,
2: se non l'ha detto lui. Comunque è a Shanghai. Possiamo farci qualche diciamocela.
1: Lo vuoi dire?
2: No, ma... dai, non lo diciamo.
1: No.
2: Allora, borsa blu San Marino.
1: Sì, Snow San Marino. La neve si sa, San Marino è un prodotto tipico.
2: Certo, così come a Milano. Qui Milano neve, soprattutto in questo periodo, se ne trova a bizzeffe.
1: Più che mai, sì. Più si va in centro,
2: più c'è neve.
1: Nevica, sì.
2: Incredibile. E le penne nel sacchetto di plastica.
1: Sì, ma
2: per rifarci alla neve di prima.
1: Esatto, vabbè, ma era un messaggio subliminale, cioè.
2: Sì, anch'io l'ho interpretato in questo modo.
1: Ma anche le tre calcolatrici, ma quelle là saranno date dal suo lavoro.
2: Le tre calcolatrici.
1: Suo lavoro, esperto di finanza, non pensate che dopo che abbiamo parlato chissà che intendevamo.
2: No, e poi la doppia tasca. Vorrei sottolineare la doppia tasca.
1: Ma la doppia tasca perché comunque, sai, è come nei western. C'avevi la doppia fondina.
2: Ah, certo.
1: E lui c'ha la doppia tasca.
2: Sì, sì, ma lui fa gli stand-off anche a Shanghai. Cioè, con appunto, loro fanno tre passi indietro di spalle, poi al tre si girano e si puntano le calcolatrici.
1: Sì.
2: E questo succede a Shanghai, nelle vie di Shanghai.
1: E poi sparano i numeri. No, danno i numeri, sparano i numeri. Come
2: i noodles.
1: Ah, vero, perché siamo a Shanghai,
2: sì,
1: certo.
2: Sì. Con i chopstick che ha.
1: Sì, anche quelle, due o tre o tre coppie ne aveva, quindi.
2: Sì.
1: Non so, ha questo feticcio per portare cose di scorta.
2: Sì, dovremmo indagare meglio su questa roba. Cioè, lui comunque ci manda solitamente questo tipo di messaggi, no?
1: Sì, magari qualche richiesta d'aiuto, un messaggio subliminale.
2: Dici?
1: Ma magari codificando tutti i numeri che dice, che magari non hanno senso.
2: Ah.
1: Potremmo, c'è magari qualche codice alfanumerico.
2: Può essere, sì. No, stavo pensando, cos'altro ha detto il computer?
1: Ma il computer è stato abbastanza anonimo.
2: L'elaboratore digitale.
1: Ah, vero. Il computer è la calcolatrice. Magari diceva tre calcolatrici
2: sono
1: per
2: tre
1: non
2: calcolatrici
1: dire più computer.
2: È un computer.
1: Ma mi sembra strano. Cioè,
2: cos'è un computer? Se non una calcolatrice che fa calore, che emana calore.
1: Una grande calcolatrice.
2: Alla fine è quello.
1: Sì.
2: Quindi in realtà sono quattro. Oppure sono tre comprese l'elaborateur?
1: Però magari poi quando facciamo la nostra codifica dobbiamo inserire tutti e due i numeri, ma mi sto confondendo, eh.
2: Sì, no, vorrei dire due parole sull'indice Nikkei 225 giapponese, che è in ribasso allo meno 2,7%, mentre l'indice di Budapest, il Budapest SE, è pari 0%, non è né sceso né salito, per riprendere appunto l'ospite che avevamo avuto prima.
1: No, ma non ha scelta, non può né scendere
2: né salire.
1: Ma in questo periodo ovviamente, poi
2: in
1: per il resto
2: periodo
1: dell'anno si sa, fa sempre sui giri.
2: Sì, fa i giri immensi e poi ritorna, sempre.
1: Certo.
2: Perché?
1: Se no che giro sarebbe, scusa?
2: No, vorrei fare un po' di attenzione all'indice israeliano, il TA35, che è in lieve ribasso del meno 1,02%.
1: È stato un po' bad.
2: Sì, è stato un po' bad, come Michael Jackson.

0: torniamo a Punta Marina, in provincia di Ravenna, perché ci sono degli aggiornamenti col signor Antonio Montanari, il signore appunto di Punta Marina, che era stato invaso dai pavoni, casa sua invasa dai pavoni. Mi hanno detto che ci sono degli aggiornamenti. Proviamo a telefonarlo, vediamo se ci risponde.
1: Pronto?
0: Oh, signor Antonio, come sta?
1: Oh, siete voi, Radio Pompa?
0: Sì, sì, siamo noi. Come sta? Come sta?
1: Bene, bene, ho buone notizie.
0: Infatti, ci hanno detto di chiamarla perché ci sono buone notizie. Che cosa è successo?
1: Sì, sì, sta migliorando la situazione dei pavoni. Sì, sì, sì.
0: Che bello, che bello. Senta, qual è... Cosa... Qual
1: è migliore, allora, i pavoni ci sono sempre, perché comunque sta pieno di pavoni da tutte le parti, però ne ho adottato uno.
0: Ah, ne ha adottato uno, che sì. Bello. Quindi non l'ha più sparato.
1: No, no, ma perché mi sono affezionato. È venuto, mi ha preso la gamba, ma si accoccolava tutto. Mi sono affezionato.
0: Che bello, che bello. Le ha dato un nome?
1: Certo, certo.
0: Come si chiama?
1: Gianluca. Vieni, vieni, Gianluca.
2: Ciao, ragazzi.
1: Vieni qua. Gli sto insegnando a parlare. Ho scoperto che sono con i pappagalli.
0: Ma veramente?
1: Sì, sì,
0: bellissimo.
1: Sì.
0: Bellissimo, ci fa sentire qualcosa.
1: Sì, sì, vieni qua, saluta.
2: Ciao, Gianluca. Ciao a tutti.
1: Hai visto?
0: Incredibile, bellissimo.
1: Sì, sì, no, è assurdo. Poi inizia a parlare con le pavonesse. Dai, oh, mo, aspetta, giallo. Aspetta, e poi inizia. Ma poi lo devi vedere quando ci stanno le pavonesse. Esce pazzo, sì. Inizia a dire le peggio porcherie.
0: Si pavoneggia, diciamo.
1: Esatto.
0: No, no, no, bene.
1: Sì, dai, giallo. Dai, giallo, dopo andiamo a mangiare. Ma non è il momento.
0: Ma è come un pappagallo, cioè assimila le cose che dice lei oppure...
1: Allora, alcune cose gliele insegno, alcune, non so, le prende un po' spontaneamente, ma non da me,
0: No, ma esce fuori?
1: Esce, sì, sì, lo portiamo, facciamo le passeggiate, andiamo... Come? Oh, giallo!
2: Passeggiata!
1: No, no, ora passeggiata, no. Ho detto che prima finiamo qua con Radio Pop, dopo mangiamo e poi ci facciamo la passeggiata per digerire.
2: Vabbè!
0: Quando... Anche dialetto. Cioè, ma comunque lei è di Punta Marina, in
1: sì.
0: Provincia di Ravenna.
1: Sì, sì,
0: questo
1: esatto.
0: Dialetto
1: esatto.
0: Del sud, dove l'ha preso?
1: Ma non lo so, cioè, magari.
0: Ho sentito un babbo, cioè molto napoletano.
1: Ma sarà quando ci sono dei turisti qui. E lui impara, lui assorbe tutto, è una spugna.
0: Ah, è una spugna, ma sì. È nuovissima questa storia. Cioè comunque, settimana scorsa, io mi ricordo, lei aveva... Era in procinto di spararlo, infatti l'abbiamo fermata per fare un piacere ai nostri
1: ascoltatori
0: animalisti.
1: Avete fatto bene. No, vabbè, ancora a volte ci provo, però non... Come dire, non è stato fatto in un giorno.
0: E anche a Poliradio sono le 18:37. E quindi diceva?
1: Sì, sono anche qui le... No, qui sono le 18:38, sa? Forse c'è il fuso orario.
0: C'è il fuso orario, Punta Marina a Milano, sì.
1: Sì, sì. Quindi niente, stavo dicendo, adesso siamo molto affezionati, giochiamo, facciamo cose, gli preparo da mangiare.
0: È una bella storia comunque. Ci fa capire quando è successo questo. Perché cioè in una settimana è veramente poco.
1: Ma questo è successo il giorno dopo. Il giorno dopo che ci siamo sentiti. Che c'è? Che c'è Gianlu?
0: Ma non può allontanarlo
1: e come faccio ad allontanarlo? Ormai stiamo a casa qua, che come lo allontano?
0: Quindi sta imparando a ma capisce cosa dicono gli umani?
1: Ma secondo me sì, sì.
0: Cioè se secondo lei io le faccio una domanda a questo pavone, come ha detto che si chiama?
1: Gianluca.
2: Gianluca!
0: Ah, ok. Quindi, cioè, se io le faccio una domanda a Gianluca, lui sì. Sa rispondere, secondo lei?
1: Secondo me sì, sì. Che cosa le vuole chiedere?
0: No, allora, innanzitutto le vorrei chiedere...
1: Aspetta, un secondo che la metto più in viva voce. Secondo me lo sentiva già prima, perché... rispondeva Gianluca, dai. Che rispondeva già prima, però la metto in viva voce, un secondo.
0: Ciao Gianluca, allora senti, volevo chiederti, qual è il tuo cibo umano preferito?
2: Un cazzo, un cazzo!
1: Gianluca, ma ti sembra cosa?
0: Per favore,
1: vieni
0: cioè,
1: qua.
0: Siamo in onda.
1: E ti sembra giusto? Qua ci sono gli ospiti e dici queste parolacce.
0: Cioè, dai, un po' di contegno. Ma,
1: no, no,
0: ma secondo lei veramente quello che ha detto, quella parola che non ripeterò in crescita.
1: Ma no, vabbè, ma sarà qualcosa che ha sentito dai vicini o, da, quando...
0: o dai turisti napoletani, perché quelli hanno sempre il cazzo in bocca, diciamo.
1: Sì, sì, ma parlano a volte in maniera scorbutica.
0: Sì.
1: Sì, vabbè, ma Gianluca...
0: Gianluca,
1: Vuole ancora da imparare con i bambini piccoli, ancora non capisce bene che dice. Gianluca, che c'è?
2: Vado ad uscire!
1: Vuoi uscire? Ho detto che prima dobbiamo mangiare, poi, forse, se fai il bravo, usciamo. E non mi fare incazzare.
2: Babbo!
0: No, posso fare un'altra domanda, Gianluca?
1: Sì, sì, dai, poi c'ha fame e lo devo portare a fare una passeggiata.
0: Certo, Gianluca... hai ascoltato Poliradio nell'ultimo periodo?
2: Certo!
0: Ecco, e qual è il tuo programma... è brutto dire programma preferito. Però, dai, sì. Qual è il tuo programma preferito?
2: Radio Poliradio!

0: E anche a Poliradio sono le 18.43. Decepticon, le tigre. Qui a Radio Pompa abbiamo un ospite eccezionale. Era da tanto che volevamo invitarla.
1: Eccellenza, è vero, è vero. Non lo so.
0: Diamo il benvenuto a Lina.
2: Ciao ragazzi.
0: Come stai?
2: Benissimo, benissimo.
0: Che bello. Fuori onda ci raccontava una sua esperienza con i pavoni.
1: Con i pavoni,
0: perché
1: sì.
0: Cosa è successo, Lina? Cosa succede con
2: io,
0: i pavoni?
2: Io sono veramente dalla città dove c'è il simbolo di pavone.
1: Il simbolo della tua città è il pavone.
2: Russia.
0: Come
2: in
0: si
2: Russia.
0: Chiama la tua città?
2: Serpukhov.
0: Che salutiamo,
1: tutti i nostri ascoltatori.
0: Sì. Salutiamo gli abitanti di Sirco che si chiamano, sai, a noci si chiamano i noci. Sì. Come scusa?
2: Serpukhovici.
0: Aspetta, scusa di nuovo.
2: Serpukhovici.
0: Sì, salutiamo tutti i Serpukhovici. Grazie ragazzi che ci stanno ascoltando in tanti. Da Sirkov.
2: Zero.
0: Provincia di?
2: Mosca.
1: Il grande impero.
0: Quindi vieni dalla città dei pavoni.
2: Sì, io sono dalla città dei pavoni, anche delle quartiere dei pavoni.
0: Ah.
1: E che cosa c'era? Vivevano i pavoni.
2: E vivono ancora.
1: Vivono ancora.
0: Gli stessi
1: vivono.
0: Di quando c'eri tu oppure c'è il ricambio generazionale?
2: No, ma penso che ricambio. Quando sono stata io, piccolo. Era solo un pavone.
0: Ah, il capostipite.
2: E tanti gatti.
1: Li ha sconfitti tu. Ma secondo me erano almeno due questi pavoni. Perché comunque.
2: No, poi hanno partato un'altra.
0: Un'altra.
2: Esatto. Prima era solo uno.
0: E poi... si chiamava?
2: Non so.
0: Non sai il nome. Tu.
2: Ma per tutti il nostro quartiere sì, che abbiamo chiamato Miau.
0: Ti saluta Matta dalla chat
2: in
0: Telegram.
2: Ciao Matta.
0: La chiocciola Poliradio Bot.
1: E con questi pavoni giocavate? Erano perché c'era un signore prima che ci diceva che erano prima molto aggressivi, poi però gli stava insegnando addirittura a parlare.
2: Non so, lui abitava come si chiamano donne che abitano nel monastero?
1: Le suore.
2: Sì, lui abitava con suore.
1: Ah,
2: so,
1: ok.
2: Perciò so, era esperienza solo per loro. Ma anche loro hanno papagallo, so, perciò ci sta.
1: Un pavone molto religioso, certo. Ecco. Sicuramente pregava, gli erano insegnato a pregare.
0: E ci dicevi c'era un aneddoto particolare con questi gatti.
2: Ah, ma questo è sì che ho fatto. Che ho fatto lì fuori. Sì, lui ha imparato come fare miau.
0: Cioè come?
2: Per tutto il quartiere di mattina, presto, alle 7 di mattina, questa è stata bellissima. Miau.
0: Lo puoi rifare, per favore? Perché per me è un momento incredibile. Come faceva questo pavone?
2: Miau!
1: Beh, era un pavone particolare. Il pavone di prima ci salutava, ci diceva ciao. Quindi...
2: Ciao!
0: No, è incredibile. Io su questo non so più veramente che cosa cazzo dire.
1: Cosa dobbiamo dire?
2: Neanche io.
0: Cioè, io manderei una canzone. Paul McCartney. Ti piace Paul McCartney?
2: Sì.
0: Si ascolta in Russia Paul McCartney?
2: Sì, sì. Tanto.
0: Tanto?
2: Tanto.
0: Come i Beatles.
2: Ah, ma forse se c'è altro. Adesso abbiamo Ara.

0: Days We Left Behind, Paul McCartney. Ma c'è una nuova rubrica che...
1: una nuova rubrica che andrà in onda per tutta questa stagione, che parla delle canzoni che non si assomigliano. Non so, di solito le persone che ci preparano gli appunti, esatto, sono le canzoni che si assomigliano.
0: Quindi ascoltiamo la prima.
1: Sì.

0: Molto simile, sai?
1: Sì, sì, ma la base è palesemente un cult. Non so, secondo me gli avranno anche pagato i credits.
0: Sì, sì, sì, ma la stessa cassa dritta. Questa Osanna E, quindi. Sì, sì, molto simile, non me ne ero mai accorto.
1: Sì, sì, no, quasi, quasi identiche. Ce n'è un'altra.
0: C'è un'altra, sono, questa dei Maroon 5.
1: Vai, senti.
0: Ma questo è un grande classico.
1: Sì.
0: This Love dei Maroon 5. E i più attenti avranno sicuramente capito, perché questa, dai.
1: Sì, questa è facile.
0: Questa
1: poi
0: è facile.
1: In questo periodo tutti i social,
0: questa,
1: pure.
0: Tutti questa. Sperimentiamo. Analizziamo. Certo, stessa cassa dritta, uguale.
2: Tu ne hai tre. Quando sto con te mi diventa duro. Mi devi dare il culo.
0: Culo di Tony Pitone, ovviamente.
1: Esatto.
0: Sì, sì, sì, vabbè, ma questo
1: il ritmo, ma anche il testo, ci sono parti di testo che sono direttamente tradotte.
0: Sì, sì, sì, ma avevo visto anche qualche TikTok, sai, di quelli che dicono forse l'ha presa da lui, l'ha fatto, gliel'ha rubata, gliel'ha plagiata. Sì, sì, è vero. Abbiamo anche una grande canzone del panorama italiano, Fabrizio De André, che è forte.
3: Con le nostre parole non ci lasceremo mai.
1: Lo sentite questo ritmo soffuso, così,
0: sì,
1: che ti culla?
0: La canzone dell'amore perduto, come,
1: esatto,
0: non conoscere,
1: esatto.
0: Forse una delle canzoni più romantiche del panorama cantautorale italiano, genovese almeno.
1: Sì, sì, rimanendo sempre in Italia, perché non sempre si ruba dal fuori.

0: No, non voglio dire che ha plagiato, liberato con Cicerenella, però
1: siamo ai limiti legali della cosa.
0: Sì, sì. Dai, uguale, dai. Uguale. Poi abbiamo anche, andiamo sull'internazionale qua.
1: Esatto, sì.
0: Perché non so se vi siete accorti che Rice dei Pantera, energia incredibile. Senza senso questa canzone,
1: è letteralmente identica anche nel testo, soprattutto nel testo, notate, a quest'altra canzone, sentite.

0: No, allora io sapevo che il tipo che fa il costruttore dei Village People, sai, quello vestito da muratore.
1: Sì, certo, è iconico.
0: Gliel'ha rubata proprio.
1: Sì. Cioè, tipo, gli ha preso la chiavetta.
0: Sì, è successo una sera di ottobre del 99.
1: Ah sì.
0: E hanno fatto questa, vabbè,
1: e poi l'hanno fatto uscire quasi contemporaneamente, sì. Che già l'avevano masterizzata e sono uscite,
0: sì.
1: Però non c'è stata nessuna diffida.
0: Nessuna albanata, diciamo, sai, Albano e Michael Jackson, niente di tutto questo. Va bene, comunque forse avranno fatto qualche accordo sotto banco.
1: Sì, lo fanno. Ma YMCA,
0: ma ragazzi, siamo in chiusura di stagione. Io ti ringrazio, caro Davide, per averci accompagnato.
1: Io faccio un ringraziamento circolare a Leo Matta, che ci sta ascoltando,
0: che ci ha scritto che il pavone di Lina si chiamava Trez.
1: Ti ringrazio anch'io, Mattia.
0: Grazie Leonardo, in chiamata Leonardo. Grazie Leonardo, anzi sentiamolo in chiamata.
2: Grazie Mattia.
0: Grazie a te Leonardo, grazie a te. E noi ci vediamo la prossima stagione, finisce qui il nostro bel programma.
1: Ma va in pausa estiva.
0: Ma dopo di noi c'è il circo volante di Poliradio. Stanno già fuori i ragazzi dalle 19 alle 20. E poi stasera
1: Roommates
0: dalle 21 alle 22. Matta dice non è la mia voce, io non ci credo.
1: Ma era lui, ha chiamato.
0: Esatto.
1: Ma su quale dei due numeri ha chiamato? Non lo so.
0: 76, perché lui viene da destra sotto sotto. Niente, ci vediamo la prossima stagione. Noi vi lasciamo con la canzone che ha dato il via a questa Radio Pompa. È la canzone ufficiale, potreste riconoscere perché è la nostra sigla un po' modificata. Anzi, la nostra sigla è questa canzone modificata. Questi sono gli Squallor, questa è Pompa. Ci vediamo. Ciao!

0: tutti, questo è Radio Pompa che trasmette su cicli mestruali 101 per chi viene da sinistra e 102 per chi viene da destra. Guardate la radio, guardatela.
1: Oggi naturalmente trasmetteremo anche le parade internazionali delle riserve indiane.

21 cicli mestruali, edizione straordinaria. È arrivato il treno in stazione, si è schiaffata la mutanda a mano, è arrivato il treno!

0: Lo stile.
1: Sono ancora piccolo.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Stai ascoltando?
9: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
10: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo. Ho chiuso. Apri la cassaforte. Apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: Bentornati, bentornati ragazzi al Circo Volante di Poliradio. Bentornati nello studio 1 di Poliradio, di cui non mi ricordavo più nemmeno che forma avesse, perché sono
1: era triangolare, era ottagonale, era sferoide.
0: Non lo sappiamo più. Ma chi siamo noi che non sappiamo più che forma ha lo studio 1?
1: Fantastica
0: oggi
1: domanda.
0: Inizieremo dal lato regia. Lato regia, lei si ricordava che forma avesse lo studio 1?
2: No, pensavo fosse tetraidrale.
0: E queste sono le parole di DJ Lorenzino da
2: salve,
0: Trieste.
2: Salve, buonasera.
1: Salve, salve DJ
0: e
1: Lorenzino.
0: Qui, vediamo se vi ricordate, alla mia destra, non alla mia sinistra.
1: No,
0: come studio.
1: Abbiamo studio.
0: Alla mia destra, il dottore Leon Cadiu.
1: Grazie. E quindi, equivalentemente, alla mia sinistra, non alla mia destra come nel precedente studio, il grande, il maestro, il gran visir, Jory Wild.
0: Buonasera, sono proprio io.
1: Ma avete sentito i nostri trailer? Andrete a vedere il film in cui c'è questo... Cos'era? Un
0: tuner. Il tuner, uno che crea del tonno praticamente.
1: Non l'ho sentito quella parte.
0: Lo so, ha detto... The Tuner.
1: Ah, non era The Führer?
0: No, non era The Führer.
1: Quello l'hanno rilasciato... Un vecchio omaggio a esperti politici, come dicono in molti. Come si dice quando uno non sa fare niente... Ma va in politica?
0: Si dice
1: statista, un grande statista.
0: Ah, un grande statista. Come vari grandi statisti. No, era The Tuner, quindi una persona che prende il tonno e lo mette nelle scatolette.
1: Okay. Se voi non siete dei grandi statisti, potete venirci a contattare. Potete contattarci, scusatemi. Lo potete fare in ben 4 modi, signori e signori. Il primo, il più semplice, il più facile, da Poliradio Bot
0: su Telegram,
1: ovviamente. Il secondo, da WhatsApp, a un numero che non mi è così... 320-320-5652.
0: È lo stesso da 10 anni.
1: È sempre quello, ragazzi. È sempre quello, non cambia mai.
0: Oppure, se ci state guardando su Twitch e quindi siete lì, potete scriverci nella chat di Twitch e noi vi leggiamo. E se invece siete anche voi dei grandi statisti, un po' nostalgici... un po' vecchio stile, potete usare il telefono, il vecchio SIP lì sulla vostra mobiletto del telefono, alzate la cornetta, prendete il dito.
1: Cosa mi aspetta?
0: No, prendete il dito lì nel coso che gira,
1: bellissimo.
0: E componete 0223 99 24 75 oppure 76.
1: Ma
0: c'è pure questa illusione della scelta,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: uno
1: sì,
0: pensa
1: sì,
0: di
1: sì.
0: avere libertà di scelta, ma rispondiamo sempre qua.
1: Ma
0: Top 40! Questa non è la Top 40, signori, questo
1: no,
0: è il Circo Volante di Poliradio. E io direi che ascoltiamo una canzone di quelle che... Tu hai delle canzoni che metti la mattina mentre vai al lavoro, che ti fanno venire voglia di lavorare per la macchina del capitalismo?
1: Sì, ma sono un po' strane perché io ascolto normalmente la Dark Polo Gang, perché mi dà la carica, mi fa dire: senti, io voglio creare questo mondo, voglio prenderlo nelle mie mani,
0: forgiarlo,
1: sì, veramente, fino a far piangere tutti gli altri che sono attorno a me e che mi devono portare rispetto.

0: 9 to 5, una canzone che deve essere un po' la rottura di balle del pianista che deve fare tu sulla stessa nota per tutto il brano. Non so, io non vorrei essere nei panni.
1: Boh, finché lo pagano.
0: No, si dice, lo pagano, un po' come Mr. Bean alle Olimpiadi di Londra 2012.
2: Io ho sempre apprezzato quel video, Mr. Bean, uno dei comici che mi porto sempre
0: come fanno
2: cuore.
0: Sempre il chitarrista di Taylor Swift, dovevo fare il chitarrista di Dolly Parton, il pianista di Dolly Parton.
2: Amici cari, amici miei, di tanto in tanto a me piace essere un po'
0: era di Britney Spears, non era di...
2: Ah no, vabbè, scusatemi. Torniamo sui nostri passi. Mi piace essere un po' controverso, mi piace andare contro quelli che sono i dogmi e le sfere di influenza che esistono ancora nel nostro mondo. E oggi voglio parlare di un argomento che proprio mi fa frizzare, diciamo.
0: Frizzare il cuore.
2: Le femministe, le mie migliori amiche.
0: Che salutiamo,
2: un applauso alle femministe, grazie, ciao.
0: Che festeggiano, perché oggi sono
2: molto quanti, di più degli uomini, no?
0: 80 anni dal diritto di voto alle donne.
2: Ah, sei serio?
0: Sì.
2: Ok, io mi fido di Joe.
0: Lo diceva alla fermata dell'autobus.
2: Allora, guarda, c'era scritto sulla fermata dell'autobus. Cade proprio a fagiolo, mi si suol dire. Sapete che molto spesso le femministe, per contrapporsi a la nostra società patriarcale e schifosa, che sicuramente è in parte vero, io non sono qua a dire no, cita molto spesso società animali. Dicono, molto spesso dicono, no, ma è perché gli animali invece sono molto più progressivi, tra molte virgolette, perché per l'animale non credo voglia dire qualcosa il progressivo. E quindi descrivono un sacco di queste società quasi matriarcali, comunque società
0: con
2: pari.
0: Le formiche,
2: sì,
0: le api.
2: Sì, tutte quelle società lì. E io dico, ma è vero? Ma sarà così? Ma vuol dire, ma siamo noi forse la specie, l'unica specie deviata che ha messo al proprio centro questi schifosi uomini invece di lasciare alle ben più sagge donne? Mi viene da dire no. No,
0: Sai, si fa stessi per portare una statistica.
2: No, niente così, statistiche okay. Qua. Io porto controesempi perché, come mi diceva la mia maestra di matematica, per rompere una tesi basta un controesempio. Ah, Io ne porto ben 5, signori e signori.
1: Ah, beh, rottissima quel punto.
2: Sì, totalmente. Quindi, 5 specie animali in cui è ancora il maschio, quello alfa, quello proprio figo e forte.
0: Badi.
2: Vabbè, la società dei leoni. Beh. I leoni. Ma voglio darvi una piccola curiosità per ognuno di loro. Dovete sapere che i leoni non esprimono la loro forza attraverso la brutalità maschile come noi tanto rappresentiamo. La loro forza in qualche maniera passa attraverso la criniera e gli ormoni che vengono espansi attraverso la criniera. Quindi le donne, tra virgolette, le leonesse sottostanno agli uomini non solo perché comunque li difendono, ma per questa fantastica criniera. Quindi società numero uno, i gorilla silverback, i famosi gorilla citati in praticamente ogni serie. Non so perché ho questo ricordo di queste serie dove viene citato sempre il gorilla silverback. Che a
0: serie che hai visto solo tu.
2: Sì, probabilmente sì.
0: Io non ho mai sentito, però vabbè.
2: Vabbè, potete immaginare i gorilla silverback, gorilla. Sono quei giganti gorilla.
0: Tipo quelli di Tarzan.
2: Sì, ma che hanno, credo, del piumaggio. No, non del piumaggio, del pellaggio.
0: Del pellaggio
2: grigio. Sì. Bianco comunque.
0: Ah, silverback.
2: Silverback.
0: Chiaro.
2: Ecco, questi sono pazzeschi perché non utilizzano la forza per dominarsi all'interno della propria società, ma fanno come i papà, se vuoi, in qualche maniera, il papà di un tempo, ovvero gridano e basta, gridano molto forte e attraverso queste grida riescono a comandare su questa società. Abbiamo poi gli elefanti marini del nord. Ecco, di questo non c'è tanto da dire, semplicemente il maschio è tipo 73 volte più grosso della donna, quindi anche se ne scopa tipo 15 tutte insieme perché arrivano una sopra l'altra, insomma.
0: Sì.
2: E anche Futurama lo fece vedere, mi sa, una volta.
0: Una sorta di harem.
2: Una sorta di harem, molto molto bravo. E abbiamo i babuino oliva. I babuini oliva sono babuini che non solo esprimono la loro mascolinitudine attraverso la forza, ma anche attraverso l'ingegnosità. Quindi, in qualche maniera, i babuini maschi sono un po' più intelligenti delle babuine femmine e questo loro carattere di gestione riesce in qualche maniera ad attrarre
0: una società, dovrebbe essere una società meritocratica, cioè chi ama di più chi è più sveglio.
2: Bravo, è molto meritocratica. Okay. È molto meritocratica. E queste quattro categorie, io l'ho detto, le ho dovute cercare, perché io volevo parlare di solo una categoria.
3: Ah,
2: ok. Sì. Io sto sfrigolando, ragazzi, sto veramente sfrigolando. Parliamo di tartarughe.
3: Tartarughe.
2: Dovete sapere che le testuggini di Herman, che se non sbaglio dovrebbe essere in Grecia, se non ricordo male, in una delle isole greche.
3: Ma Herman o le sue testuggini?
2: No, Herman, come dire, una zona Herman.
0: Ah, non è una persona.
2: È una persona, è una zona. Le tartarughe di Herman, ma Herman
0: sue.
2: Herman è la zona. Stanno sviluppando questa quantomeno interessante aspetto. Dovete sapere che nella popolazione delle tartarughe di Herman c'è un numero di donne rispetto agli uomini molto sbilanciato. Abbiamo circa 19 testuggini per maschie.
3: Bello.
2: Bene, è iniziato a piovere, signori e signori. Va bene così, portiamo pure la pioggia. Hanno circa 19 testuggini maschie per una femmina. E ovviamente queste testuggini maschie, come dice Barbascura, vogliono fare all'amore quello proprio potente, serioso. E come possiamo ben immaginare, gestire, cioè, noi le abbiamo viste le gangbang sia da piccoli che da grandi, le abbiamo sicuramente
3: viste. Sì.
2: Certo, non è facilissimo gestire 19 persone o 19 testuggini, specialmente se non hai pollici opponibili per farlo in qualche maniera e poter grabbare queste cose. E quindi cosa succede in questa società di stampo molto maschilista? Ad un certo punto, quando queste 19 testuggini camminando, facendo tonto, arrivano per ingrupparsi la femmina, la femmina decide che piuttosto che
3: soccombere
2: a questo stupro, possiamo dircelo tranquillamente, a questo stupro di massa,
3: questo sesso non consenziente,
2: sicuramente non consenziente, si butta giù dalla scogliera, scusate, e si ammazza. Quindi
0: alla fine però è un gesto di grande indipendenza.
2: Cazzo, non l'avevo letto in sto modo.
0: Quindi, allora, gli altri quattro esempi sì.
2: Ok.
0: Che anche dimostrano che alla fine ognuno c'ha il proprio metodo di fare il cazzo grossismo.
2: Yes,
0: cioè, non è magari chi era più grossa, chi era. Però invece queste tartarughe alla fine ci insegnano qualcosa nella direzione opposta, ovvero che una donna ha sempre una possibilità di scegliere.
2: Sì, cioè, certo,
0: magari
2: deve
0: non
2: scegliere
0: una possibilità ideale.
2: Però una scelta.
0: Magari una scelta così, insomma.
2: Sì. Un po' come il suicidio in qualche maniera.

0: Da-da-da-da-da-ru di Amala.
1: Oh, pazza, Amala, mai capito.
0: Pazza Inter Amala, come diceva qualcuno.
1: Come diceva un tale.
0: Che ha vinto pure il campionato l'Inter, non so se avete visto. Mentre no, no, la Juve e il Milan hanno perso meritevolmente. Io spero che la gente possa sentire questi
1: tuoni
0: e questi rimbombi. Noi abbiamo sprecato una bellissima storia fatta con sette mesi di preavviso. Considerando, no, minchia che caldo c'è oggi, non potevamo
1: oggi
0: fare un
1: cazzo. Oggi ce la giochiamo.
0: Oggi ce la giochiamo bene e invece i cazzi, ha iniziato a piovere.
1: Bene,
0: grazie
1: così.
0: Gesù
1: bene
0: Cristo.
1: Bene così, bene così.
0: Mohamed.
1: Sai, stavo pensando alla canzone che abbiamo appena ascoltato, no, che è cantata, era cantata da due vocali, se non si fosse capito.
0: Sì,
1: che,
0: sì,
1: ricordiamo, non sono intelligenze artificiali. Sono voci virtuali, ma non sono intelligenze artificiali. Mm-hmm. Ci tengo perché non so se hai notato, negli ultimi due anni sono arrivate queste cose che sono le intelligenze artificiali.
0: Mi sembra di averne sentito parlare.
1: Diciamo, provocano mixed feelings nella gente. Cioè, c'è chi figata, c'è chi la merda, e chi le usa dovrebbe essere, cioè, tipo, bombardare la Palestina. E più cattivi di loro chi usa le intelligenze artificiali.
0: Mamma mia.
1: Non parliamo di chi usa le intelligenze artificiali per bombardare la Palestina. Che poi ancora. Ecco, questo è il livello. Cioè, gente che lancia. No, non capite! Questa persona ha fatto un'immagine con Gemini. Ora dovrò blacklistar. Vabbè, cioè, ci sono delle vie di mezzo e io proprio. Non so mai dove collocarmi in questa cosa. E, si sono, stanno girando molto spesso su TikTok, Instagram e Facebook video di magari CEO di aziende che vanno nelle università a fare degli speech. Sai, in America non come qua che lo speech te lo fa Fiorini,
0: okay.
1: Perché insomma è un grande nell'università ma non ha una rilevanza magari mondiale, invece lì viene il CEO di Google, il CEO,
0: certo,
1: di Amazon,
0: certo. lì funziona proprio,
1: cioè,
0: quasi
1: se non, cioè se non inviti il più figo non sei nessuno,
0: certo,
1: e questi qua arrivano e dicono ah, comunque voi sapete, siete, voi userete un sacco di intelligenza artificiale, e queste persone vengono fischiate fortissimo. C'era l'ex CEO di Google Eric Schmidt in Università di Arizona, fischiato tantissimo. E quindi uno deve fare attenzione. Cioè, uno dice, che ne so, faccio una canzone con la I. Ah, sono. Magari tutti ridono, eh. Però c'è sempre quello che c'è. Ma questa cosa. No, tipo, adesso ultimamente girava questa canzone del Puerto Rico. Una canzone fatta con la I. Non so se l'avete sentita.
0: Certo.
1: Ecco questa qua, no? Questa canzone super catchy sul Puerto Rico. E sono gente che dice, cazzo, ma è bellissima.
0: Sì,
1: eh? Però è fatta con la I, non è moralmente. Ecco che in questo caso. Lei ha dei limiti che l'essere umano può ancora superare. Ad esempio, gli OCT, okay, che noi conosciamo,
0: certo,
1: abbiamo
0: ascoltato, certo,
1: hanno detto: beh, dov'è il problema? La rifacciamo noi. Rifacciamo noi. Così, versione umana. Non so se ce l'abbiamo anche quella.
0: Vediamo.
1: Top quality, cioè è uguale, però.
0: Certo, però ora è fatta da
1: però
0: uomini.
1: Però posso ascoltarla con la coscienza pulita. Perché alla fine, poi se ci pensi, uno fa una canzone con la I. Come fa a brandizzarsi, no? Cioè, io divento, che ne so, famosissimo sui social, sulle piattaforme, quelle così, dallo scroll facile,
0: certo,
1: perché
0: certo,
1: faccio canzoni con la I, magari faccio anche la hit del secolo, no?
0: Chiaro.
1: Ho ascoltato anche qualche volta qualche canzone con la I. E proprio dici, e poi che faccio? Come faccio io a lucrarci su questa cosa?
0: A mangiarsi,
1: che,
0: ma la pena,
1: io
0: mangiare,
1: non ho neanche tecnicamente i diritti.
0: E come
1: noi qua siamo tutti grandi fan degli autori di Tributo Gormita.
0: Oh, assolutamente, beh, assolutamente,
1: canzone,
0: veramente.
1: Sappiamo, non ho capito chi l'ha scritta perché è stata pubblicata da un certo Magmium, poi è stata
0: ripubblicata. So che ha fatto arrabbiare molte alcune band metal, avevo sentito.
1: No, alcune band metal erano anche loro mixed feelings.
0: Sì,
1: no?
0: Sì, sì, perché c'era gli,
1: beh,
0: gli veniva
1: diceva,
0: chiesto
1: cazzo,
0: di...
1: figa sta canzone, però è fatta con la I.
0: La dovremmo rifare,
1: anche
0: la dovremmo
1: qua,
0: rifare.
1: Anche qua abbiamo risolto il problema, ma questa volta è stato risolto dall'autore di questa canzone che ha detto: io sono famoso con questo brano che non ho cantato io, okay, non ho arrangiato io, ma ho scritto il testo.
0: Bravo.
1: Che, beh, allora,
0: un merito, un
1: miglior, merito. Una parte di ownership ce l'hanno.
0: Mi sembra giusto.
1: Proprio questa qua.
0: Che bella sta canzone.
1: Ma
2: bella.
1: Cosa è successo tipo due weekend fa? Questo gruppo, questo soggetto, questo progetto musicale ha,
0: sì,
1: debuttato dal vivo,
0: no,
1: e l'hanno, no, cantata dal vivo.
0: Madonna mia.
1: Quindi anche qua ci dimostra che alla fine tanta i, ma alla fine una persona che si deve pigliare il microfono e cantarla la devi trovare. Poi,
0: certo,
1: ovviamente erano tutti mascherati, quindi non so se il cantante designato che hanno messo è quello che l'ha scritta o è uno che hanno trovato, perché ovviamente no, beh, avrà messo insieme un progetto musicale, però da un'idea di uno che probabilmente avrà scritto il testo e poi ha promptato una IFA e una canzone, si sono dovuti trovare dei musicisti.
0: Oh, comunque
1: dei
0: qualcuno
1: cantanti.
0: Deve saper suonare quella roba là, non è che può arrivare così dal nulla e dire no, ma io adesso trovo quattro persi per strada. No, comunque ci sono dei riff, dei slam dunks che vengono fatti.
1: Anzi, perché poi scusami, se tu ti scrivi la canzone, magari te la scrivi in maniera un po' paraculo, in maniera da adattarla alle tue capacità esecutive.
0: Certo,
1: ma se te la scrive la I, oh, te la su. Cioè, devi sperare che non di tu fai la canzone con lei fighissima, dici "Bah, bellissima", cioè non sarei mai in grado di cantarla, ma bellissima. La pubblichi su internet, devi dire "Spero che diventi famosa, ma non così tanto che poi qualcuno mi chiede di cantarla, perché non sarei mai in grado".
0: Non so se voi avete sentito in questo ultimo periodo una canzone AI sul Seitan. Non so se vi è capitata.
1: No? No.
0: Io vi giuro, vorrei... Non riesco a trovarla, cioè la trovo, come dire, nelle storie di Instagram o altre, come dire, come base in qualche maniera. Però poi se la vado a cercare su YouTube non riesco a trovarlo.
1: Ma un sacco di canzoni fatte con la I vengono buttate solo nelle piattaforme verticali.
0: Che palle, cazzo. Che palle. Sì, ma è bellissima quella canzone, vorrei trovarla.
1: Scrivi,
0: vorrei sapere
1: anche tu agli OCT,
0: okay,
1: e dici per favore rifate anche questa, tanto ho fatto una canzone su bere il latte. One taste, one sip,

0: warm glass of milk dagli OCT, il dramma di chi non può bere il lattosio e vorrebbe bersi un bel bicchierozzo di latte.
1: Pensa se fossero venuti alla stagione scorsa del Circo Volante di Poliradio, quanti casini si sarebbero creati. Però la domanda a cagarsi addosso sarebbe stato un idillio, secondo me, un vero idillio.
0: Io sarei andato da loro, che tra l'altro sono italo-americani, quindi secondo me sono non proprio come dice Copilot, inferenced, credo che magari capiscono l'italiano sì e no, non lo so, magari gli... Ragazzi, cagarsi addosso. Loro dicono, ah, sì, cioè.
1: Cagarsi addosso. Yeah, sure.
0: Cagarsi addosso.
1: Amici fratelli, vi vorrei porre una questione, perché è una questione che è diventata di vero dominio pubblico. Voi sapete dirmi quale voto i professori non possono più dare alla a scuola? Quale voto scatena un movimento di massa tale che non si può più... Cioè, proprio...
0: Vietato.
1: Vietato. Avete delle guess? Volete provare?
0: Io, allora, fosse per me, io proverei di bandire il 5 più.
2: Il 5
1: più. 5
0: più è il voto peggiore di tutti.
1: Ok. Paradossalmente non ci sei troppo lontano, secondo me.
0: Però secondo me 5 e mezzo.
2: No, io direi più il 6, perché ai genitori può dare fastidio se uno prende 6. E io mi immagino che sia una cosa dei genitori, alla fine è sempre lì.
1: E invece no, amici. E invece no. Il voto che non si può più dare, e io vi giuro che questa è diventata una vera polemica, è il voto, e preparatevi, dal 6 al 7, 6-7, dal 6 al 7. Che poi è strano il voto dal 6 al 7,
2: posso,
1: no?
2: Posso chiudere il tuo microfono?
1: Non mi chiude il microfono! Stiamo parlando del mio meme preferito, il meme che mi ha distrutto e mi sta portando fuori da questo universo. E penso che sia il meme più forte che esiste da quando esiste internet, in qualche maniera. Ha preso tutti quanti, ha veramente preso tutti quanti. I professori, vi giuro, si lamentano, dicono: noi non possiamo più dare dal 6 al 7 perché i ragazzini, in un'isteria di massa, iniziano subito a fare. Cioè, un 10 non vale quanto un dal 6 al 7.
0: Posso dire una cosa?
1: Vai.
0: Questa mi sembra la classica notizia da Italia 1. Sui meme dopo tre mesi che il meme è tramontato.
1: Ti giuro,
0: i giovani d'oggi fanno 6-7 e poi non possono dare i voti.
1: No.
0: Tant'è che mi viene a dire una cosa, perdonami.
1: Vai.
0: Che cosa significa un voto dal 6 al 7?
1: Da me non c'era dal 6 al 7?
0: Ma che voto è dal 6 al 7? C'è il 6, c'è il 6 più, 6 e mezzo e 7 meno. Non è che esiste 6.
2: Ma c'è anche il 6-7.
0: Ma che cazzo è il 6-7?
2: Tipo l'8-9, ma

0: Secondo me cos'è? Io l'ho sempre pensato così. Dal 6 al 7 rappresenta il 6,6 periodico. Che è ironico perché è quasi il numero del diavolo. E secondo me è sempre stato quella intermezzo cioè dove non mi sento di, io professore, di sganciarti dal 6. Ok? Sì. E tu dici perché 7 meno anche quello non ti sgancia dal 6. No, però però non c'è più. C'è un 7 meno che quindi è dai, è 7, no? Ma se io vedo un bel 6,
1: 6 e mezzo e 6 più.
0: Eh no, perché voglio comunque darti la possibilità di dire però ci sei quasi.
1: È un ideale regolatore.
0: Comunque sì, questo dal 6 al 7 non può più essere dato, ragazzi.
1: Bene.
0: Ma altre cose che stanno succedendo con questo meme.
1: Abolirei tutti i voti diversi da... Cioè, notoriamente c'è 6, 6 più, 6 e mezzo, 7 meno, 7, 7 più, 7 e mezzo, 8 meno e via dicendo. A scaglioni da 0,25. Esattamente come la nostra degustazione di tramezzino.
0: Ma altre cose che stanno... Cioè, voglio farvi capire, voi non so quanto siete dentro il meme... Io voglio farvi capire la potenza che sta raggiungendo questo meme, ragazzi.
1: Io so che l'unica persona così infognata sei te. Cioè, nel senso.
0: No!
1: Ma io sto su TikTok. Cioè, no, mi la dispiace. Vedo il meme, lo respiro. No. L'unico così infognato sei tu, eh.
0: Mi dispiace dirvi assolutamente no. Un gruppo di persone, se non sbaglio, in Irlanda o in Inghilterra, adesso non mi ricordo esattamente il paese, forse Olanda. Vabbè, uno di questi tre paesi, ve lo giuro. Ha utilizzato questo meme. Per andare contro l'aumento di età pensionistica. E quindi erano pieni, ma pieni di cartelli. Tipo, sai, quando non andare oltre questo limite orario. E c'era dentro il 67. E gente lì sembra 6-7. Ma ragazzi, cioè, oltre a questo, per ben due volte, non una, non due, ma due volte, scusate, non zero, non una, non due, due volte. Il Papa mi fa il 6-7.
2: L'avete visto?
0: Ma, cioè, la prima volta lo posso anche capire. C'è il ragazzo che va da lui con i ragazzini. E i ragazzini fanno 6-7. E il Papa fa 6-7. Yes, I know those numbers because I'm from America. So I know 6-7. Ma poi l'altro giorno sulla Papa Mobile, su quel coso lì che si muove, e i ragazzini fanno oh, papa, 6-7, sento un 6-7, eppure nel cuore del Papa, che palesemente ha sostituito Dio con questo meme, secondo me, è partito anche lui a fare ragazzi,
1: ma il Papa ha tutto l'interesse, il Papa ha tutto l'interesse, perché si sa, notoriamente, il numero divertente per eccellenza, più o meno nello stesso ordine di grandezza, era un altro che richiamava delle attività sportive che magari la Chiesa non approva del tutto. Quindi il Papa ha tutto l'interesse a promuovere il 6-7 contro altri numeri più profani.
0: E ragazzi, niente, cioè io oggi ero pronto anche a spiegarvi da dove nasce questo meme, ma sento che è molto più forte se non gli diamo nessun tipo di
1: spiegazione, sì, mistico.
0: Sì, perché tanto questo meme fa ridere senza nessun motivo e senza nessun motivo lui è lì.

0: Tarot degli Alt J.
1: Una canzone che ha scelto Elion.
0: Sì, una canzone che ricorda un po' l'India ogni volta che la sento. Non so perché.
1: Ragazzi,
0: non è finita la puntata, vero?
1: Non è finita la puntata. Non è finita
0: la puntata. Sembra un incipit di fine puntata.
1: Possiamo, sì, poi ci sarà da incazzarsi, però questa mettimela dopo.
2: La metto dopo.
1: C'era un po' di incazzarsi, ma perché anche se la puntata non è finita, noi siamo già iniziamo a essere tristi prima.
0: Oh merda, no.
1: Perché no, perché la prossima volta non ci siamo.
0: Oh cazzo, è vero.
1: Questa volta c'è saremo tutti con di meglio da fare, non so, DJ Lorenzino dove sarai settimana prossima
2: a studiare.
1: Ecco, vedi, questa è un'ottima attività.
0: Sì, molto meglio che stare a casa.
1: Dottore,
0: io sarò al mare.
1: Beh, ottima idea. Io invece sapete dove sarò?
0: Sì.
1: Se aveste ascoltato le puntate precedenti, potreste intuirlo. Sarò alla prima di The Amazing Digital Circus.
0: Oh, yes! Questo evento
1: grandioso, perché chi vi si è ascoltato, appunto, c'è stato The Amazing Digital Circus, questa serie nata sul web, non serie del web come per dire film di Paolo Ruffini, no, proprio fatta, pubblicata solo su YouTube, che ha avuto un tale movimento di fan e che hanno chiesta a gran voce, l'hanno portata persino
0: al cinema. Ricordo molto bene.
1: Esatto.
0: A Sago Forum, ci vediamo.
1: A Sago Milano Fiori in Horda.
0: Sì, Milano Forum.
1: È quello, Luci di Milano. Quindi ci vediamo alla proiezione delle 5 a Luci di Milano Fiori. Ma è successa anche questa cosa qua. Un sacco di gente. Cos'è che ha spinto veramente tutta questa gente a rompere, scartavetrare i coglioni ai cinema? Dire, vi prego, deve venire. Non può uscire al cinema solo in America, deve uscire al cinema anche in Italia. Perché? Perché poi l'episodio sarebbe uscito il metà giugno su YouTube. È la paura degli spoiler.
0: Spoilers.
1: Dice, cazzo, se gli americani lo vedono due settimane prima,
0: e ci spoilerano
1: tutto. Io mi spoilerò tutto. E si sa che se tu hai spoilerato qualcosa di un film, allora improvvisamente non vale più la pena andarlo a vedere.
0: Sì, infatti.
1: Tipo, il mercato del home video non ha senso. Cioè, una volta che tu hai già visto un film, perché mai dovresti rivederlo?
0: Sono d'accordo.
1: E quindi questa frenesia, questa follia universale legata al fatto che, oh mio Dio, non possiamo accettare che qualcuno veda il film prima di noi.
0: Ok.
1: Giusto?
0: Abbastanza.
1: Condivisibile.
0: Sì, abbastanza.
1: Non fosse. Poi nel frattempo sono successe delle cose, ad esempio che la Corea non voleva vedere il film in anticipo perché per leggi locali deve andare tipo alla commissione che decide se è vietato i minori, non vietato, se no non può uscire, cose tecniche. Mm-hmm. E la casa di distribuzione ha detto no. Perché se no metti che poi qualcuno lo fa trapelare
2: i leak, spoiler.
1: No? Tant'è che tipo hanno litigato con la Sud Corea e in Sud Corea non uscirà.
0: Andata male.
1: Giusto,
0: ma perché... è Nord Corea che invece è molto più brava.
1: Giusto, perché quindi non si può permettere, quindi la casa ha fatto queste norme sicurissime, tant'è che da una settimana a questa parte si può comodamente vedere la versione doppiata in portoghese trapelata dal Brasile.
0: Perfetto. Signori e signori, la soluzione è stata
1: risolta. E quindi un sacco di gente ha iniziato a dire: beh, ma allora se già si trova online, che cazzo ci vado a fare al cinema? Tanto a me interessa solo vederlo prima degli altri. Non è che mi interessasse vederlo, non so, al cinema, sul grande schermo.
0: Vaffanculo quello.
1: Non è l'esperienza del cinema, non me ne fotte una minchia. Io voglio soltanto vederlo prima degli altri. Quindi in portoghese, tra l'altro, vabbè, l'ho visto prima degli altri in portoghese. Cosa me ne frega del cinema? E qualcuno ha avuto la faccia di merda di provare a chiedere il rimborso al cinema del biglietto.
0: No!
1: Cosa ci vado a fare al cinema? L'ho già visto.
0: Porca troia.
1: No. Quindi, cioè, tu immagina essere. Io immagino essere quelli del cinema, quelli che ricevono le mail, no? Perché tutti ci mandano questa mail, info@cinema.it. Che quindi quel Cristo che risponde alle mail è quello che avrà ricevuto un mese, due mesi fa, milioni di mail. Vi prego, portate questo film al cinema. E avrà detto, vabbè, questa cosa, cioè, un milione.
0: Sta muovendo un sacco di persone.
1: E quindi questo povero addetto alle mail sarà andato dai suoi superiori a dire: oh, ragazzi, qua c'è del business. Qua
0: c'è fenomeno.
1: Dobbiamo portare. Questo film va preso. Ma questo film non ha una distribuzione, è un casino. No, non importa, noi lo portiamo lo stesso perché guarda quante mail ci sono. E quindi questo. Questo qua ha iniziato a vedersi arrivare. Ma guarda, io non ci voglio più venire al cinema, chiedo il rimborso del biglietto, non mi interessa più, andate a fanculo, come... E questo qua, immagino, lui avrà visto il suo bonus di fine anno volare dalla finestra. Ha andato a controllare la NASPI dopo quanti anni si matura. Io quindi vorrei dare un grande abbraccione alla non so se sia successo in Italia.
0: Non ho idea.
1: Spero e spero che tutte queste persone gli sia stato detto no, inculatevi, anzi.
0: Ma
1: non
0: spero,
1: so.
0: Spero che abbiano avuto anche le varie persone che hanno scritto tutte queste miliardi di mail avere la forza, lo so che il portoghese è una lingua molto attraente in qualche maniera, però avere la forza di dire no, senti, io per quant'è tra una settimana esce, per una settimana scelgo di non usare TikTok, di non usare Instagram e non spoilerarmi quello che poi è un finale di stagione che si attende da quanti anni?
1: Due anni, signori.
0: 2 anni e mezzo. E salviamo anche il povero, come lo vogliamo chiamare?
1: Povero addetto alle mail.
0: Addetto alle mail
1: dei vari cinema.
0: Si è tanto preso la briga di dire signori, signori. E poi anche Nena che era venuta da noi.
1: Nena.
0: Cioè, che ha lavorato. Nene, scusate. Qua chiedo
1: Nene e altri. Tutti youtuber che incontrerete al cinema.
0: Oh.
1: Tra l'altro vorrei far notare che le varie cose, proprio per la serie, questa cosa promossa dalla gente normale, c'era questa incredibile prima proiezione con content creator youtuber, ma anche lì, cioè, il cinema non sa niente, cioè è tutta una cosa autogestita. No, credo che qualcuno gli abbia mandato una mail, ma non è che è stata organizzata da distribuzione.
0: Sai che mi ricorda una prima YouTube, Joe, dove i content creator, cioè sai che adesso tutti vengono invitati alle fiere, sì, alle robe, sì. Mentre nella prima YouTube tu semplicemente andavi, dicevi al tuo, a chi ti seguiva,
1: sono in Piazza Duomo,
0: sono in Piazza Duomo, vediamoci per pregliare una birra.
1: Ma ci sono dei, c'erano dei video,
0: figata,
1: del tipo del primo raduno di YouTube Italia.
0: Ah, i raduni, ecco
1: che
0: come
1: era
0: erano.
1: Tipo Yotobi,
0: sì,
1: Wii,
0: sì.
1: Si erano trovati in Piazza Duomo a Milano, così. Bello.
0: Quindi, volete perdervi quell'esperienza, un'esperienza che potevate vivere solo circa 16 anni fa? Io direi no. Quindi non rovinatevi.
1: Siamo lì, ci troviamo tutti insieme e poi ci mancheremo come Giuscari e Tobi Cash.

0: che sono i tre cantanti già eroi dell'Eurovision che hanno costituito questa band di finti Backstreet Boys.
1: Posso dire?
2: Fanno meglio.
1: Sì, fanno decisamente meglio. Ma sapete cosa viene fatto al meglio al Circo Volante di Poliradio?
0: Cosa?
1: Un unico e grandissimo programma che torna ogni settimana solo per voi. L'assaggio dei tramezzini, signori.
0: Siamo qui.
1: E che ci ha portato oggi Babbo Natale?
0: Vorrei ricordare che noi al pubblico, che noi ogni settimana portiamo avanti questa missione sociale che è scoprire e determinare la classifica dei migliori tramezzini presenti nei supermercati italiani. Io, siccome abbiamo 4 tramezzini, noi siamo solo in 3, possiamo eventualmente prendere anche un membro a scelta del pubblico che può venire qua a degustare
1: vediamo
0: i tramezzini.
1: Se verrà qualcuno,
0: in base, attenzione.
1: Qualcuno
2: ha alzato la mano.
0: Prego. Dovete sapere che gli ospiti non hanno diritto di voto, però la loro opinione può influenzare il voto della giuria. Questa persona può venire qua su un microfono a caso, perché noi da bravi radiofonici condividiamo i microfoni e non aggiungiamo microfoni quando si aggiunge una persona.
1: Pam pam pam! Scusate.
0: Buongiorno, chi sei e da dove chiami?
3: Ciao, sono Samuele, a quanto pare sono il responsabile tecnico di questa radio. È un piacere essere qui con voi stasera a condividere un bel tramezzino.
1: Oh,
0: perfetto, devi sapere che stasera non abbiamo un tramezzino qualunque. Abbiamo un tramezzino di cui noi non diciamo la marca.
3: Ok.
0: Che però dice di essere stellato. E non è la marca, quindi possiamo dire stellato.
3: Posso dire che sta creando un po' di hype.
0: Esatto. E ha un packaging incredibile. Devi capire che questa cosa del packaging incredibile è fondamentale, perché noi giudichiamo i tramezzini secondo te criteri oggettivi. DJ Lorenzo, se vuoi ricordarveli,
2: esperienza sensoriale.
1: Numero
2: 2, livello di riempimento. E infine il gusto.
3: Gustamente.
0: Direi che l'esperienza sensoriale già parte con una. Adesso andiamo ad aprire. Guarda anche questo packaging. No, si è sbracato.
2: Caro Samu, faccia lei l'esperienza.
0: Sì.
2: Del sensuale.
1: Ma possiamo sapere di a cos'è?
0: Ah, sì. Allora, prosciutto cotto affumicato e crema con funghi. Funghi porcini, ma con.
3: Beh. Devo dire che si è aperto facilmente.
0: Il tuo, il mio si è sbracato male.
3: Esperienza.
1: Voglio sentire il rumore dell'apertura plasticare. Fammi sentire un pochino.
0: Un'apertura di carta e un'apertura di plastica.
1: Doppio packaging, ci piace. Fanculo i delfini.
3: Da ambientale, doppio
1: fanculo
3: packaging.
1: Fanculo i delfini. Fanculo quei cazzo. Morte ai delfini. Molestatori dell'acqua. Scherzo.
0: Ma ora andiamo all'apertura. L'apertura che. Smooth, senza problemi, anche con un bel suono.
2: Sì, male.
1: Vuoi provare anche tu, Samuele? Vediamo se anche a te va bene.
0: Bellissimo.
1: Onesto.
0: Di solito uno su due si sbrega malissimo.
1: Onesto.
0: Adesso non so come vediamo possiamo l'estrazione. Condividere questi. L'estrazione sembra andata a buon
1: molto
0: fine.
1: Molto facile. Ah, io prendo qua. Grazie.
0: L'estrazione è a buon fine, cioè non rimane attaccato le dita.
1: No. Questo ci piace.
0: E così a occhio sembra quasi riempito. Dio,
1: cosa
0: so.
1: Sentite voi? Che profumo sentite?
2: Solo il prosciutto.
0: No, è anche prosciutto.
1: Io sento prosciutto.
2: I funghi inesistono.
1: Io sento prosciutto.
0: Ma perché è crema di.
2: Crema con.
0: Quindi diamo subito il voto all'esperienza sensoriale.
1: Samuele, tu puoi dirci il voto, ma non verrà giunto.
0: Influenzare gli altri.
1: Esatto. Okay.
3: Beh, dunque, devo dire che ho visto decisamente packaging e sandwich molto peggiori. Quindi. Votate bene. Insomma.
1: Ok. Non vuole dare voto. Ma
0: io esperienza sensoriale, un solido. 8 e mezzo, cioè non vedo perché non dovrei.
1: Io mi accosto a lei, signor Cassani.
0: Non vedo cosa dovrebbe avere di più.
2: Io 8 un po' meno perché il doppio packaging.
1: Non ti piace, anche tu sei un po' ambientale.
2: Cioè, bello, però è premium.
1: Per i delfini, per i delfini.
3: Voglio bene, Lore.
1: 7,78.
0: Sì, perché mi scrive ora ti pare 78. Tu cosa dai?
1: 8 e mezzo. A me piace, io sono fan della morte dei delfini. Lo dico sempre.
0: E il livello di riempimento, non lo so. Mi lascia. Secondo me sono dubbioso, ma andrò alla
1: sala.
2: Vai.
0: Qua, dov'è bello pieno.

0: ha un gusto che non capisco.
1: Saranno i funghi.
0: No, è la crema con funghi porcini che secondo me ha anche del formaggio.
2: È affumicato, sì, il
1: coco. O della maionese.
0: Amaro, devi capire.
3: Ma mi sembra a me è un po' salato.
0: Sì, è troppo salato. Era affumicato forse che è così salato. Questo mai. Cioè, non puoi con un packaging così creare delle aspettative così alte e poi creare un pochino buono, ma con tutti questi problemini.
3: Un po' sì, vale. Salato. Il fungo che non.
0: Il fungo che non sa di fungo.
1: No, mi sembra maionese, buono. Basta. Probabilmente sarà quella.
3: Sì, alla fine è sempre lei, la nostra cara maionese. Va bene.
0: Va bene, dai.
3: Io allora, livello di riempimento, secondo me era un buon livello. A me è piaciuto, era bello tozzo. Quindi sto di nuovo con un 8.5, onestamente.
0: Vai.
1: Io do di nuovo un 8, perché è buono. Buono, poteva dare molto 8, di più.
0: Questo sul riempimento.
1: No, sul riempimento.
0: Perché? Okay. Io scendo un po'. Io ho sempre delle aspettative alte sul riempimento. Ho visto tramezzini molto più scarsi e anche meno buoni, molto più pieni. Quindi più di 7, secondo me, non può prendere.
3: Oh. Devo dire che concordo con Giù.
0: Oh.
3: Minchia.
0: A livello di
3: divisivi.
0: Gusto, a livello di gusto, vabbè qua, 7.
3: Allora io sono un po'
0: tramezzini mi hanno stupito molto di più.
3: Io sono un po' critico in questo caso perché mi dà molto fastidio se è salato, è troppo salato il tramezzino.
0: È troppo salato.
3: E questa salsa la sentivo troppo pressante. Quindi sarò un po' duro, ma darò 6.
1: No, io trovo questo pane estremamente buono.
3: Ti cioè, piace?
1: Il pane questo
3: è il
1: qui
3: pane
1: mi piace tantissimo.
3: È il primo pane, mi sa, che ti piace così tanto.
1: No, sì, questo qui lo mangerei a fiotte.
0: Devo dire che parte del mio 7 è dato dal pane.
3: Ah,
0: il pane è buono.
1: Bravi, infatti bravi, darò 7.5, perché comunque i funghi inesistenti, il prosciutto buono, però...
3: Oh, si difende ormai. Bene.
0: Si difende bene, si colloca in quinta posizione. Devo sapere che abbiamo upgradato la UI e ora abbiamo anche la classifica in tempo reale.
3: Quindi abbiamo un bellissimo 7.64. Ottimo, ottimo davvero. Riusciamo anche a far partire una canzone?
0: Sì,
3: è pazzesco.
0: Sì, sì, sì. E poi ci salutiamo dopo. E noi non vediamo l'ora di farvi sentire il prossimo tramezzino, perché abbiamo degli outlier, questi kebab e cipolla,
3: sì,
0: soppressi,
3: sì, sì,
0: asiago, che sono inchiodati in cima,
3: sì,
0: alla classifica.
3: Sì, voglio sconfiggerli,
0: da un sacco
3: veramente di puntate.
0: Dobbiamo trovare... Se avete dei tramezzini da suggerirci, diteceli.
3: Ah, ecco, certo.
0: Chiamate,
3: cazzo,
0: scriveteci, dite. Dovete andare a provare quel tramezzino lì.
3: Ma voi siete poi tutti studenti. Cioè, che cazzo mangiate se non quello? Pasta e pesto e questi.

0: Down, System of a Down.
1: Arion.
0: Grazie System of a Down per avermi dedicato questa fantastica canzone che veramente voi adesso vi starete chiedendo: ma perché è sotto come base? Invece no.
2: Facciamo le cose.
0: Vi ho fregati.
1: Siamo qua perché volevamo ascoltare una canzone fino all'ultimo, perché come sempre siamo un po' tristi quando la puntata, finisce.
0: No, la depressione.
1: Finisce per due settimane.
0: Sì, e voi dovete sapere che io vivo un'ora di felicità e tutto il resto è tristezza.
1: No, non dire così.
0: È gioia not gioia. Per voi informatici.
1: Gioia
0: negata.
1: Punto
0: esclamativo gioia.
1: Ma secondo te, quando devi negare qualcosa ma sei in spagnolo, metti il punto esclamativo dritto davanti e poi capovolto alla fine?
0: Inviteremo degli spagnoli per chiederlo e per capire come funzionano. Ma mentre aspettiamo questo tipo di episodio, vi ricordiamo che stasera va in onda tutti dentro il programma della decompressione.
2: Non va in onda.
0: Voglio dirvelo allora prima assoluta: non va
2: Breaking
0: in onda
2: news.
0: Tutti dentro. Un programma che fa finta di essere di decompressione, ma in realtà
1: ha un effort incredibile.
0: Sì,
1: e se voglio Mauro Carlino che venga qua a scusarsi pubblicamente.
0: Sì. Sì,
1: con il suo
0: bugie.
1: Pubblico, perché non vanno in onda questa sera. Cioè, cos'è questa novità?
0: Le vacanze qua. Abbiamo preso le vacanze. La pioggia è arrivata, non si può arrivare.
2: Io
0: non
2: lo so.
3: È un po' timidino.
0: Siamo nella Venezia di un tempo.
1: Sì. E tu ci devi spiegare come mai non c'è tutti dentro questa sera. Noi vi avevamo già annunciato.
0: E come
1: stai lontano
0: si mette
1: da quel microfono?
0: Vieni qua, Mauro Carlino. Vieni qua.
4: No, mi fanno allontanare dal mio microfono preferito.
1: Questo è uno dei motivi per cui non vanno in onda.
0: Per punizione.
4: No, raga, ma non so se posso dirla questa cosa.
1: Ma
4: così non posso diffondere queste notizie. In realtà l'ospite ci ha paccato.
1: No.
0: Mese dei content creator e il content creator vi lascia.
1: Esatto. E questi sai cosa significa? Che diventerà il mese e una settimana dei content creator.
4: Bellissimo. Oppure il mese meno una settimana.
0: Il mese meno una settimana.
1: Non torna.
4: Il mesetto, il febbraio dei mesi.
0: Il febbraio dei mesi.
1: Esatto.
0: Allora, nel mente attendiamo allora il prossimo ospite di tutti dentro. Grazie Mauro di averci dato questo piccolo insight.
4: Grazie a voi.
1: Avete il permesso di insultarci giovedì prossimo, che noi non ci siamo e voi magari sì.
0: Esatto.
1: Va bene.
0: Noi siamo qui.
1: Risponderà quando sarà in assenza di contraddittorio, come i programmi come loro fanno.
0: Attendendo tutti questi momenti, arriviamo ai nostri saluti, ai nostri fantomatici saluti, uno degli altri format che la gente aspetta tantissimo. E possiamo salutare in un unico modo, ragazzi, l'unico che conosciamo.
1: Con tantissimi baciozzi!
0: Baciozzi!

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
2: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

scritto in faccia. La mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Stai ascoltando?
2: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
3: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Non fare niente di stupido.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
3: Scordatelo, ho chiuso.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
13: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: listening to Pauly Radio Extra.
1: Yeah, Marrakesh, Mars, Zef, facciamo un colo stare in tre. Verdi, la Ida, verdi di invidia.

You're listening to Polio Radio Extra.

You best be ready.